0: che piove, facci entrare.
1: Insomma, è questo l'argomento al 393-7366-240. Cioè, tutti mi stanno chiedendo di entrare perché piove. Muva, fammi entrare perché fuori c'è il diluvio universale. Ciao! Allora, innanzitutto io vorrei capire che state facendo adesso con la pioggia. Se da voi c'è maltempo, c'è un cielo grigio, nero qui a come a Castelfranco Veneto. Oggi lo sapete, puntata molto ricca. Quella del venerdì è una puntata molto ricca. Perché? Perché c'è il Martini Mix, c'è il nostro DJ Maxwell con More Music in the Mix, la boombox track di oggi, canzone novità, Perla del Pirla che parla. Insomma, abbiamo un tot di musica da ascoltare assieme e per allietarci queste due ore. Nel frattempo un nuovo disco molto figo. Attenzione.

0: canzone Show Me Love, ho bisogno di un segno. Se oggi hai bisogno di un segno, non guardare fuori, perché come scrivono in chat c'è il cielo plumbeo. Cielo plumbeo arriva da piombo, dal piombo, no? Color piombo, che quindi esprime un po' quella malinconia, quella pesantezza. Fra l'altro, poi a livello esoterico, perché sapete che qua un po' di magia c'è sempre all'interno di questo programma, a livello esoterico è il simbolo della materia grezza, pesante ed imperfetta. Quindi tu dal cielo plumbeo puoi solo iniziare un cammino di miglioramento e dirai oppabacco, vero?
1: Oppabacco, ecco. Buongiorno Mago,
0: buongiorno
1: tutti i radioascoltatori, dai ditelo, state belli freschi, ci sono tuoni, lampi, fulmini, saette, Mago, sì. Anche se sta belli freschi, belli anche spapparanzati magari sul divano a guardare una bella serie televisiva, accendiamo il gabinetto, mangiamo le castagne col vino, che ne so, un bel tè caldo, pucciamo dentro anche un bel savoiardo e non spucciamo il savoiardo nel tè, hai capito?
0: Ho capito. C'è anche chi scrive: ma Muva, io mi collego dopo più di 6 mesi che non ascoltavo Radio Peter Pan, sono Christian da Francoforte, ma Matteo Monti c'è ancora? Ah no, è vero, Edo sta facendo la mattina. Esatto, io ho preso il posto appunto di Pompo nelle casse di PNC e quindi mi sono portato il mio DJ di fiducia. Il mio DJ di fiducia si chiama Andrea Martini DJ, ogni venerdì c'è il Martini Mix e nel Martini Mix non vanno gli audio, ma io sarò il vostro vocalist, per cui 393-7366-240, un po' per fare l'appellone iniziale, da dove arrivate, che zona c'è sotto cassa e soprattutto se volete fare dei saluti. Andrea Martini DJ, tu sei pronto? Molto bene.

Shakira. Sì, ma non so se sia il mio tipo. Molto vendicativa, troppo vendicativa Shakira per i miei gusti. Salutiamo Davide da Stuttgart, Germania. Oh, due tedeschi.

po' di conga. Levi un po' di conga, Andrea. Allora andiamo. Allora abbiamo due tedeschi e uno svizzero da Zurigo. Vai, Francesco.

sì, vabbè, però stai calmo. Scusa, ma sono io l'MC qui. Vabbè, fai tu allora, va bene.

0: da Mirko, originario di Lignano Sabbiadoro. Che bellezza, raga, abbiamo raccolto un po' di cervelli in fuga durante questa puntata del Martini Mix che sta accingendosi a finire, però Andrea, facciamo una cosa, tu ritorni sempre venerdì prossimo, giusto?
1: Posto fisso rimane sempre un posto fisso, no?
0: Giusto Andrea, bravo, esatto, un posto fisso rimane sempre un posto fisso, per cui noi ci risentiamo solita ora settimana prossima, quindi venerdì c'è appunto lei che dice che figata, intanto faccio il dolce ballando, sono felicissima. Oggi, raga, tanta gente dal di fuori che ci ascolta, io sono molto felice, io vi immagino in luoghi distanti nel mondo che un po' con questa tamurria e questo fare casinaro un po' vi riportiamo a casa. Adesso sono molto felice, adesso è il momento di Fisher e Florence Harman con What a Life.

0: legge in italiano. Niente, io cerco ogni volta di tradurla, ma suona meglio in inglese.
1: Muva nella casa.
2: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210. Sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
3: Forever Fun, Forever Summer.

Testamento, visto che 2018 siamo ancora sul nuovo testamento. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Stavo ragionando, no? Primo album in studio di Tiesto dovrebbe essere stato 2001, per cui fino al 2015 è vecchio testamento, dal 2015 in poi è nuovo testamento, per cui direttamente dal nuovo Grapevine. Attenzione, perché stavo facendo un pensiero durante i messaggi arrivati al 393-73-66240 nel Martini Mix di oggi. Ho notato una grande presenza di italiani all'estero, cioè di persone che italiane che però sono in Austria, in Germania, in Svizzera. Io voglio farvi una domanda, nel caso foste ancora all'ascolto: che cosa vi ha spinto a spostarvi? Cioè, mi raccontate brevissimamente la storia del perché vi siete spostati, com'è andata, una sinossi, ok? Sono molto interessato a questa cosa qui. Adesso, a proposito di spostarsi, noi siamo andati da Tiesto, che comunque ha sempre un occhio sull'Italia, perché lui l'ha detto molte volte, è interista, quindi almeno all'interno del calcio italiano c'è. Andiamo nel New Jersey. Nel New Jersey troviamo un artista molto interessante anche lui, si chiama Russ. Interessante perché rappa bene, canta bene, ma soprattutto ha sempre spinto per l'indipendenza nella musica. Quindi Russ è un rapper dal New Jersey che collabora all'interno della canzone Rider con A Boogie With A Hoodie. Attenzione, perché questo è il momento della Boombox Track di oggi, che il venerdì slitta di pochino per dare spazio al Martini Mix. Tutto chiaro? Devi alzare il volume della radio.

0: Fair, siamo nel New Jersey, lui classe 1992 e questa è la Boombox Truck di oggi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, anzi lo risaluto e presta nome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Attenzione, perché poco fa notavo che oggi c'è proprio, siamo pregni di italiani emigrati all'estero, soprattutto Austria, Germania, Svizzera, per cui ho detto: ma cosa vi ha spinto a spostarvi in questi paesi?
2: Nuova, sì? Era più un pelo di figa che un carro di buoi.
0: Ok, ho capito,
2: ti ho spiegato la mia motivazione.
0: Certo, hai fatto una sinossi proprio sintetica. Ciao da Aldo da Schwardorf, dice lui, sicuramente ti scriveranno anche le mie dipendenti Samantha e Alessia, le salutiamo. Allora, prima che mi scrivano, le salutiamo. Don't need-

un titolo sardo. Aio! Capito? Comunque sia, salutiamo chiaramente tutti i sardi e le sarde all'ascolto, ma non ci dedichiamo all'Italia in questo momento, ci dedichiamo a tutti gli emigrati dall'Italia, cioè che sono andati in Austria, Germania, Svizzera. Ne abbiamo un po' collegati al 393-7366-240. Allora, quello che ci ha raccontato la storia per primo è stato Davide dalla Germania, da Stuttgart, che dice: ci saranno anche le mie colleghe che t'ascoltano. Io sono andato via per amore, lui diceva, no? Long story, Muva dice. Quello andato via per amore è un altro. Ho sbagliato.

0: Sbagliato totalmente persona, vedi, mi perdo un attimo, ma comunque quello da Stuttgart mi ha mandato un audio che sentiremo più tardi. Per quanto riguarda invece le colleghe di Aldo, che erano Alessia e Sam e Samantha, credo, dopo lei, Samantha ci scrive e dice: dopo essere passata per l'Irlanda, Australia e Stati Uniti d'America, sono finita in Germania perché non sapevo che fare in Italia. Un saluto ai miei colleghi Aldo ed Alessia. C'è anche chi dice:
1: Muga, molto semplicemente opportunità lavorative, quindi mi hanno fatto girare il mondo, sono basato in Svizzera, mi hanno fatto fare consulenza in giro per il mondo. Ciao,
0: perché la domanda era appunto: cosa ti ha spinto a cambiare paese, cosa ti ha spinto a prendere questa nuova avventura? Zonghi.

0: italiani però all'estero, di quelli che ci ascoltano, e lei ci spiega la sua motivazione.
1: Come va? Guarda che alla fine ho capito cosa mi ha spinto a stare qua in Germania. Rompere le palle al capo, quella è la mia missione di vita.
0: Okay.
1: Ciao.
0: Lui ha provato anche a scappare all'estero, ma tu l'hai seguito. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix. It's the-

0: music in the mix. More music in the mix.
1: È proprio lui, il DJ Maxwell, king della musica trance. E visto che si sta parlando di italiani in giro per il mondo, ho sentito che anche lui vorrebbe andare in Transilvania per godere appieno di questa musica. Bravo Maxwell, a fra poco.
0: Davvero molto bene.

0: verità.
1: Menestrello della coscienza della musica folk. Il suo nome è
2: Muva nella casa.
3: Sì, informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.

0: ormai ci siamo affezionati a Clooney con Stephanie. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa.
1: È troppo sessuale tutto ciò, troppo.
0: È vero, è troppo sessuale. Per cui ritorniamo al nostro discorso originale. Allora, mi sono accorto che dalla chat ci sono stati molti ascoltatori ed ascoltatrici, in particolare oggi, devo dire, si sono palesati tutti nello stesso momento ed è stato curioso, dall'Austria, dalla Germania, dalla Svizzera, ascoltatori e ascoltatrici italiani che sono emigrati all'estero. Per cui volevo un po' sapere la vostra storia dietro questa scelta. Allora, c'è chi è andato per amore, per cui dice tira più un pelo d'amore che un carro di buoi e quindi si è trasferito per amore e poi lì ha trovato lavoro eccetera, e poi c'è anche lui che ce la racconta, sentiamo.
2: Dai, va bene, te la spiego. Vai. Allora, io sono nato in Germania.
0: Sì.
2: Ho fatto gli elementari fino alla quarta classe.
0: Sì.
2: Poi i miei genitori volevano ritornare indietro in Italia, praticamente a Milano,
0: sì,
2: provincia di Milano.
0: Uh-huh.
2: E sono stato lì 13 anni. Okay. Ho studiato, ho fatto le scuole, ho lavorato. I miei genitori avevano un'impresa di pulizie. E niente, ho preso la facoltà di imprese e pulizie, l'ho portata qua in Germania e lo sto facendo ora qui da solo con mia moglie.
0: Ok.
2: E ci abbiamo 10 dipendenti adesso.
0: Ho capito, quindi tu comunque hai fatto un po' su e giù nella vita e sei stato abituato a essere fondamentalmente un po' globetrotter. Adesso è il momento di andare in altri paesi, ma non fisicamente, ma con la musica, perché troviamo Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G con Till We Do.

Anche a molto bene, molto bene. Sarà questo cielo plumbeo che influisce sulla mia sanità mentale? Chi lo sa, potrebbe essere. 393-7366-240 per rispondere di sì o di no. In realtà, nella nostra chat stiamo sviluppando discorsi molto più interessanti, ovvero stiamo entrando all'interno delle vostre vite, all'interno delle vite dei Peter Paniani, che sono italiani d'origine ma ci ascoltano da qualche altra parte nel mondo. Abbiamo sentito quelli che stanno in Germania, quelli che stanno in Svizzera. Adesso tocca a lui, che ci ha scritto prima, Mirko, originario di Lignano Sabbiadoro, che però nel 1996, per la precisione nell'ottobre del 1996, si sposta in Austria, prima di tutto per imparare la lingua e poi naturalmente per lavoro. Dice: si guadagnava molto bene, sono andato via appunto a fine degli anni 90, quest'anno sono 30 anni che abito all'estero. Anche adesso non mi lamento per niente, il lavoro in proprio, cioè io lavoro in proprio, ho una ditta, ho sempre a che fare comunque con l'Italia perché vendo prodotti alimentari italiani, olio, formaggi, salumi, faccio mercati e fiere. E poi mi allega anche il filmato del suo banco con tutte le primizie del caso. Attenzione, perché poi c'è chi mi scrive dalla Germania e dice: Muva, mi sono risentito poco fa nell'audio, che voce brutta che ho. Forza Inter, forza Muva, sei un grande. Allora, noi anche, cioè, è una cosa normale reputare la propria voce brutta, non ti preoccupare, cioè è una cosa normalissima, anche per noi è così. Per quanto riguarda invece ascoltatori che stanno all'estero, c'è qualcuno che sta a Boston? Tutto a Boston? Perché? Perché adesso andiamo nella capitale del Massachusetts, anzi sede di una delle nostre università sessuali, protagonista anche della canzone novità di oggi, Ian Asher con Boston.

inglese, ma va bene, va bene. Tutto Boston, molto, molto ok. Allora, molto ok, mi è piaciuto. Potrei chiudere il programma. Sono stato distratto dal mio collega e amico Herman Medrano, che mi ha mandato una foto di me vestito da Freddie Mercury, dicendo: non occorre andare all'estero per le opportunità lavorative. E lui si rifà chiaramente al video di Radio Gaga, se non erro, per cui sul fatto delle pulizie. E lui faceva anche pandan con la storia del nostro ascoltatore che diceva: sono andato all'estero e ho fondato la mia impresa di pulizie. Diceva: puoi farlo anche qui, guarda qui. E mi ha mandato l'immagine. A proposito del mio amico e collega Herman Medrano, lui mi ha appena mandato poi in privato un piccolo recap, perché domani partiremo un paio di giorni in camper. Diciamo, comandante della situazione è proprio lui, e andremo io e Calibro, che saluto, in Val di Zoldo a Belluno, per cui mi ha scritto: piccolo promemoria, portate con voi. Allora, un paio di giorni andiamo in montagna, resteremo fuori, sarà diciamo una giornata di team building fondamentalmente, e vi devo chiedere se c'è tutto nella lista, ok? Dice: piccolo promemoria, portate con voi pigiama o tuta da ginnastica per dormire, in camper potrebbe fare freddo, effetti personali e cambio biancheria, che non si sa mai, scarpe e calzini di ricambio perché ha piovuto e potreste averne bisogno. A voi la direzione ha assegnato il letto matrimoniale, per cui io dormirò abbracciato a Calibro. Io prendo l'oculo in coda, sono più piccolo, coperte pesanti e lenzuola presenti di default. Nel minibar metto solo acqua, perché Calibro beve prima di andare a letto e se beve alcolico russa molto, con asterisco anche muva, portati i tappi. Manca dell'altro per un weekend in montagna.

o quanto è stata usata, è stata usata, non è stata usata. Vabbè, lasciamo stare, anche perché io sono concentrato nel weekend di team building che dobbiamo fare io, Calibro e Erma Medrano, a.k.a. il Rap Veneto. Quindi dobbiamo fare questo viaggio in Val di Zoldo con il camper. Guiderà probabilmente Herman. Noi ci dovremmo come dire, preparare per in realtà intrattenerlo probabilmente, ma sicuramente non c'è intelligenza artificiale sui canti di montagna, no? Cioè io non vedo l'ora di andare comunque in una baita a sentire i famosi canti di montagna che sono

Molto bello, ringraziamo Roberto Scaglioni che appunto ha realizzato questa canzone che si chiama Viva la Fisa, un proprio una dedica d'amore alla fisarmonica, chiaramente strumento che a lui piace molto, però c'è anche chi, per quanto riguarda la Val di Zoldo, mi consiglia dei locali da frequentare, mi dice ho frequentato questo locale non ho capito per quanto tempo, ma per anni, non ordini ma ti scaricano letteralmente il cibo col badile sul piatto, senza parlare delle bevande, tutta roba tipica, pastine, polenta, formaggio col musetto, tutto buono, fatto da 7 fratelli pazzi e anche un campeggio. Mi stai dando veramente

0: europea, l'Italia, possiamo dirla, è tutta bella. Tutta bella tranne... questa potrebbe essere una domanda per l'ultima mezz'ora. L'Italia è tutta bella, tranne...
1: Muva nella casa.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: di Rovigo. Adesso faremo una challenge, anzi sto lanciando troppe challenge oggi. Che succede? È la pioggia? È il cielo plumbeo? Assolutamente sì. Devo ancora superare la mia plumbertà. Attenzione, perché ho, prima della pubblicità, però mi sono reso conto di aver fatto una cazzata, perché poi sì, lì si va un po' sulla polemica. L'Italia è tutta bella tranne. Allora, arrivano messaggi del tipo così:
1: l'Italia è tutta bella tranne quando ti arriva lo stipendio a fine mese.
0: Appena. Sì, infatti, 1.000 euro al mese, sei ricco con 1.000 euro al mese, no? Riesci a mantenere una famiglia, a farti la tua vita. Quei 1.500, 1.200, 1.200, 1.300, 1.500, sei già ricchissimo. 1.500 al mese, cosa vuoi chiedere di più, no? Poi arrivano cose del tipo:
2: tutta bella tranne la stazione dei treni di Padova.
0: Ecco, appunto. No, raga, non andiamo qui. Per cui facciamo la challenge. Facciamo la challenge. Vorrei, con la categoria A, rubando un po' le categorie a Edo, categoria A, chi vota città bellissima Portofino. Categoria B, al 393-7366-240, Portoviro. Adesso facciamo questa challenge, questa sfida fra Portofino e Portoviro. Chi è il più figo? Che chiaramente sarà Portofigo. Cioè, chi è Portofigo fra Portoviro e Portofino? Attenzione, grande challenge, grande

0: il titolo. I posti invece sono Porto Viro e Portofino a confronto, perché sembra una lotta impari, lo so, sembra una lotta impari, perché Portofino è famoso per la sua piazzetta, il turismo di lusso, tutto. Però vuoi mettere Porto Viro? Porto Viro è una città da scoprire, è la Cannes di domani, capito? Cioè, secondo me è una cosa comune giovane, fra l'altro, Porto Viro, comune molto giovane, nato nel 1995, per cui ancora fresco, si deve ancora fare. Però in chat è successo un po' un casino, devo dirvi la verità, perché c'è lui che dice:
1: io porto figa, muva!
0: Porta figa!
1: La figa, muva!

tutto il vino e non ci pensiamo più. Molto bene, Porto Gruaro è il più quotato. Io non ci credo, volevo fare la lotta fra Porto Viro, Porto Fino, e in realtà mi avete eletto Porto Gruaro come porto più figo del mondo. Non è un porto, ma ce l'ha nel nome.

0: Nissan 9210, sarà in piazzale d'Arsena, porto Santa Margherita, Caorle, Venezia. Anche qui abbiamo un porto, non riusciamo a scapparci proprio. Dalle 21 il DJ Maxwell, Lady Ellen, l'ex Serafo e l'animazione in stile 92.000. Poi domenica 23 agosto, conosciuta anche come Dopodomani, diretta di Peter Pan dal Sand Beach Club Maison Marine Sottomarina Venezia, dalle 16 in diretta con Marco Baxo ed Emma Rossato. Poi mercoledì 26 agosto Peter Pan Pink Power alla Capannina Beach Jesolo Lido Venezia, dalle 22 in console Steffi De Cicco e Sister Gloria, tutta glitterata, tutta vestita di rosa. Molto bene, passiamo a noi. Io cercavo di fare questo contest Portoviro versus Portofino, qual è la località migliore, perché poi c'è chi mi scrive Porto Corsini, Porto Recanati, Porto Garibaldi. Devo dire, in chat ha vinto Porto Gruaro, allora potremmo fare una, come dire, un Essentials dedicato a Porto Gruaro. Tutti portano, trattandosi di Porto, tutti portano un'esperienza legata a Porto Gruaro e racconteremo questo magnifico posto. Però nella pole position vogliamo dirlo che c'è delle città?
1: Vissebus.
0: No.
1: Chiarmacis.
0: Nemmeno.
1: Pampaluna.
0: Pampaluna di diritto. Pampaluna di diritto. Allora, visto che oggi abbiamo parlato di tanti italiani all'estero, dei nostri ascoltatori che partono dall'Italia, poi vanno in posti come Austria, Germania, Svizzera, e molti dalla Germania hanno scritto, vi voglio dedicare la perla del pirla che parla di oggi, perché è in tedesco. È in tedesco, lui è un producer, si chiama Bunt, fa un featuring con JBS e la canzone si chiama Liebe. E visto che è venerdì possiamo spingere anche alla grande. Me la tenevo qua questa, me la tenevo qua per il

0: Bunte GBS con Libe. Io vi lascio e vi saluto con questa. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Max Morgani.

0: Jackpot.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
2: Ma va, sono andato da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di

0: Jackpot. Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

fino alle ore 21, poi la replica la sentirete, questa replica lunedì mattina, sempre dalle 6 alle 7 per darvi la buona sveglia. Andiamo subito con la prima terzina di oggi, tre canzoni dalle estati più belle, quella del 2024 Robin Schulz con World Gone Wild, poi estate 2026 James People

ascoltare. Ascolteremo dall'estate 2010 Replay, poi Peggy Gou con Who Man e estate 1998 Tempered, ovvero Fargetta con Feel It.

comunque giornate estive, ma ci sta anche un po' di frescolino rispetto a quello che è stata un'estate caldissima. Ma attenzione, perché adesso ascolteremo Aie Casanco, poi Posa con Too Cool To Be Careless e ovviamente anche un Calvin Harris dall'estate 2026 con Satisfied.

0: sfogatoio, chissà quando, a settembre sicuramente ritornerà lo sfogatoio, questo ve lo posso assicurare. Io e Fede ritorneremo per la 22esima stagione dello sfogatoio. Piccola pausa e tra pochissimo ancora con tanta bella musica.
1: Tanta estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan Squad.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom deghe deghe deghe
11: bom deghe bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things, the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Forever Fun. Forever Summer. Tanta estate.

Fargetta con Shining Star. Tra pochissimi invece ascolteremo Godzilla di J Balvin, estate 2026, poi Bob Sinclair dall'estate 2023 con Ti Sento, era la cover dei Mattia Bazar, e What a Life di Fisher.

proprio lì all'ingresso del stand, quindi quando arriverete al stand passate a salutarci e faremo un po' di diretta radio per commentare tutto quello che succederà in questa domenica del stand dalle 16

0: puntata di Tante Estate. Noi vi auguriamo un bel weekend, passate a trovarci, domenica saremo al stand di Sottomarina. Buon weekend, ci risentiamo lunedì sempre dalle 20 con Tante Estate, le repliche al mattino dalle 6 alle 7.
1: Tanta Estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. What?
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Radio Peter Pan è anche in video.
6: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is
5: simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. Oro. È un privilegio.
11: Non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 7 in punto.
12: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan, viabilità.
15: Buongiorno, sulla A26 c'è stato un incidente tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona Toce, ci sono ancora rallentamenti. Segnalata la presenza di animali morti in carreggiata sulla A21 allo svincolo di Asti Est e 74 A33 Cuneo in direzione Torino. Sul resto delle reti autostradali si viaggia regolarmente. Buona giornata.
16: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
18: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
19: Sì!
18: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Buongiorno ragazzi, che versione questa di Pedro? Quella che è andata forte, forte, forte, forte, forte, che era un programma della Carrà di qualche anno fa. Non so se ve lo ricordate, forte, forte, forte, incredibile. Poi un giorno vi racconterò anche un retroscena di questa cosa, ma non ci facciamo adesso prendere subito dai retroscena. Come state? Buon lunedì 24 agosto, è tutto finito.
1: Sono le 7! Pedro, Pedro, Pedro!
0: Pedro, Pedro! Qua c'era una bella carica, ma quando dicevo è tutto finito, lo dicevo per un motivo.
2: E allora, agosto sta per volgere al termine.
0: Nata!
2: Le ferie le ho finite.
0: Finite, è tutto.
2: Il Ferragosto ce lo siamo tolto dai maroni.
0: Yes!
2: Siamo pronti a pensare a

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buon lunedì 24 di agosto. L'ha detto il nostro ascoltatore che è tornato dopo le ferie. Ormai è tutto finito, eh? Volevo salutare quelli che si sono messi in macchina adesso dopo una, due, tre, quattro settimane di pausa. Lo so che ci siete, noi c'eravamo e ci saremo sempre. Andrei in ferie tutta la settimana, quindi un remix show ancora più con le voci degli ascoltatori. Beh, voglia, sì, gioco con voi sta settimana. Se ci siete dopo le ferie, se non ve ne siete mai andati, è il vostro momento. 393-7366-240, suonate il campanello quando arrivate, mi raccomando, le porte qua sono aperte, ma intanto con calma c'è il disco sveglia.

0: che bravo che è questo Matteo Monti.
1: No, non è Matteo Monti, questo è il DJ Cuco remixato da Tiesto, Voicemail, era il disco sveglia.
0: Saluto Muva, vabbè, non starà mai ascoltando la radio a quest'ora, ammesso che l'ascolti mai la radio nostra, Muva. Però lui chiama sempre tutti Cuco, Cuco, Cuco, Cucodi. 7:10 del mattino, è lunedì, Voicemail si chiamava il disco sveglia, che sarebbe la segreteria, no? Telefonica, la voicemail. Ma ve la ricordate la segreteria? Sai che tipo io, quella tipo, diciamo, no, quella dei film americani, che non so, tipo a casa si vede, no, che chiamano, poi nessuno risponde, poi parte, si sente già che registrano il messaggio. Io non l'ho mai avuta. Cioè, sul telefono sì, ce l'ho ancora e vorrei tanto disattivarla. Perché poi, quando non. Praticamente, quando non qualcuno mi lascia un messaggio, mi rimane quella notifica che non va più via. A meno che io non telefoni alla segreteria. Ma telefonare alla segreteria costa. E io perché dovrei ascoltare i messaggi vocali? Cioè, mandami un WhatsApp, ma scusa, vabbè, vabbè.
2: Buongiorno! Ormai il mio lunedì è lunedì palestra.
0: No.
2: Ma qui sono ancora tutti in ferie, non c'è nessuno per strada.
0: No, ma che, figurati, sono tornati tutti. Quanto mi siete mancati, la carica che serve per tornare al lavoro, il messaggio della CRI. Edo, che bello risentirti dopo 2 settimane, sarà l'unica gioia di questa giornata, Nicole. Quella. C'è anche Marco che dice eccomi dopo 2 settimane, ma è finita, ormai è finita.
3: Non è ancora finita.
0: No, è finita.
3: C'è un'altra settimana di ferie.
0: Ma no, fidati, ormai è andata, basta. Chi doveva fare ha fatto il grosso, certo, poi gli altri con calma. Edo, le ferie io devo ancora farle, si parte domenica, lui è Dennis di Verona, capito? Con calma lui. Ci sarebbe il disco di Daddy Yankee, invece abbiamo il nuovo dei The Bowser.

0: Girl Wasted Estate 2026, beh, ce la ricorderemo per questa.
1: Sì, per questa, la testa gira e Partenope. È andata così quest'estate.
0: No, cioè, nel senso,
1: tiriamo alla fine il bilancio, no? Facciamo il bilancio di fine estate. Sicuramente ci sarà Anna, che sarà contenta di essere nella top 3. Soprattutto per il portafoglio. Aumentate, capito, così anche quest'estate. Va bene, ragazzi, The Remix Show meno uno per tutta la settimana.
2: Buongiorno Edo, ma come, tutta la settimana da solo devi stare? Non puoi mica svegliare uno di quei due avanti che fanno il programma la sera che ti vengano a fare un po' di compagnia.
1: Purtroppo sono entrambi in onda per tante ore già durante il giorno, hai capito? Quindi me ne tocca stare solo soletto. Vabbè, Massimo c'è? Che facciamo?
3: Buongiorno Edo, Massimo è sempre presente. Ah, okay. Ma non sei solo.
1: Ah, yeah, ok, non sono solo. Ero andato un attimo finché andava l'audio del mio amico Massimo. Sono andato un attimo ad abbassare il clima. Fa caldo adesso, non lo so, sto scaldando. Forse mi sto agitando io perché fa la radio da solo. Ai ai ai.
4: Buongiorno Edo.
1: Buongiorno.
4: Oggi
1: messaggio
4: vorrei
1: serio.
4: Fare un buongiorno speciale ai miei amici di Grisciano, Arquata, Amatrice, Accumoli. Carissimi, non vi dimentichiamo. 10 anni sono passati, ma vi siamo sempre vicini. Un abbraccio.
1: Dai, ragaz, dai, è tutta. Speriamo, insomma, che si possa risolvere più velocemente possibile poi quella che è la ricostruzione. Vedevo ieri dei video, appunto, che facevano vedere come in realtà ancora ci sia molto lavoro da fare. Quindi speriamo bene. Va bene, ne sentiamo un altro. Lui, bello carico questa mattina.
5: Agosto finito, Edo.
1: Sì, andata.
5: Lunedì è merda, però ci sono 20 gradi.
1: Non male,
5: una
1: dai.
5: Nota positiva, dai.
1: Vedi, qualcosa ciao, c'è. Bello. Ciao. Siamo perfetti. We are perfect. Hey boys and girls, listen to me. I wanna tell you now.

0: lavoro dopo due settimane di ferie. Non ce la posso fare. Il messaggio della Giada. No, ce la farai, ce la farai. Dai, tutti insieme, vai.
1: Ce la faremo! Oh. Ce la faremo!
0: Ce la faremo, Negas, ce la faremo, a voglia, eh. Ma tornano tutti, tornano.
2: Via! Ah. Siamo 15 giorni che mi sveglio alle 10 di mattina, questa mattina sveglio alle 6. Reaction shock!
0: È in shock l'ascoltatore.
3: Ciao ragazzi! Dai che si comincia! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai!
0: Che carica! Mamma mia, che carica!
4: Edo, buongiorno!
0: Hola.
4: Finalmente, ma solo perché vi ascolto. Mm-hmm. Dopo tre settimane sono tornata! Sto andando a lavoro. Quanto è dura. Ciao ragazzi, buona giornata, la Eli.
0: C'era chi invece, come un vero gufo, Nico, mandava un messaggio dicendo buongiorno. Quelli che tornano oggi dopo tre settimane di ferie, posso dire? Gode, si gode, gode, gode, godo, godo, godo, godo. Torna Rocchi oggi, no, ancora via, in vacanza oggi. Godo allora.
3: Sempre presente!
0: Andiamo! Volete sentire una storia horror? Faccio finta di aver sentito un sacco di voci di ascoltatori dire dall'altra parte: sì, la vogliamo sentire la storia horror, la vogliamo sentire. Eccola qui che arriva. Attenzione.
5: Ciao Radio Peter Pan, sono sposato da soli 3 mesi e mezzo.
0: Attenzione.
5: E ieri ho avuto la brillante idea di proporre ai miei suoceri di andare via 48 ore insieme.
0: Dove? Dove?
5: Non ditemi come ho fatto, però mi auguro di aver avuto una buona idea. Cosa dite? Ciao Monica, ciao William, vi voglio bene, vostro genero.
0: Saranno felicissimi di sentire questo messaggio alla radio. Ma 48 ore dove? Perché poi anche il dove è importante, secondo me.

0: un programma pieno di cose vuote.
1: No, beh, insomma, guarda, abbiamo già fatto un po' di chiacchiere con i Negas, anche perché alcuni sono tornati oggi dopo le ferie, quindi sai com'è, no? Quando si torna dalle ferie, come va, come non va. Insomma, qualcuno è andato un po' così, no? Cioè, abbiamo sentito poco fa l'ascoltatore che ha portato i suoceri due giorni con lui in vacanza. Ma dove? Dove? Dove?
2: Sono un ragazzo di prima che sto andando via con i suoceri. Andiamo al lago di Garda e apposta, ho scelto apposta che così.
1: Sì.
2: Se non ce la faccio, o mi butto io.
1: Non dirlo.
2: O al massimo
1: non
2: è successo un piccolo incidente.
1: No, dai, non dirlo così.
3: The Mix Show.
1: Sì, tutto bene. Tutto bene, insomma.
4: Spot. Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché
14: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
19: Peter Pan Impatto. Venerdì 28 agosto, Peter Pan Impatto a Gonars per la festa del calamaro e della seppia. Una selezione musicale a 360 gradi con l'inconfondibile animazione di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo ed Edo. Evento garantito anche in caso di maltempo. Venerdì 28 agosto, Peter Pan Impatto a Gonars, Udine.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
1: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
11: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
17: Radio Peter Pan è anche in video.
15: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
17: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: qualcuno tra sicuramente quelli che stanno ascoltando la radio l'avrà cantata nella versione alternativa, cioè fuori dalle balle.
1: Fuori dalle balle.
0: 7.38 ragazzi, lunedì il 24 d'agosto. Bentornati a quelli che sono arrivati solo oggi, che sono spariti ad agosto, ma noi siamo qui sempre. 365 l'anno praticamente. Questo è il The Remix Show, questa è la di Peter Pan, ciao da Edo. Volevo fare un saluto anche a Giada da Crevalcore, attualmente però è ad Altedo per svolgere lavoro come operatrice ecologica settore spazzamento, e aggiunge: c'ho bisogno di ferie, c'ho bisogno di
2: ferie.
0: Ciao
2: ragazzi, oggi è l'ultimo giorno di ferie, anche se in realtà è il primo che faccio per gli affari miei.
0: Ok.
2: E sto andando a Jesolo.
0: Oh.
2: Domani riprendo anch'io.
0: Ma buona sai giornata. Che guarda oggi, vabbè, così, cioè secondo me proprio ti va bene, freschetto, bel tempo. Oggi sei fuori dal weekend, ma secondo me oggi ottima scelta quella di andare. Non ho capito dov'è che va.
3: A Jesolo.
0: A Jesolo. A Jesolo. Va bene, grazie all'ascoltatrice che ci ha detto questa cosa qua. Buongiorno da Franco e Pulce, buon inizio settimana. Messaggio che è arrivato con foto del cane, ok? E adesso dovrei capire chi è Franco e chi è Pulce. Bruttissima, chiaramente molto brutta questa battuta. Poi base francese, perché ci spostiamo per un secondo, eccoli qua. Ciao grandissimi. Questo succede quando non sanno il nome di chi sta conducendo il programma. Siamo Alberto ed Elvis da Chamonix, Francia. 10 giorni, tutto bellissimo, ma c'è la musica di Radio Peter Pan. E certo, con lo streaming, dall'app o dal sito. E poi rimaniamo mezzi in Francia con il messaggio di Annette, che non lo so voi, il cognome non è molto francese, però Annette, no, Annette. Buongiorno, per fortuna che stamattina ci siete voi, in quanti siamo ad averlo già scritto in tanti, ma posso aggiungere, ma meno male, cioè vuol dire che è una cosa positiva, poi vuol dire riascoltare la radio quando torni dal lavoro. Sì, dalle ferie, ciao.

0: Ma quanto vi divertite voi due a lavoro? Ma quanto vi divertite?
1: Ma io sono da solo però questa settimana. È sbagliato il jingle. Mannaggia. Era James Hype con Serotonin.
2: Ciao Ed! Buongiorno raga!
1: Buongiorno, c'è la carica, ci sono i cantieri con Paolo che è passato la settimana scorsa a riempirci di doni con il radio, eccolo qua, Radio Cantiere, pronti, saluto tutti quelli della categoria A, lavoratori, ma soprattutto Radio Cantiere, quelli che ci seguono proprio da lì, sì, dei cantieri. Sento.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
3: Tutti tornano, sì. E noi invece partiamo, sì. Finalmente ferie.
1: Grandi. C'è carica, c'è felicità. E purtroppo c'è anche questa brutta notizia. Spero che l'appello, per quanto magari non si veda la foto del gatto siamese, direi, sì, col muso nero e il corpo, diciamo, bianco e nero, ma bianco-grigio, ok? E poi le zampe con i calzini bianchi, possa servire. Amici di Caorle, occhio.
4: Buongiorno, che buongiorno. È un giorno triste perché hanno rapito Felix, che è il gatto mascotte del nostro museo, il Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle, ed è dei vicini, ma viene da noi tutti i giorni.
1: Ecco, insomma, poi il messaggio continuava, se siete delle zone conoscete, magari se vedete qualcosa, c'è proprio la telecamera che ha ripreso qualcuno che è andato a prenderlo di notte, non si fa, era un gatto della zona, oppure se sapete che qualcuno l'ha preso, insomma, ditegli, no, guarda che sto gatto una casa ce l'aveva già, e gente che gli voleva bene ce l'aveva, quindi mi raccomando, regas, torniamo, facciamo tornare a casa Felix. Che facciamo adesso? Siete pronti? Siete carichi? Ci avete voglia di fare un po' di casino? Ci avete voglia di diventare i vocalist? Come si fa a diventare vocalist? Allora, prendete la chat di WhatsApp con Radio Peter Pan. Cosa importantissima. Se non c'avete il numero, cercatevelo su, e andate su Google, WhatsApp, Radio Peter. 393-7366-240. Da lì poi mandi un messaggio audio mentre va la musica messa dal nostro DJ Matteo Monti. Allarma!
5: E che cos'è? La scoteca, la scoteca!
6: No! La scotechina!
7: Hey! Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel terreno.

0: Ciao, sono il Leone.
1: Leone!
2: Meno male ci siete voi di lunedì mattina.
3: Ah, yeah, ci mancherebbe, ragaz.
4: Ciao, sono la compagna di Andrea Nordio. Sì. Mi sono già rotta le balle di averlo in casa.
3: Ma questo è possibile, io, tra l'altro.
4: Grazie.
3: Che l'abbia detto. Are you ready? Si continua dopo la scotechina con Matteo Monti, che salutiamo e ringraziamo. Adesso momento fuori giri. Ho delegato tutta la settimana a the DJ, a Maxwell, per tutta la settimana i fuori giri li sceglie lui.

0: e come se ci sono.
1: Iniziamo bene le ferie.
0: Poi a questo punto dovrebbero arrivare le gemelle horror, dovrebbe arrivare Massimo, il maestro Miyagi. Ma quelli con calma, non hanno fretta.
2: Non vedo d'ora torni anche Massimo.
0: Anche noi. Vediamolo. Vai confermato? Ma scusate, ma lo sapete, no? Che poi settimana prossima.

più o meno fra una o due settimane parte il palinsesto nuovo, nuova stagione di Radio Peter Pan. Ma saranno tutti confermati? Ci sarà il The Remix Show? Sarà eliminato? Ci sarà Massimo? Ci saranno le sveglie indesiderate? Torneranno? Ma chi

0: il disco di Che Vedo, un ascoltatore ha fatto una battutona a livello proprio, livello 100 siamo già con questa battuta. Ha detto Che Vedo, altre due ore con il Dermix Show. Solo l'inizio, mannaggia. Ma saremo confermati anche per il 2026/2027?
1: No. Io prendo in giro Edo, ma se tolgono il Remix Show faccio una petizione su change.org.
0: Tu non prendere troppo in giro perché poi ci chiudono, eh.

0: Jackpot.
1: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console fronte mare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 8 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma ad Amatrice, accumuli Arquata del Tronto, l'Appennino deve rinascere. Il messaggio della Premier Meloni attesa nel pomeriggio nei luoghi colpiti dal terremoto. Il Papa all'Angelus ricorda le vittime auspicando un rapido completamento della ricostruzione. Dall'estero il presidente ucraino Zelensky conferma l'esistenza di un piano di pace con la Russia. Oggi a Kiev riunione della coalizione dei volenterosi. Nella capitale ucraina anche il premier britannico Barnum per le celebrazioni della festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Chiudiamo con il calcio, vittoria in trasferta per Milan e Juventus nella prima di Aros. Neri che battono 2-1 il Torino, Juventus che si impone 1-0 a Frosinone. Oggi Bologna-Lazio alle 18:45, Roma-Fiorentina dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
15: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF!
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.

0: meravigliosa.
1: No, bellissima questa. Avicii, Wake Me Up. Le 8:08 su Radio Peter Pan. Regas, buongiorno. Buon lunedì 24 d'agosto, belli carichi questa mattina i nostri ragazzi. Allora approfitto subito di un messaggio che è arrivato da parte di Salvatore, che dice: buongiorno ragazzi, una curiosità, fate ancora la raccolta delle calamite per chi è andato in ferie, da appendere ai vostri uffici? Ancora meglio, non solo li appendiamo, ma non nell'ufficio, li appendiamo qua in studio, dove trasmettiamo per avervi con noi. Quante ne abbiamo raccolte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attualmente 9. È già un grande successo, ma se l'avete portata con voi dalle ferie, fatecela arrivare in radio. Via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto, 31033.

0: bravo che è questo Matteo
1: Monti ha fatto la scotechina, non ha fatto la sigla. Ragazzi, buongiorno, lunedì, nuova settimana insieme col The Remix Show, meno uno, fino alle 10 siamo qui e lo saremo sempre. Allora, weekend, come è stato? Non ve l'ho neanche chiesto poi nella prima ora perché abbiamo dato il bentornato a quelli che sono arrivati dopo le ferie. Io sono un po' sballottato, magari ne parliamo con calma tra poco. Facciamo così, mettiamo un nuovo disco molto figo, poi velocemente magari facciamo un giro dei vostri weekend se c'è qualcosa degno di nota e poi ci buttiamo subito su delle cose bam bam bam. Parliamo di app dopo, con calma.
2: Attenzione, nuova

0: alle 8.13, buon lunedì, ragazzi. Sì, sono tornati quasi tutti ormai. Buongiorno.
1: Oh, finalmente l'unica cosa positiva dell'essere tornata dalle vacanze in Grecia è poter riascoltare voi.
0: Oh, bene, vedi?
2: Ma che ci fai tu qui?
0: Io?
2: Che ci fai tu qui?
0: Ma io sto lavorando.
2: Ma che ci faccio io qui?
0: Piuttosto, capito? Quella è la domanda da farsi. Per quanto riguarda la grandissima rubrica di grandissimo successo, peraltro, vai in vacanza e manda la tua calamita a Radio Peter Pan, avevo la calamita da consegnare per voi a Sister Gloria. Ma ieri sera, ballando, purtroppo l'ho persa. Aia però, no, qua ci voleva un po' di cura, ci voleva un po' di attenzione, ma porca miseria! Ma noi che aspettavamo la tua calamita qua ad attaccare, caro ascoltatore! Che figuraccia che mi hai fatto! Bastardo! Vabbè, niente, persa così, non l'abbiamo mica recuperata. Vabbè, sentite, io devo farvi una confessione e magari non vi interesserà proprio niente, ma io questa notte mi sono svegliato e probabilmente perché non avevo preso la melatonina prima di andare a letto e stavo facendo un brutto sogno. Allora mi sono alzato dal letto, sono andato in bagno perché dovevo andare a fare la pipì e mi sono accorto che dovevo cercare il significato a questo sogno. Ho sentito questa cosa qua. Ho guardato, ho chiesto a ChatGPT il significato del sogno. Ma come siamo messi? Ma secondo voi, cioè, ma poi ci credete a sta cosa? Vi capita mai? Perché so che tipo Muva ci ha fatto puntate intere. Io veramente sto peggiorando con gli anni, me ne rendo conto. Una volta avrei detto ma sì, ma va. Invece stanotte ho detto ma perché? Ma perché? Ma perché sta cosa? Mi sono svegliato proprio con l'angoscia. Secondo me dovevo prendere la melatonina prima di andare a letto. Stasera me la prendo sicuramente. No, vabbè, stasera 100%. Non voglio rischiare di nuovo, meglio. No.

letto e sono stato in agitazione, ma per una cosa anche un po' abbastanza banale in realtà, cioè non è successo niente di che, era un semplice sogno dove a un certo punto mi svegliavo e dalla mia camera e sentivo gente in giro per casa. Avevo anche un giardino che non c'ho, ma magari avere c'era quel giardino che ho visto ieri nel sogno stanotte, però purtroppo c'era della gente che girava per casa mia, non mi è piaciuto, mi ha messo l'ansia. Edo, io la melatonina la prendo solo se so che dormo minimo 7 ore, altrimenti l'effetto stordimento è dietro l'angolo per tutto il giorno poi successivo, ma io sono stordito nella vita, quindi non mi spaventa. Vabbè, altra gente che è rientrata, tornato dalla Sicilia, eccomi, buongiorno, un ascoltatore che mi manda poi anche tutte le foto della sua vacanza. Edo, il mio fine settimana a fare la spesa doppia, un po' per mio figlio che rimane a casa, l'altra invece per me e mio marito, sto preparando il camper, domani parto per il lago di Garda, 5 giorni, beh, tanta roba, complimenti. Edo, mancano 122 giorni a Natale. Io, guarda, del Natale non ne voglio sapere niente per il semplice fatto che secondo me siamo già in ritardo sulla canzone di Natale, cioè secondo me dovevamo già essere con qualche idea, qualcosa, non lo so quest'anno come andrà. E poi very very compliments a Marco. Ciao Edo, ieri ho conquistato il titolo di campione regionale marathon in Friuli, super weekend, a voglia. Ma soprattutto mi manda la foto di lui sul podio, no? E vedo che c'hai un sacchetto. Che t'ha messo come premi? Perché quello voglio sapere. Dai che tra poco parliamo di app, come avevo detto. Ci sono un po' di dati che riguardano delle cose che sono successe praticamente 20 anni fa. Quindi fate uno sforzo con la vostra memoria. E se avete voglia, mi dite qual è quell'app che vi ricordate di aver comprato. Cioè, app che avete proprio pagato. 393-7366-240. Wella, questa invece arriva dal 2000. Nelly.

Sulla di Peter Pan. Allora, prima di buttarci sulle app, a proposito, poco fa la storia di questo ascoltatore che ha vinto il campionato regionale di marathon in Friuli Venezia Giulia, Marco, e gli ho detto scusami, allora quindi che c'era nel sacchetto, voglio sapere. Stessa cosa che poi ha chiesto la moglie, dice. E cosa c'era? Un sacco di roba, grissini, biscotti, due birre, un prosecco, un prosecco e un'altra bottiglia di vino. Una bella borraccia, un cavatappi mi sembra, e calzini, magnesio, energy bar, cappellini, tazza, bella la tazza, l'ho già detta. Tanta roba, complimenti. Bravo, hai fatto bene a vincere, a maggior ragione. Ok, torniamo indietro nel tempo, primi 2000 circa, 2005, 2010 più o meno, questo è il range degli anni in cui si compravano le applicazioni. Sì, ragazzi, so che magari a qualcuno di voi può suonare un po' strana questa cosa, ma all'inizio le applicazioni andavi sull'Apple Store, sul Play Store e le compravi, perché o così o niente, non ce l'avevi, no? Quindi volevo capire un po' da voi, tipo c'era chi diceva: Edo, comprato Fruit Ninja, 69 centesimi, spettacolo, ce l'ho ancora. Bello, bellissimo. Poi saluto Lisa che dice: che app ho comprato? Edo, la sai già la risposta, le ho comprate tutte. È vero? Bene Lisa, e ha comprato anche l'applicazione diciamo ha pagato l'upgrade per Rain Alarm, che funziona benissimo anche senza, però lei ha voluto pagare perché così si è tolta la pubblicità di mezzo. Beh, giustamente, no? Figata così. Ed ho mai comprato app, ma mi ricordo di quando bisognava pagare l'abbonamento per WhatsApp. Un anno l'avevo pagato e un altro invece niente. Poi dopo è caduto tutto in prescrizione, non si è più fatto niente. Vabbè, continuiamo così. 393 736 6240. Qual è l'app che hai comprato?

come chi questa mattina è in ritardo perché non è più abituato, diciamo, al solito tran tran quotidiano e quindi dovrà fare come Joel. Corri, corri, corri, corri, corri. Era Whisper, che secondo me è molto bella come canzone che stiamo suonando attualmente. Allora, io sono partito in realtà da dei dati, cioè 2008, entro 24 ore dal lancio è stata tolta dall'Apple Store questa applicazione che si chiamava I Am Rich, sono ricco, di Armin Henrik. Tu la scaricavi, c'era un rubino rosso, lo schiacciavi e poi arrivava una frase motivazionale. Il costo 999,99 dollari, non faceva niente. 8 persone l'hanno comprata. Tu pensa, no? 8 per 1000, 8000 dollari così. Dopo l'hanno tolta. Ce n'erano tante altre poi, no? Ad esempio c'era quella delle scoregge, iFart Mobile, 30.000 dollari solo il giorno di Natale 2008. La scaricavi, faceva il rumore della scoreggia. 20.000 dollari al giorno al suo picco per iBeer, quella che simulava la birra. Ma di questo ne abbiamo parlato forse un po' di più recentemente, perché poi è venuto fuori che lui ha venduto tutto e adesso sta praticamente a fare il babbo. Cioè non fa niente, c'ha sta casa grande, si è comprato la villa con i soldi che ha rubato, tra virgolette rubato, alla gente che faceva finta di bere la birra con l'iPhone. Costava 99 centesimi. Un caffè, dici, che fai? Non la compro. Scusa, è una grande cosa questa qua. Ha voglia, che grande cosa, l'abbiamo reso ricco. Ne ho altre, ma ho anche le vostre tra poco.

0: mai comprato un'app, però se dovessi prenderla, e sto pensando seriamente di prenderla, è Osmand a pagamento. Osmand. Perché c'è anche gratis, ma puoi scaricare solo 5 mappe.
1: Aia.
0: È veramente comodo per chi fa trekking e passeggia in montagna. Aia. Veramente, veramente comodo.
1: Dai, compra, scarica. Ma scusa, ma che figuraccia. Ciao poveri. Hashtag con la Y finale. Poveri. Vabbè, dai, tra poco leggiamo altri messaggi. Questo è il The Remix Show, finale 10 su Peter Pan. The Remix. The Remix. The
2: Remix. The Remix Show. Un programma che fa quasi da ridere. The

0: Sport.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
16: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
17: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
18: Forever Summer.

No, questa è bellissima, è meravigliosa, questa è proprio bellissima. Tanta tanta roba. Zed and Foxes e Clarity su Radio Peter Pan, le 8:40. Ragaz, buongiorno. Abbiamo parlato in questa oretta del The Remix Show, che va in onda tra le 7 e le 10. Sì, sì, anche tutta questa settimana, sì, in solitaria. Di applicazioni che nel 2008 fatturavano davvero tanto. Il caso emblematico è quello di iBeer, che simulava il bere la birra con l'accelerometro dell'iPhone. Praticamente tu schiacciavi un pulsante e lo schermo si riempiva di birra, poi man mano che giravi il telefono la birra praticamente faceva finta di scendere e di finire. L'abbiamo arricchito tanto che ha comprato una casa, una villa enorme, e adesso fa la bella vita. C'erano anche altre applicazioni tipo Zippo Lighter, 5 milioni di download, 18esima app più scaricata al mondo, e tu con un colpo di polso aprivi il coperchio dello Zippo, poi praticamente facevi partire la fiamma e la fiamma seguiva il movimento del telefono. C'era invece chi prima che ci diceva: guardate, io vorrei comprare Osmand, applicazione che ti permette di seguire delle mappe anche magari in versione offline. C'era invece chi aveva detto: io l'anno scorso ho fatto l'abbonamento a Wikiloc, l'abbonamento annuale, app utile se sei perso nell'Amazzonia, perché poi in realtà in Italia ti basta seguire le indicazioni dei cartelli CAI e non serve poi a così tanto. Sono quelle applicazioni che servono un po' magari per condividere percorsi, strade un po' strane che magari non sono proprio segnate. Io non l'ho mai utilizzata, ce ne avevo un'altra del GPS, ma credo di averla eliminata. Io mi piaceva tanto che le voglio dire le camminate, non è che... Però magari chi le fa sa darci dei consigli. Anzi, consigliate un po' all'ascoltatore se questa Osmand vale la pena oppure no. 393-7366-240. Intanto altro disco dell'estate 2000.

0: quanto mi fa ridere Stash nella versione vecchio marpione quando chiede: sei fidanzata? Sei fidanzata? Versione proprio vecchio marpione. 8:15 del mattino. App proposito, ancora un po' di app comprate. Un altro ascoltatore ha comprato adesso, però, cioè giorni recenti questi qua, un'applicazione che serve per fare un backup automatico di alcune cartelle del cellulare. Si chiama AutoSync. Mamma mia, io ste cose c'ho il terrore che ti facciano il backup su dei siti, delle cose che poi a una certa scopri che hanno rivenduto tutti i tuoi dati. No, no, no, no, io uso solo le robe ufficiali, tipo iCloud, io, no? Cioè, avendo l'iPhone uso quello. Guarda, c'è chi, a proposito di iPhone, e questa non l'avevo mai sentita, dice: sono abbastanza vecchio per aver pagato un aggiornamento di iOS per iPhone 4. Ma secondo me quella volta t'hanno fregato, no? Cioè, non ho ricordi di aggiornamenti che non erano gratuiti. Boh.
1: Ciao ragazzi, allora io l'app che ho comprato, mi ricordo che ero alle medie.
0: Dica, signorina.
1: Cioè usavo tipo un iPhone di qui là, ultra ragavecchi. E tutti quanti dei compagni di classe avevano tipo l'app di Puca, quella la roba della cacchetta, sì, che dovevi curare, dargli da mangiare,
0: la pulire, cacca, eccetera, certo, eccetera.
1: Però per l'Apple Store era a pagamento e quindi
0: l'hai comprata.
1: Io ho dovuto pagare, certo, quell'app del cavolo.
0: Scusa, se no non ce l'avevi. Io non l'ho comprata quella volta. Era un'applicazione dove dovevi curare una cacca come se fosse un Tamagotchi. Ma sì, dai, penso l'abbiate vista anni fa, no? Oh, ti ricordi?

un'app contro lo spreco alimentare domestico. Si chiama Freshy, con la fogliolina verde, disponibile su Android, a brevissimo anche su Apple. Applicazione in questo caso gratis, quindi beh, noi eravamo partiti dalle applicazioni che si pagavano anni fa e realmente non servivano a nulla, se non quelle. Forse c'era un po' quella voglia di flexare a tutti l'applicazione dello Zippo o della birra, cioè quella là, guarda, io c'ho l'iPhone, faccio questa cosa, ehi Marge, cioè poi l'effetto era quello, no? Homer Simpson che si gasa per qualcosa. Invece questa qua che ha creato il nostro ascoltatore è bella. Allora, tu praticamente come funziona? Freshy, scadenza alimenti. Tu scansioni il prodotto tramite il codice a barre, ok? Utilizzando la fotocamera del telefono. Poi metti la data di scadenza, sempre tramite la fotocamera. Il telefono, in base alla data, ti manda la notifica poi per dirti: guarda che sta per scadere sta cosa che c'è in frigo. Cioè, non è male, eh? Oh, non lo so, un panificato che metti via, che dici scade fra 2 mesi. Poi 2 mesi passano. Ti manda la notifica e in base anche a quello che hai scansionato, ti dà delle ricette possibili. Se non volete buttar via la roba, potrebbe essere una bella cosa. Poi, tornando per un secondo invece all'ascoltatore, quello di prima, sì, lui ha pagato per avere l'aggiornamento, per passare ad iOS 3 nel 2009, ha pagato l'aggiornamento e urlava: maledetti!

0: dal feo.
1: Prendete il telefono, ragazzi, perché tra poco vi servirà non tanto per mandare un messaggio alla radio, ma per appuntare qualcosa. Cioè, questa settimana abbiamo una bella iniziativa per voi che vi permetterà di andare praticamente in vacanza. Tolgo anche il praticamente perché si andrà in vacanza. Siccome lo faremo fra 3-4 minuti questa cosa, io vi dico già di portarvi avanti, quindi di prepararvi, di star concentrati. Non volete andare in vacanza gratis, cioè vorrei io essere dall'altra parte della radio in questo momento per poter poi partecipare, ma tra poco vi spieghiamo. Allora, intanto altri messaggi che sono arrivati su WhatsApp al 393 7366 240.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Comunque, a Maurizio alla fine funzionava davvero, perché lui è diventato ricco.
1: Comunque
2: la colpa non è di chi fa ste app stupide, chi stupide fa, chi le compra.
1: Sì, questo era perché siamo partiti dalla notizia delle app di anni fa e c'era questa I Am Rich che è durata su Apple Store 24 ore, non c'era niente se non un messaggio di testo che voleva

0: va a essere, diciamo, d'aiuto per chi la comprava, come crederci sempre, arrendersi mai, una roba del genere, così, e tu pagavi questa applicazione $999. Vabbè, prima di tra poco cominciare a regalarvi questi giorni di vacanza con Radio Peter Pan, è tornato per
1: buongiorno Remix.
0: Salutino.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Buon inizio settimana a tutti dal maestro Miyagi.
0: Buongiorno. Sì.
1: Un'altra settimana feriale per il sottoscritto e forse per qualche altro ascoltatore.
0: Molto
1: ma
0: bene.
1: Tutto dal lunedì prossimo tornerà alla normalità, quindi possiamo fare un saluto
0: a chi
1: ha ricominciato oggi e a chi comincerà la prossima settimana.
0: Che bello. Sì. Grazie mille al nostro maestro che è presente, ancora in vacanza, gira, ascolta la radio, si prepara per la nuova stagione. Ma ci saremo tutti nella nuova stagione? Questo non lo sappiamo.

0: canzone, questo del 2010, Jay-Z con Young Forever, versione giusta per questa radio che è Forever Fun, Forever Young. Capito il nesso, l'hai trovato. Come vi dicevo, ragazzi, spero siate pronti perché adesso giochiamo.
1: Ascolta, gioca e vinci.
0: Ragazzi, da oggi prende il via il nuovo appuntamento Tutto da giocare assieme a Marina di Venezia Camping Village, l'eccellenza italiana della vacanza open air a Cavallino Tre Porti. Per tutta la settimana noi vi sveleremo una parola al giorno, ma dovete segnarvele tutte, perché poi venerdì vi serviranno queste parole, queste cinque parole, per partecipare al gioco finale. Allora tu, con calma, te le segni tutte, ok? Poi venerdì, attento che si gioca con queste cinque parole. In palio un fantastico soggiorno da quattro notti, attenzione, quattro notti regalate, nel periodo 12 settembre 12 ottobre al Marina di Venezia Camping Village, tra spiaggia dorata nella natura della pineta e servizi a 5 stelle per una vacanza da ricordare. È arrivato il momento, vi sto per dare la prima parola. Segnatevela e non perdete il prossimo appuntamento, quello di domani. La prima parola da segnare è valigia. Fatto? Valigia, segnato? Mi raccomando, attenzione, perché domani continueremo a giocare e lo faremo tramite l'app di Radio Peter Pan.
1: Ascolta, gioca e vinci con Peter Pan. Peter Pan
2: Sport. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
7: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio.
8: Giro se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Le 9 da 2 minuti.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
9: Spostati, fai spazio. Da lì a Liber. Arriva qualcosa di maxi.
10: Ma ci starà qui.
9: Ma sì, allarghiamoci un po'.
11: Così va bene?
9: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
12: Come birra per ogni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
9: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
12: Ali, migliora la vita.
13: Breaking news.
10: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma ad Amatrice, accumuli arcuata del Tronto, l'Appennino deve rinascere. Il messaggio della Premier Meloni attesa nel pomeriggio nei luoghi colpiti dal terremoto. Il Papa all'Angelus ricorda le vittime auspicando un rapido completamento della ricostruzione. Dall'estero il presidente ucraino Zelensky conferma l'esistenza di un piano di pace con la Russia. Oggi a Kiev riunione della coalizione dei volenterosi. Nella capitale ucraina anche il premier britannico Bernard per le celebrazioni della festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Chiudiamo con il calcio, vittoria in trasferta per Milan e Juventus nella prima di Aros Neri che battono 2-1 il Torino. Juventus che si impone 1-0 a Frosinone. Oggi Bologna-Lazio alle 18.45, Roma-Fiorentina dalle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Funner, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Let's go! Da MyUword con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyUword.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
16: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
1: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

novembre, il 12 ottobre, domani poi altre parole, altra parola da segnare, sono 5 le parole che dovete segnare, insomma abbiamo spiegato un po' come funziona questo gioco e ragazzi attenzione perché è il colpo di coda dell'estate, no? L'estate lunga, estate con noi, ma siete estati bene questo weekend? Un po' il gioco di parole perché in realtà adesso dobbiamo fare la verifica, quindi spero abbiate studiato questo weekend. Erano 4 i segni che abbiamo dato venerdì, quelli che avrebbero dovuto. La rubrica dell'Astro Sexo Parade aveva decretato i 4 segni, quelli giusti, quindi adesso capiamo se abbiamo indovinato oppure no. 393-7366-240 su WhatsApp, mi dici il tuo segno zodiacale, il voto da 1 a 10 al weekend sotto quel punto di vista lì, capito? Sì, quello lì, proprio quello là. Capiamo se sta sul Sexo Parade ci ha beccato o non ci ha beccato.

Bad Girls suona di Peter Pan, Baby Rexha con David Guetta. Base da verifica dell'Astro Sex Parade. Come andata questo weekend, ragazzi? È il vostro segno zodiacale e poi il voto. Bella Edo, io gemelli, mia moglie cancro, voto al weekend meno due. Allora Mirko, devo darti questa notizia, cioè entrambi non eravate tra i segni favoriti. Eh no, vedi, fuori della classifica, quindi mi spiace per il tuo voto di questo weekend, cioè meno due. Però, capito? Cioè, non dico che te la sei cercata, però, l'astro sexo parade non era dalla vostra parte. Lisa invece dice Vergine, voto 10. E la Vergine questo weekend non c'era. Però Lisa, te la sei cercata anche te. Teo, io Capricorno, lei Gemelli, voto NC, che non è il noleggio con conducente, che quello è l'NCC, ma è non classificabile. E allora anche lì, vedi, torna tutto, cioè non erano in classifica. Anche lì, Elisa, Gemelli, weekend tranquillo. Niente, non c'ha niente da dire. Non era in classifica. Mi spiace invece per Roberto, che mi rovina un po' il mood. Voto 3, dice Roberto, con un Sagittario, quindi era un terzo posto. E qui doveva, capito? Avrebbe dovuto, invece è andata male. Vabbè, dai, tra poco continuiamo la verifica. Intanto senti qua che disco che arriva dal 2024.

0: Michiko, il disco di DJ Goya. Sentito che all'inizio DJ Goya con la voce metallica. 9:21 lunedì mattina, The Remix Show.
1: The Remix Show, programma pieno di cose vuote.
0: Ma che scherzi, no, abbiamo fatto un sacco di cose stamattina. Abbiamo parlato con i ragazzi, tanti che sono tornati, e poi abbiamo parlato anche di applicazioni vecchie, nuove, a pagamento, a gratis, e poi verifica dell'Astro Sex Parade, grande classico del lunedì mattina, e direi anche imprescindibile quasi praticamente, cioè non possiamo non farla perché dobbiamo capire com'è andata. Com'è andata allora? Ciao Edo, buongiorno, io Gemelli, lui Bilancia, eravamo in ferie, voto 10 più. 10 più è, mamma mia, però qua abbiamo una Bilancia, capito, lui, che era al terzo posto, quindi confermata. Io Sagittario, lui Gemelli, 8, questo è il messaggio di un'altra ascoltatrice, la Sof, quindi immagino la Sofia. E lei Sagittario, quarto posto, voto 8, perfetto, tutto confermato, vedi, anche qua 100% garantito.
2: Ciao Edo, io Cancro, la moglie Sagittario,
0: quarto posto,
2: a bomba questo weekend,
0: vedi, confermato, anche qua non sbaglia mai. Mia moglie Vergine, io Leone, altro messaggio che è arrivato, entrambi fuori dalla classifica, il voto che dà questo ascoltatore 0, 100% garantito, ve l'ho detto. Qua invece abbiamo qualcuno che va un po' contro, diciamo, però nulla vieta, eh. Cioè, io Leone, lei Vergine, weekend da 9 pieno. Però, vedi, anche se sono fuori, cioè, io do quelli garantiti 100%, scusa, eh. Gli altri fanno quello che vogliono.

come in un quadro di Goya. Che bella questa nuova di Fabri Fibra con ovviamente i pinguini tattici nucleari. Bella, bella, mi piace. Bella, ci sta la nuova. Fresh. Adesso arrivano i dischi un po' meno fresh, quelli d'autunno, no? Belli. 9:30 del mattino, ragazzi. Ancora due messaggi per quanto riguarda questa questione dell'Astro Sexo Parade. Allora, io lo dico sempre: chi è in classifica 100% garantito. Chi non c'è, o comunque, cioè è chi, capito, c'è in classifica che è 100% garantito. Gli altri non è che non debbano per forza far niente. Ci mancherebbe. Guarda qua un ascoltatore. Edo, io leone, lei acquario, meno di zero, ma vedo che nessuno è in classifica. Quindi, voglio dire, cioè, ci stai, capito, sto ragionamento. Cioè, poteva andare così, si sapeva. Io bilancia, lui capricorno, livello Fonsis. Però qua abbiamo un bilancia in classifica. Livello Fonsis, che vuol dire? Avete capito? Vabbè, sei capito. Saluto invece gli idraulici in ferie, che in realtà non sono mai in ferie. Messaggio di un idraulico con tanto di foto che in realtà è in cantiere, perché è vero che sei in ferie da là, ma due lavori di qua, due lavori di là li fai sempre.

0: Ora la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray!
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Open Beer Fest con Radio Peter Pan per una notte imperdibile. Peter Pan Super Impatto torna a Doppiano venerdì 28 agosto con un super cast. In console Mirchetto DJ, Lady Ellen, animazione, gadget, LED Wall Show e super guest della serata Christian Marchi. Peter Pan Super Impatto, venerdì 28 agosto all'Open Beer Fest, Oppeano, Verona, ingresso libero.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan.

Tranchi funky, non troppo tranchi stamattina, perché ho già fatto due tentativi e sono andati babam a vuoto, mezzi a vuoto. Cioè uno proprio non ha risposto. L'altra persona purtroppo stava lavorando e quindi mi ha detto: io non posso farmi sentire in diretta, però vorrei mai che qualcuno poi andasse a dire che io rispondo al telefono durante l'orario di lavoro, eccetera. Erano per gli auguri, mannaggia. Vabbè, ragazzi, se avete dei servizi in camera dell'ultimo momento, quindi quelli proprio che vi siete ricordati adesso, no worries, mandate il vostro WhatsApp al 393-7366-240 con ovviamente il numero della persona da chiamare e il messaggio da recapitare. Intanto però, guarda, oggi abbiamo fatto un sacco di cose belle e vi ricordo allora intanto velocemente che per tutta la settimana continueremo a giocare con Marina di Venezia al Camping Village per regalarvi queste quattro notti tra il 12 settembre e il 12 ottobre, poi sceglierete voi appunto quando andare. Vi daremo diverse parole, cioè sono cinque le parole, poi venerdì vi spiegheremo il gioco finale. La prima parola, la ripeto, era valigia, ok? Quindi segnatevela perché vi servono tutte e cinque le parole che diremo in diretta ma anche sui nostri social. Domani ad esempio giocheremo con l'app di Radio Peter Pan. App! A proposito, oggi è lunedì, è un attimo che mi arriva il mercoledì che torna il Pink Power, dove in Capannina Beach a Jesolo con Steffi De Cicco e Sister Gloria, attenzione, dalle 22 il Pink Power in Capannina Jesolo in Capannina Beach a Jesolo con le nostre girls, quindi bomba, bomba e serata bomba, quasi di fine estate.

Ragazzi, voi quante foto avete scattato questa estate? Perché poi questo disco ci aveva insegnato ancora un anno e mezzo fa che avremmo dovuto fare più foto di questi momenti felici per ricordarceli, no? Per poi, quando arrivano i momenti brutti, essere pronti a dire ma ce li ho, io ce li ho, le foto belle ce li ho. No, io le ho fatte parecchie, devo ancora in realtà stamparle, è un po' che non le stampo, una cosa che abbiamo già trattato in onda e che vi consiglio sempre di fare, cioè quella ogni tanto di prendere una cinquantina di foto e stamparle, averle lì, riguardarle, ma non in formato scusa sto per tossire. Hanno portato dei vinili per qualcuno. Ma credo abbiano un chilo di polvere quei vinili, mi stanno ammazzando stamattina, adesso li sposto e sono qua parcheggiati in studio. Dicevo, è bello poi riguardarli, quindi se avete fatto delle foto di quest'estate, magari è il momento adesso di sistemarle, scegliere, cancellare, che poi vi si intasa la memoria e via così. Ok, a proposito di estate, che non è ancora finita, avevo dato l'appuntamento di mercoledì 26 agosto, ma un weekend è molto lungo. Ci sarà il DJ set venerdì 28 agosto di Radio Peter Pan alle Notti Bianche di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Da mezzanotte e mezzo saremo lì con l'after party. Andrea De Luca, Alice Fassina al parco di Piazza Carli. Io invece sarò con Marco Baxo ai festeggiamenti gonaresi per la festa del calamaro e della seppia Gonars, provincia di Udine. C'è il Peter Pan Impatto, c'è il Peter Pan Super Impatto all'Opean Beer Fest Oppeano Verona, Lady Ellen, Mirchetto DJ e special guest ritorna Christian Marchi, che abbiamo sentito prima, abbiamo sentito We Are Perfect, quindi bella ci stava. E poi saremo anche a Mariana Mantovana in provincia di Mantova dalle 22 sempre venerdì con Peter Pan Impatto alla Sagra di Santa Sabina con Marco Boppo e Fede. Tanti gli appuntamenti che ci sono questo fine settimana, li trovate tutti sul sito o sull'app alla sezione eventi. 6 foot 2, eyes blue, I'm into it.

0: buongiorno, potete fare gli auguri a Pietro e mettere la canzone, la sua canzone preferita dell'estate, La testa gira. Auguri Pietro, fatti anche gli auguri. Fatto tutto, ho detto della canzone preferita, messaggio che era arrivato alle 8:20, però vabbè, era in programmazione adesso la canzone che devo fare. Allora, un ascoltatore ha detto: Edo, tu sei lì che hai dei colpi di tosse per l'allergia, ma l'allergia è per colpa di questi vinili che hanno regalato a Muva. Ma stai attenta perché sono pericolosissimi questi vinili.
1: Mi preoccupa tantissimo perché anch'io, Pietro, ragazzi, io sono entrata qui e c'era Edo che continuava a tossire infinitamente. Mi preoccupa perché anch'io sono allergico.
0: E infatti starai malissimo le prossime ore, te lo dico già. E speriamo che ho mandato un messaggio nel gruppo degli speaker dicendo: Muva, venite a prendere sti cazzo dei vinili, che ha rotto le balle.
1: Ma li mettiamo in ufficio, dai.
0: No, è ancora peggio, scusa,
2: Edo, sei come la mia dipendente, l'Alessia, appena che arriva in gelateria da me, in laboratorio a far gelato, inizia a tossire.
0: Questa è allergia al lavoro e probabilmente ce l'ho.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: sigla Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finito l'episodio, grazie ragazzi, domattina alle 7 di nuovo qui. Adesso c'è Gio con la Generation, che è abbastanza carico Giovanni oggi, perché ha detto che il parcheggiometro è un po' più alto, giusto?
3: Ah, guarda, c'è un sacco di gente.
2: Sacco.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Sacco, insomma, non esageriamo.
1: Un sacchetto.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
3: Grazie mille. Oh.
6: Grazie a
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan Impatto. Venerdì 28 agosto, Peter Pan Impatto a Gonars per la festa del calamaro e della seppia. Una selezione musicale a 360 gradi con l'inconfondibile animazione di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo ed Edo. Evento garantito anche in caso di maltempo. Venerdì 28 agosto, Peter Pan Impatto a Gonars, Udine.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
14: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
15: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Le 10:02, l'ora della Generation.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
21: Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Forever Fun, Forever Summer.

buongiorno, buongiorno amici, buon lunedì 24 agosto 2026, 7 minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Peter Pan Generation, fra un'ora arriva Emma Rossato, fra due arriva il computerone con la sala giochi, il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget, i primi due ticket della settimana, oggi è il grande rientro, o almeno la prima parte, pensavo un po' di più, viste le macchine presenti in parcheggio, ancora tanta gente in ferie, però per quelli che sono tornati, riparte una nuova scalata verso il milione. E sbadabim e sbadabam. Dai che sarà una scalata facile, ci prendiamo tutti per manina e l'affrontiamo, ma sereni proprio, arriviamo all'ultimo weekend di agosto, ma proprio col sorriso sulla faccia, anche perché alcuni sono tornati al lavoro e va bene, però è tornato anche il campionato di Serie A, hanno vinto tutti, ha vinto l'Inter, ha vinto il Milan, ha vinto la Juve, il Venezia no, l'Udinese mi sembra che abbia pareggiato col Como, poteva andare peggio, quindi comunque tornano delle cose brutte, il lavoro, ma tornano anche delle cose belle, le vecchie abitudini, qualcuno sarà contento di tornare alla routine, qualcun altro invece vorrebbe tornare indietro nel passato, forse negli anni 90, e quindi ho detto rubiamo questo disco dall'archivio, dai!

0: della Generation che inizia dando una mano, facendo il supereroe, almeno con Maurizio, è facile l'incarico che mi ha dato, dalla provincia di Reggio Emilia, precisamente da Castellarano. Dice: ero in macchina stamattina, adesso non riesco a ascoltarvi perché Alexa mi dice che è impossibile, ma ero in macchina e sentendo la pubblicità ho sentito che siete anche in TV, posso vedervi? No, col cavolo, non ci puoi vedere. Però una cosa facile facile la puoi fare, Maurizio: scarichi l'app Radio Peter Pan e ci porti dappertutto. Alexa ogni tanto ci mette i bastoni fra le ruote. Categoria rientro scoglionato, è quello di Cristina che manda anche una foto, si sta mangiando della carta da quanto è già stressata. Fammi compagnia, Gio, ma fino alle 13 cazzeggiamo. Parlato di rientri, no? Oggi c'è la prima parte dei rientri al lavoro, poi settimana prossima un'altra fetta, quella dopo un'altra ancora e via così fino ad arrivare a regime secondo me verso ottobre, perché poi ci sono tanti come me che fanno le ferie a settembre. Però è rientrato anche il campionato, è ritornata la Formula 1 dopo un po' di sosta. E a proposito di ritorni, io oggi vorrei lanciare questa domanda del cavolo con due Z, ovvero tornare indietro, ma non di tanto, di 3 mesi, al 1 giugno 2026. C'hai ancora tutta l'estate da affrontare, che ormai possiamo dirlo, è archiviata quest'estate qui, basta, non ha più niente da dire. Non è vero, almeno non del tutto. Però tornando indietro al 1 giugno 2026, hai 15 secondi per parlare con te stesso del passato, cosa gli vorresti dire? Ma che è una roba che ti aiuterebbe, ti salverebbe la vita in qualche circostanza. 393 7366 240, 15 secondi per parlare col te stesso del 1 giugno.
1: Peter Pan Generation.

0: ragazzi, che ritmo!
1: Secondo me il Gabibbo e Move Joe sono la stessa persona. Ma la G, state ascoltando Radio Peter Pan. Ciao Joe, buon inizio settimana. Sai che ho notato che siete in tre che avete la vostra firma e si capisce che siete in diretta. E chi invece ha preparato un mix musicale? Tu, Muva e DJ Maxwell. In realtà sono in diretta anche tutti gli altri. Però dice, no, ma è quella roba del fischiettino. Vabbè, allora se faccio il fischiettino nelle puntate registrate non lo riconosci. Saluto anche Silvia, che è alle prese con la ripresa del dopo il weekend intenso. Dice, sono sul tapirulan per depurare la coscienza dopo la seratina di ieri con Sister Gloria. Ma quanto è pazza sta ragazza, quanto è pazza sta ragazza. Ci puoi fare anche un remix. Si parla di una cosa impossibile da concretizzare, se non nei film o nelle serie TV. Immagina di poter tornare al 1° giugno di quest'anno. Hai 3 mesi, quelli dell'estate davanti, puoi parlare col te stesso del passato, almeno di 3 mesi fa, e dirgli qualcosa. Io ad esempio gli direi, attento allo sgabello della cucina, perché a inizio estate gli ho tirato un calcione, mi sono fatto male, sono stato male 3 settimane col piede che faceva ai ai ai ai ai ai. C'è chi dice,
2: beh raga, innanzitutto buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma poi penso sia scontata la risposta, cioè io gli direi qualche risultato di qualche partita,
1: però,
2: e ci giocherei la casa.
1: Cioè il discorso è che te le devi ricordare, perché io non mi ricordo neanche chi ha vinto i mondiali. Che miseria. Però lui mi ha detto 4-1 Inter Monza, che comunque,
2: metti che il 4-1 sia stato quotato 40, ti giochi 100.000 euro sul 4-1,
1: sì,
2: e fai 4 milioni.
1: Sì, c'è un dettaglio, devi averli questi 100.000 euro.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: 26 Tyson Chris, disco di un paio d'anni fa, Buscando Money, sempre alla ricerca di soldi, non ci bastano mai, devo averne sempre di più. Tanto che anche la domanda del cavolo con due Z di oggi l'avete sfruttata per guadagnare del denaro. Cioè ti ho chiesto di immaginare come se fossimo in un film o una serie TV, che torni indietro di 3 mesi all'inizio dell'estate, il 1 giugno 2026. Te l'hai vissuta l'estate, puoi parlare per 15 secondi con te stesso del passato. Mi rendo conto che è una minchiata, che non si può fare, però magari un'accortezza gliela puoi dare. Tipo lei dice: Gio, anche te come me è ferie a settembre quest'anno, speriamo che non piova. Ma sapendo che magari le hai fatte a luglio le ferie, sei stato sfigato dal punto di vista meteorologico, puoi dire al te stesso del passato di cambiare la settimana di ferie, sempre che si possa fare. Però gli dici: guarda, quella settimana sicuro pioverà, vai quella dopo e sarà uno spettacolo. Io gli avrei detto, questo lo dicono in tanti, chi vincerà i mondiali per fare una puntata. Ma veramente, cioè io ci ho dovuto pensare senza ricercare online che ha vinto la Spagna. Ma se ti devo dire qual è il risultato finale e chi è il marcatore, comunque faccio fatica, e sono le scommesse che ti fanno guadagnare di più.

0: torna il 1 giugno 2026, hai 15 secondi per dire qualcosa al te stesso del passato, tipo non aprire quella porta, fai il pieno di benzina, portati le chiavi che se no rimani chiuso fuori, cose così. Tra poco chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z, poi l'oroscopo e il GR sti cazzi.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home Deco, sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
15: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: correva l'anno 2019 da Supreme, Blanta Switchland. Adesso dire correva l'anno 2019 lo rende veramente lontano, 7 anni fa. Ciao, io sono George, la Generation si sta partendo da un presupposto di fantasia, cioè puoi tornare al 1 giugno 2026, praticamente 3 mesi fa, e dire qualcosa per 15 secondi al te stesso del passato. Però la fantasia ha comunque dei limiti, perché Albert c'ha la soluzione, dice la combinazione del super enalotto e va a cagare tutti. Sì, ma il problema è che te la devi ricordare, te sai tutti i numerini che sono usciti da giugno a oggi, ma uno non lo saprei, a parte che non la guardo, quindi non lo so. Non è che hai tempo di fare le ricerche, adesso immediatamente vieni catapultato nel passato, puoi dirgli delle robe tipo quella della Ele da Treviso, mi sembra più sensata. Ricorda a tuo marito di rabboccarti l'olio della macchina prima di andare in trasferta. Le ho chiesto, ma ha spaccato tutto? Per fortuna no, ma mi ha rovinato 3 giorni perché non capivo che problemi avesse la macchina. Quindi io pensavo che la macchina da rabboccare fosse quella di lui. Invece no, lui l'ha fatto per lei, lei se n'è pure lamentata. Mannaggia.
1: Tornare indietro al 1 giugno 2026.
0: Yes.
1: Dimmi dove devo firmare. Firmo subito. Avrei ancora qui mio padre. Mm. Me lo potrei vivere ancora, perché ora che non c'è più il vuoto che sta distruggendo.
0: Cioè vedi, questo messaggio qui ti fa capire che il tempo non torna e finché c'hai le cose a disposizione devi approfittarne. Un paio di dischi, poi scopriamo i segni che van bene e quelli che no. C'è l'oroscopo.

0: Tony Amatore, Beppe Salerno, Santiago, il TGT, su Peter Pan c'è l'oroscopo. Segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano la settimana col piede giusto, che è sempre un bel incentivo per cominciare bene. Sono pochissimi oggi. Si salva il Toro e uno, la Vergine e due, lo Scorpione e tre. Basta, non se ne salvano altri. Gli altri non citati male.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Che potrebbe essere anche benissimo o malissimo, perché rimangono fuori due segni non citati e sono per l'appunto i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I migliori oggi sono quelli dei Pesci. Il ritorno alla normalità tende a ingrigirti, ma mica tutti i ritorni sono brutti. In amore vivi il ritorno di fiamma, nel lavoro ti compiaci del ritorno economico, da tifoso festeggi il ritorno del campionato, da amante del cinema ti riguardi il ritorno al futuro. Ritorni al tuo posto, in vetta alla classifica dell'oroscopo. I più fighi sono quindi quelli dei Pesci.
1: Un ottimo lavoro.
0: Mega galante.
1: E non mega bravo. Applaudo. Grande. Con ironia.
0: Peggiore di questo lunedì, quindi cominciano la settimana male male male, quelli dell'Ariete.
2: Oddio! No, Dio! Ti prego, no! No! No! No!
0: È Ariete, male!

0: l'assistente di guida.
1: E sti cazzi,
0: perché sapevano che già aveva i soldi per pagarla la multa. Dal Corriere della Sera, Alan cambia look, addio alla chioma lunga e bionda.
1: E sti cazzi,
0: magari è proprio come Sansone, tagliati i capelli diventa una mega pippa. Fatto Quotidiano, vestito da Superman spegne gli incendi. Il web lo ama?
1: E sti cazzi,
0: questo si domandano quelli del Fatto Quotidiano. Che grandi domande. Io ho paura per lui perché col mantello in mezzo agli incendi, si incendia il mantello, è un casino. Dal Post, a Capri ci sono troppe capre.
1: E sti cazzi,
0: cioè hanno titolato così. Ma le capre di Capri sono sopra o sotto la panca? Questo è quello che mi domando. Dal Mattino, l'uomo che trova e restituisce le fedi perse sulle spiagge dichiara: sono il signore degli anelli.
1: E sti cazzi,
0: attenzione perché anello non è il vezzeggiativo di ano. Dal Leggo, chiede a ChatGPT come si fa una rapina, poi cerca la banca con Google Maps, preso e condannato a 10 anni.
1: E sti cazzi,
0: hai capito che fa la spia ChatGPT?

0: un arco e delle frecce.
1: E sti cazzi.
0: A parte che cose bizzarre che ha rubato sto ladro. Però sai cosa ha esclamato l'addestratore di oche? Oh cazzo. Radio.

0: Beautiful Freaks.
1: Mix su Peter Pan, Beautiful Freaks. Belli e strani, questo è il significato. Bello strano il tipo che ha chiuso il GR sti cazzi di oggi. A destra un'oca da guardia, ma non basta. Rubati a un collezionista tutti i giochi della Play, arco e frecce. Mi sono domandato, ma che cose bizzarre da rubare? Un ascoltatore, Heisenberg, che saluto, dice: non solo, gli ha rubato un arco, le frecce, 5 controller, 2 Xbox e un bongo. E dico, ma del bongo che cacchio se ne fa il ladro? Tante mini 4VD a un mio amico ed è furioso. Ci credo che... ma è vero che ha addestrato un'oca? Sì, mi dice, aveva anche il pappagallino che bestemmiava, ma è scappato. Che è utile comunque il pappagallino che bestemmia. Adesso dice, sta addestrando 2 cocorite a guardare i gran premi, non sto scherzando. Gli ho chiesto, ma gli sta insegnando anche a commentare la Formula 1? Che magari c'è la cocorita che a un certo punto parte.
2: Problemi! Problemi! No. Problemi! Problemi!
1: Che bello che è il mondo, ragaz.
3: Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom deghe deghe deghe bom deghe bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Peter Pan Impatto.
4: Venerdì 28 agosto, Radio Peter Pan alla sagra di Santa Sabina a Mariana Mantovana. Dalle 22, il suono e l'energia del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Divertimento e animazione per una notte imperdibile. Venerdì 28 agosto, Peter Pan Impatto, Mariana Mantovana, Mantova.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 11 un minuto.
12: C'è il meteo.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Cosa scegli, Mini o Maxi?
11: Maxi.
13: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi Formati.
11: Tutto grande.
13: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
11: Maxi convenienza.
13: Ali, migliora la vita.
10: Peter Pan Meteo.
14: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo e gli amici di Radio Peter Pan. Avvio di giornata all'insegna della prevalente stabilità sulle nostre regioni settentrionali, con sole o a tratti un po' di variabilità, soprattutto all'estremo nord-ovest, ma ancora zero piogge. Piogge però che non tarderanno ad arrivare per un rapido impulso instabile a fine giornata. Quindi serate i primi temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e montagne della Lombardia. Tra martedì notte e martedì mattina questi temporali molto rapidamente investiranno anche le restanti zone di nord-est. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo.
0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: c'hai il coraggio di quello che hai detto fuori onda. Ma stavi sbadigliando?
1: No, stavo facendo così, sì, con la bocca.
0: Sì, stavo facendo così.
1: Perché
0: con la bocca.
1: Ho la mandibola molto incastrata.
0: Dicevo, se hai il coraggio di quello che hai detto fuori onda.
1: Che è proprio noiosa questa canzone.
0: Che se fossi stata in macchina
1: l'avrei cambiato. Non mi piace, cioè, non
0: avrebbe
1: mi piace.
0: Cambiato radio.
1: Musica elettronica.
0: Poi sei uno speaker di questa cosa. JD, Plastic Dreams, anno 1992, disco storia, se volete infamarla. Emma Rossato è fatta apposta per essere infamata. Seconda
1: buongiorno.
0: Ora della Generation. Buongiorno Emma.
1: Ciao Joe.
0: Bisogna parlare piano oggi.
1: Ho perso la voce.
0: Come hai fatto?
1: Questa notte ho dimenticato l'aria condizionata accesa.
0: Ah, ok.
1: E quindi sono così.
0: Hai dormito col culo scoperto.
1: Esatto.
0: Ah, quello aiuta.
1: Sì.
0: Però weekend in montagna, a parte ieri, ho visto anche le stories che eri al Sand Beach di Sottomarina, anche per incastrare tutte le cose legate ai premi della sala giochi, chi mandare al gazebo, chi mandare a pranzare con sushi alla carta, chi invece mandarlo sull'ombrellone ai lettini.
1: Ho verificato tutto, devo dire perfetto.
0: È perfetto. Però il tuo weekend è stato parzialmente in montagna con la famiglia.
1: Sì, che bello, ho fatto un po' di detox.
0: Che avete fatto?
1: Allora, sono arrivata, anzi abbiamo guidato per arrivare fino a Ovaro, che appunto è in Carnia, a casa mia. E mi sono presa la bomba d'acqua che per voi qui è durata 30 minuti, per me è durata 2 ore e 30, perché io ho rincorso la nuvola, ok? Quindi ho guidato a 40 all'ora in autostrada per 2 ore e mezza.
0: Che bello, quindi
1: bello.
0: Come Fantozzi, cioè avevi la nuvoletta sopra,
1: esatto,
0: che ti seguiva, che figata.
1: Poi siamo arrivati il giorno dopo rifugio.
0: Quello che interessa a me,
1: sì,
0: alla fine, che sei passata a prendere con la tua macchina nuova tutti i cugini per portarli su in montagna, gli hai fatto pagare la macchina?
1: Certo, 26,50 euro a testa.
0: A testa?
1: Eh sì, certo.
0: Ma ci hai fatto la cresta.
1: Ma che dici?
0: Ma ci hai guadagnato un sacco
1: autostrada,
0: di soldi.
1: Autostrada, il diesel.

0: pagare i parenti le spese della macchina.
1: Sono i miei cugini, abbiamo la stessa età.
0: Ma proprio per quello.
1: Vi ricordo che ho 23 anni,
0: Sangue del tuo sangue,
1: non
0: parenti da tutta la vita. Alberto dice dividere i soldi della macchina, no, vi prego.
1: Infatti te un viaggio di 3 ore, poi ovvio che dividi i costi.
0: Non solo dividerli, ci ha guadagnato.
1: Non è vero.
0: Quanta gente avevi in macchina?
1: Eravamo in 3.
0: In 3, tu.
1: Io, mio cugino, i miei due cugini.
0: E i due cugini?
1: Sì.
0: E a ogni cugino hai fatto pagare 25 euro?
1: Sì.
0: Quindi è andato 50 euro fra andata e ritorno.
1: Ma guarda che costava. Ma guarda che ho speso un pieno di benzina e ci ho anche perso, perché in un pieno io spendo 90 euro.
0: Sì.
1: Ok? Di questi 90 euro devi considerare che l'autostrada andata
0: ma
1: solamente...
0: Ma hai contato anche il consumo delle gomme?
1: No, quello no.
0: Ah, caspita, però, ti hanno fregata allora.
1: Autostrada di andata costa 23 euro. Ritorno pure, quindi cioè, abbiamo anche sforato, abbiamo fatto 25 euro in maniera...
0: Quindi ti senti gentile.
1: Certo, sì.
0: L'usura delle componenti meccaniche?
1: No, vabbè,
0: l'hai
1: quella
0: no. La parte dell'assicurazione?
1: Mi hai rotto le palle.
0: Dovevi conteggiarla.
1: Certo.
0: La rustichella, guarda, lo dice lui, la rustichella all'autogrill ha un costo anche quella.
1: No, non ci siamo fermati, c'era troppo pioggia.
0: Come non vi siete fermati all'autogrill?
1: Abbiamo mangiato prima il Burger King.
0: Ma giusto per fermarsi, vedere quelle confezioni giganti che trovi solo all'autogrill.
1: No,
0: che
1: dici, no.
0: Ma perché? Ecco, questa secondo me è una cosa che i ragazzi che stanno ascoltando sanno spiegarmi. Perché all'autogrill ci sono le confezioni giganti di tutto?
1: Perché vogliono farti spendere più soldi.
0: Ma sono solo lì.
1: Cioè, appunto.
0: Non è che sono esentasse.

0: Vegas, siate gentili con Emma perché la sua cartomante le ha detto cose brutte.
1: Sì, no, oggi non ci sono per nessuno di gentilezza.
0: Quindi trattatela bene. Abbiamo scoperto qual è il motivo psicologico che
1: marketing
0: porta l'autogrill a portare queste confezioni gigantesche. Quindi il viaggiatore fa acquisti d'impulso perché nei viaggi lunghi dice: ah sì, prendo qualcosa per il viaggio. Poi perché si viaggia anche con le corriere, sì, c'è tanta gente, quindi condividi. Ti sembra di risparmiare, e in realtà non è.
1: Invece no, un cavolo.
0: Non è vero.
1: Perfetto.
0: Gli scaffali sono più visibili, entri e vedi ste robe gigantesche. Dici: ok,
1: lo compro.
0: Questi sono i motivi che spingono l'autogrill ad avere. Però
1: è tutto marketing, ti ho detto.
0: Non c'è altro. Shish. Cambio argomento, c'è una questione. D'estate che si fa di bello? Si va ai concerti. C'è un articolo divertente del Quotidiano Nazionale che racconta dei tipi da concerto.
1: Sì.
0: Chi può incontrare i concerti, i tipi sociali che non mancano mai. Allora c'è quello che
1: filma tutto il concerto, passa più tempo al telefono che quando guarda il palco.
0: E stai lì tutto il tempo. C'è anche quello che riguarda subito i video.
1: Sono io quella, perché devi pubblicarli.
0: Cioè tu fai il video e ti perdi 5 minuti dopo perché stai riguardando che cacchio hai filmato.
1: Sì.
0: Poi ci sono quelli delle videochiamate che magari devono parlare con l'amico, con l'amica, col fidanzato o fidanzata.
1: No, per dedicare la canzone.
0: Ti dedico questa.
1: Però puntualmente dovete sapere che l'audio dei concerti non rientra bene nel telefono quando sei in videochiamata.
0: Il trucco è quello di mettere o un dito o un pezzo di scotch sopra il microfono, allora l'audio arriva decentemente. Quello che guarda la serie A sul cellulare,
1: ecco.
0: A me dipende dal concerto se è brutta.
1: Quelli che vogliono stare seduti, che si lamentano di quelli in piedi invece. Che odio!
0: Ma soprattutto quelli del
1: amo noi.
0: Amo noi, questa canzone l'ha scritta proprio per me.

0: viaggio. Alexandra Prince, non sapevo che continuasse a cantare la signorina, mi sono preso paura. So many times su Peter Pan nella Generation. Stavamo parlando di tipi da concerto, c'è una raccolta fatta in maniera un po' simpatica dal quotidiano nazionale che ha elencato quelli che filmano il concerto, quelli che non solo filmano ma si riguardano anche il video che hanno fatto, videochiamate, quelli che stanno seduti, quelli che guardano la Serie A, tanta gente distratta ai
1: molto,
0: concerti.
1: Molto, molto, molto.
0: Però abbiamo tralasciato due categorie, c'è cioè il super fan,
1: quello che conosce ogni parola
0: e deve cantarla ancora prima del cantante
1: e si commuove anche magari tutto
0: e
1: il tempo.
0: Ci sono io, l'immobile resta fermo e impassibile anche quando tutti intorno cantano e ballano. Io al massimo faccio così.
1: Bello. Bello.
0: Però anche con la faccia un po'
1: scazzata,
0: un po' infastidita.
1: Perché sono qui.
0: Categoria che non è stata ancora citata è questa qui.
2: Quelli che partecipano ai concerti che sono dei divoratori compulsivi, perché io ho partecipato ad un concerto qualche mese fa e accanto a me c'era una coppia che ha mangiato tutto il tempo del concerto.
0: Bano.
2: Cioè dalle patatine ai fonzi ai biscotti a incarti vari di roba varia, panini, cioè
1: tutto.
2: Loro hanno fatto un'ora, quello che sia, un'ora e mezza di concerto
1: mangiando
2: da quando sono arrivati a quando se ne sono andati.
0: L'importante è che non abbiano grigliato, perché no, poi non c'è posto.
1: La cosa che mancava nell'elenco era la birra,
0: la birra
1: che è fondamentale durante i concerti.
0: Per me sì,

0: è Anna ai concerti, che fa la vocalist di se stessa. È molto bella, no? Lei è un cartone animato, l'abbiamo detto anche qualche giorno fa. Però ho guardato un po' di video dei suoi live, non ho avuto la fortuna di andare a uno dei suoi live, lei fa la vocalist.
1: Sì, ma tutti
2: come
1: quanti
2: fa?
1: I rapper fanno così.
2: Ma no!
1: Come cazzo fa?
2: Sotto!
0: Una categoria di tipi da concerto non abbiamo citato.
3: Vogliamo parlare dei concerti dove il cantante si concede anche un buon joint e tu che sei sotto invece c'hai lo spirro in borghese al tuo fianco che non ti concede di fumare neanche mezza sigaretta.
0: Sai cos'è?
3: Mannaggia.
0: Sai cos'è? Che questo ha fumato troppo e quindi dopo un po' ti vengono le paranoie, quindi è convinto che il tipo che è semplicemente uno vestito normale sia uno sbirro in borghese.
1: O un cane. Ancora peggio.
2: Ma un cane. No.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Anno 2018, disco pericoloso quello di Kungs & Throttle, Disco Night, perché ti inneggia
1: a portare?
0: A Disco Night, a sparare un Disco Night.
1: Ah, pensavo a spararsi un cannone.
0: Sai che nel gergo di Peter Pan Disco Night è uguale a bestemmione. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è cioè la Generation. Poco fa abbiamo parlato dei tipi da concerto. C'è quello che sta al telefono in videochiamata, c'è quello che fa i video, c'è quello che deve pubblicare i video che ha appena fatto, c'è quello che sa tutte le canzoni, c'è quello immobile. Abbiamo scoperto che ci sono quelli che mangiano tutto
1: sempre,
0: quelli che bevono e quelli che vorrebbero fumare. Raika da Riese Pio X qui vicino a Castelfranco scrive:
1: ai concerti dei Crab Dog e Marra hanno chiesto di non fumare. Io non fumo e non bevo, ma sono tornata bellamente felice per quello che ho respirato.
0: Perché senti, c'è questo profumino qui.
1: Hanno tagliato l'erba in fondo.
0: Che roba simpatica. E da qui abbiamo detto, facciamo un bel dilemma.
2: Il dilemma rossato.
0: Siamo partiti dai tipi da concerto per arrivare ai concerti. Io un'oretta e mezza fa nella domanda del cavolo con due Z dicevo: se potessi tornare al 1° giugno di quest'anno, c'è una roba che diresti al te stesso del 1° giugno? Io gli direi: organizzati meglio e vai a vedere il concerto di Caparezza, perché mi mangio le mani che non sono riuscito ad andare a vederlo.
1: Io ne avrei tante cose da dire. Smettila di piangere, tipo.
0: Non è questa la domanda. In realtà la domanda è: che concerti avete visto quest'estate?
1: Ma sai che ne ho visti 2-3 molto molto interessanti io.
0: 393 736

0: ascoltando Radio Peter Pan, si parlava di tipi da concerti e Silvia dice: ci sono anche quelli come me che passano tutto il tempo in fila al bagno e si perdono i momenti migliori. Porca miseria.
1: Ma vedi, ma se sai che devi andare sempre in bagno, no, non bevi oppure eviti completamente, cioè non so, te la tieni, mettiti un pannolone.
0: Poi è bello frequentare i bagni chimici.
1: Che schifo.
0: Sono terribili e terrificanti, mannaggia. C'era una canzone di Guè, vi abbiamo chiesto qual è il concerto al quale siete stati quest'estate. Lui ancora ci deve andare, ma ha a che fare con Guè, senti.
2: Per ora ancora nessun concerto, però il 12 settembre, mi sembra, vado a Milano a vedere Marra e Guè.
1: Bello!
2: Fanno Santeria
1: bello
2: e
1: anch'io.
2: La settimana dopo o due, Padova, Teatro Geox, Kid Yugi.
0: No, bello,
1: ecco, quello non mi piace.
0: Bello.
1: Però Marra e Guè, secondo me, viene fuori una figata.
0: No, è molto carino. C'è la signorina che dice: Cremonini a Gorizia,
1: Pitbull a Nizza e settembre Giovanotti a Roma. Bello!
0: Mi piace
1: anche Giovanotti.
0: Gorizia-Nizza le ha scelte proprio perché sono anche affini dal punto di vista sonoro. Altro concerto imperdibile di quest'estate.
3: Io ho visto il concerto di Ivana Spagna, simpaticissima, bravissima artista. A 71 anni salta ancora come un cardellino.
1: Ciao.
0: Certo, è la prima cosa che dici. Salta come un canguro, come una rana. No,
1: no,
0: come un cardellino.
1: Così mi piace.
0: 393-7366-240.
1: E tu a quale concerto sei stato quest'estate?
0: Ditecelo.

0: che concerto sei stato quest'estate? È una di quelle domande che si possono fare adesso che rientri al lavoro. Dici, quindi quest'estate che hai fatto? Concerti ne hai visti? Lui ne ha visti, senti.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Peter Pan, buongiorno, buongiorno Emma,
2: ciao.
1: Buongiorno.
2: Chi? Chi?
0: Dai, minchia.
2: Scusami. Chi?
1: Sono sempre... Oddio, no, mi sono dimenticato come ti chiami.
0: Sempre qua, sono. Ecco.
1: Comunque, dai. Niente. Il concerto di Pooh. Tutta
2: bello.
1: La vita
2: bello.
1: Sono un boomer un po' anziano, ho 63 anni, però i Pooh sono sempre i Pooh. Poi vabbè, è chiaro che non piacciono a tutti, ma comunque tanta roba,
2: tanta roba.
1: Scusami Fede,
2: non
1: mi ricordavo
2: ecco
1: il nome.
0: Qua, sorella,
1: ciao ragazzi,
0: Fede.
1: Buona giornata, vi ascolto sempre volentieri.
2: Ah, ci ascolto anche ciao. Sempre
0: Fede, c'ha l'accento romano, ti pare che abbia l'accento romano?
2: Dai Fede, non ti arrabbiare
0: ciao,
2: così.
0: Ciao, sono Gio, da 9 anni faccio questo programma, si chiama Peter Pan Generation M, è arrivata l'altro ieri.
2: Però si ricorda di me.
0: Che altri concerti avete visto?
2: Oh, tutti hanno visto Max Pezzali. Ciao Gio, sono stato al concerto di Max Pezzali a Lignano. A settembre a Jesolo andrò a vedere Ligabue.
0: Poi che altro c'è?
2: Lui.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Io quest'anno ho fatto Vasco a Udine e ultimo a Tor Vergata. Mm. Il prossimo anno si replica con ultimo a Padova.
2: Bello.
3: Vasco a Roma e aggiungo Olli a Padova.
2: Bellissimo.
0: Guarda che carina Beatrice, quest'estate non sono andata a nessun concerto, ma sono andata a 2 eventi della mia radio preferita, Radio Peter Pan. Sono andata a Saletto e a Rovare. C'ero anch'io a Rovare. Che buoni gli gnocchi alla San Lorenzo.
2: Mamma, che fame che ho adesso.
0: Se vuoi aggiungere il tuo concerto, se vuoi dire oh ciao Gio, comunque io non so chi sei.
2: Dai, non ti offendere così, però.
0: Fanculo.

0: seconda ora della Generation, c'è Edo che giustamente fa notare sta cosa.
1: Olli, Max Pezzali, Ultimo, Ligabue, Vasco, ce ne fosse uno che passiamo.
0: No, ma questo secondo me è un vanto di Peter Pan. Cioè la gente va ai concerti di questi artisti, quindi apprezza la loro musica e ci ascolta anche se noi non trasmettiamo ai loro artisti.
1: Giusto, preferiti. Fede, hai ragione.
0: Mi chiamo Michele.
1: Ah, Michele.
0: Davide.
1: Davide?
0: Ma non mi ricordo neanche io come mi chiamo. Però senti Edo, c'è un po' di gente che va ai concerti degli artisti che passiamo, tipo Davide.
1: Sono da Verona, quest'estate sono andato al concerto di Bad Bunny a Madrid.
0: Madrid, internazionale. Oppure qualcuno dice ciao a tutti, io sono andato a vedere Maxwell alla sagra di Vigo Novo perché non si pagava l'entrata.
1: Giusto.
0: Comunque è sempre il DJ Maxwell.
2: Ciao ragazzi, quest'anno, anzi quest'estate, Gabri Ponte a San Siro.
0: Vedi?
2: Una Vigo. Roba spaziale. Forza Juve, ciao.
1: Bravo,
2: Juve,
1: bravissimo.
0: C'entrava, vabbè, però era per dire che comunque ascoltatori che vanno ai concerti degli artisti che trasmettiamo ce n'è.
1: Tipo lui.
0: Tipo.
1: Ciao, io a settembre ho Cocciante a Verona, in arena.
0: Margherita, Margherita.
1: Metti un po' di Cocciante, dai.
0: Mia, la la la la la. Oh, fra poco, sai che c'è?
1: No, cosa c'è?
0: C'è la sala giochi.
1: Che bello.
0: Bellissimo.
3: Peter Pan Generation. Peter Pan.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
6: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210. Sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Panno Clock.
1: Le 12 un minuto.
0: C'è il notiziario.
11: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, messaggio del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto in centro Italia. Secondo Mattarella, il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. È stata intanto una notte di memoria e raccoglimento nei principali centri colpiti dal sisma. La cronaca dall'Italia, una violenta esplosione si è verificata in un appartamento di uno stabile a Cassino nella Frusinate, determinando il crollo del tetto della palazzina. Si registrano 2 persone ustionate in maniera grave. Chiudiamo con il calcio. Oggi si completa il quadro della prima di A con i 2 posticipi. Bologna-Lazio dalle 18.45, Roma-Fiorentina a partire dalle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
11: Peter Pan. Forever Pan. Forever Summer. Peter Pan. 90.

0: dal 2010 David Guetta, Kid Cudi, Memories. State ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Generation. Che ricordi?
1: Mamma mia, è passato quasi un weekend dall'ultima volta.
0: Che ricordi? A proposito di ricordi, ti ricordi cosa dobbiamo fare adesso che è lunedì e sono le 12:07?
1: Sì, sì, certo, c'è l'estrazione per i vincitori dei ticket.
0: È giusto, ciao computerone.
2: Ciao, giù.
0: Settimana scorsa abbiamo assegnato 10 ticket. E fin qua è tutto
1: corretto. Ci siamo.
0: Bello. Ed è anche bellissimo. Però fra i 10 vincitori, chi si porta a casa gadget di Peter Pan e il premio di Sand Beach Sottomarina, che era
1: un gazebo super VIP con frutta fresca e champagne?
0: Che vince?
2: Numero 4.
0: E chi ce l'ha il numero 4?
1: Angelo Sartoretto!
0: Accidenti, Angelo!
1: Che forte!
0: Sei davvero fortissimo!
1: Mamma mia!
0: Angelo, you super win!
3: Sala giochi!
2: You win!
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
2: Oh, you can listen! Start!
0: E adesso si riparte dal ticket numero 1 fino al numero 10, non ne saltiamo uno, 10 giochi differenti per provare a rientrare anche te nel sorteggio come hai appena sentito, poi solo uno vince, gadget di Peter Pan. Sta settimana qual è il premio del Sand?
1: Questa settimana è un ombrellone con due lettini.
0: E a cosa giochiamo, computerone? Vai, elabora.
2: L'oggetto non identificato.
0: Il gioco dell'oggetto non identificato funziona così.
1: C'è un oggetto che si autodescrive e dovete individuare che oggetto è.
0: Che cos'è? 393-7366-240, messaggio scritto o vocale su WhatsApp. Basta essere i più veloci.
2: L'oggetto.

0: non ti liberi di me, ti ossessiono. In un modo di dire, ho a che fare con la fine della carriera di uno sportivo.
1: Se metti insieme i puntini non è troppo difficile. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Che oggetto è?

0: Assolutamente no.
1: Chi è The Stash? Magari nel frattempo era successo il miracolo. Anche perché ieri sei stata al Sand Beach di Sottomarina, lì si fidanzano tutti.
0: Ah sì?
1: Quindi sei l'unica, no, evidentemente, che non ha goduto di quella fortuna.
0: Ieri invece ho parlato con la cartomante che era al Sand di Sottomarina, Sand Beach, e mi ha detto: con te l'amore non c'è fino a almeno dicembre.
1: Mai, fino a mai, finché non diventi un po' più simpatica.
0: Grazie.
1: Si è giocato per assegnare il ticket numero
0: 1
1: di questa settimana, è chiaro, il primo del lunedì è il numero 1. Il gioco era
0: l'oggetto non identificato.
1: Ha parlato, ha detto queste cose di sé: mi puoi indossare,
0: talvolta mi puoi piantare, ma non devo essere innaffiato.
1: Posso essere usato anche in cucina.
0: Se sono fisso, non ti liberi di me, ti ossessiono.
1: In un modo di dire, ho a che fare con la fine della carriera di uno sportivo. Cosa dicono?
2: Il cappello,
1: certo.
0: Scarpe?
1: No.
0: Guanto?
1: Nemmeno.
3: Medaglia?
1: La medaglia poteva essere con lo sportivo, col resto non si sposava.
0: Il coltello.
1: Tacco.
0: Spillo. Grembiule
1: mi è piaciuto perché ho immaginato il piantare un grembiule e non innaffiarlo, a cosa possa servire. In realtà l'oggetto non identificato era
0: chiodo.
1: Mi puoi indossare il chiodo, che è il giubbotto in pelle, talvolta mi puoi piantare ma non devo essere innaffiato. Quando pianti un chiodo per appenderci qualcosa, non è che ci mettere l'acqua. Possa essere usato in cucina, il chiodo di garofano. Se sono fisso, non ti liberi di me, ti ossessiono. Avere un chiodo fisso, in un modo di dire, ho a che fare con la fine della carriera di uno sportivo, in particolare del calciatore, appendere gli scarpini al chiodo.
0: C'è un'altra cosa che piace fare a me, che c'entra sempre col chiodo: il chiodo schiaccia chiodo.
1: Scaccia chiodo o schiaccia?
0: Schiaccia.
1: Scaccia.
0: Schiaccia.
1: Mi piacerebbe schiacciare.
0: No, schiaccia.
1: Il più veloce ad aver individuato chiodo si porta a casa il ticket numero 1, lui è
0: Giacomo Zanatta.
1: Giacomo, bravo Giacomo, you win.

0: nebbiosa, la graziosa, che vedo Elvis Crespo su Peter Pan. Mettiamo in pausa la sala giochi dando un'informazione a quelli che mandano i messaggi alla radio. Uno o una di voi oggi è stato archiviato o archiviata da Emma Rossato.
1: Ah, che bello,
0: la
1: ragazzi,
0: la tagliola guarda di Emma Rossato.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Prossimi appuntamenti con Peter Pan mercoledì, quindi dopodomani, che c'è?
1: Il Pink Power alla Cappannina Beach a Jesolo dalle 22. Trovate in console tutta al femminile con Steffi De Cicco e Sister Glory.

0: De Luca, dice Fassina, al parco di Piazza Carli. Poi
1: c'è il super impatto all'Open Beer Fest a Oppeano, a Verona, dalle 22 Lady Ellen, Mirchetto DJ e special guest Christian Marchi.
0: Ma anche special girl. Peter pari impatto ai festeggiamenti gonarsesi alla festa del calamaro e della seppia di Gonars, Udine, dalle 22 con Edo e Marco Baxo. Si chiudono gli appuntamenti del venerdì con
1: Peter Pan impatto alla sagra di Santa Sabina, Marianna Mantovana, dalle
0: non 20... è Marianna, non è una signorina, Marianna. È Marianna.

0: trocca per bambini. Poi leggi il testo e dici, forse non è proprio per bambini. Dice, Trick 65, the goose drank wine. 369, l'anatra loca ha bevuto il vino. Però in realtà tutto parte prima. Batti le cosce e canta una canzoncina. Mia madre mi ha detto che se ero bravo mi avrebbe comprato un carrello di gomma. Mia zia, che è una stronza, le ha detto che ho baciato un soldato.
1: Ah, la snitch lei, eh.
0: Ora non mi comprerà più un carrello di gomma. 369, loca beveva vino, la scimmia masticava tabacco sulla linea del tram, la linea si è rotta, la scimmia si è soffocata e andarono tutti in paradiso su una piccola barca a remi.
1: Bene, se non avete capito niente, stiamo leggendo la traduzione di questa bellissima canzone.
0: The Clapping Song. Ma guarda che le canzoni per bambini,
1: sì,
0: cioè in realtà nascondono delle insidie.
1: Ah, dentro?
0: Ma se te pensi alla filastrocca, quella principe delle conte di quando eri bimba, Ambarabasci Cicocò.
1: Tre civette sul Comò.
0: Sì, che facevano?
1: L'amore.
0: Con
1: la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, Ambarabasci Cicocò.
0: C'è la storia di questa qui che sta con tre uccellacci. Sul Comò, tra l'altro.
1: Col papà vicino.
0: Che muore. Di una malattia, tra l'altro.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Storia drammatica.
1: Ma basta così, dai.
0: Siamo cresciuti così, con queste filastrocche che erano
1: un po' così.
0: Opposte.
1: Così.

0: Baby Rex, A New Religion su Peter Pan. Emma mi stava esponendo il suo dubbio culinario di oggi. Fra una mezz'oretta andiamo a mangiare e lei dice: ma se
1: la mia mozzarella è scaduta da 3 giorni,
0: se
1: io la posso mangiare?
0: Mangiala.
1: Sei sicuro?
0: Allora, le cose che possono farti preoccupare della mozzarella è: se la apri ed è blu, che c'è stato un periodo in cui c'erano le mozzarelle blu, ma non è questo il caso.
1: Ah, non penso, spero di no, ok.
0: Se la confezione della mozzarella si è gonfiata.
1: Non ho mai visto una mozzarella gonfiata.
0: Ma soprattutto una volta che apri la confezione,
1: annusa.
0: Se è acidella, no. Se è acidella come te, magari vi trovate anche bene, diventa una tua amica.
1: E se non voglio aprirla, voglio buttarla direttamente.
0: Ma se no, sai cosa facciamo?
1: Dimmi.
0: Fra poco arriva Silver col 2000 euro.
1: Ah, lo chiedo a lui.
0: Gli offriamo della mozzarella. Ah. Tanto diciamo: Silver, ma che buona, eh.
1: Sei buona, mangia, mangia.
0: Che carini. Quindi, fra poco, i 3 dischi dei 2000 euro con Silver DJ.
1: E poi il secondo ticket della sala giochi, numero 2.
0: State con noi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: mi tiene loco, loco contigo.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
0: Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
11: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
1: Sì.
11: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
1: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno 3 cose per cui essere riconoscenti.
12: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
13: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Peter Pan Impatto. Venerdì 28 agosto, Radio Peter Pan alla Sagra di Santa Sabina a Mariana Mantovana. Dalle 22, il suono e l'energia del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Divertimento e animazione per una notte imperdibile. Venerdì 28 agosto, Peter Pan Impatto, Mariana Mantovana, Mantova.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Ci fu un'idea.
20: 2000 Heroes.
21: Un gruppo di persone straordinarie.
20: I supereroi degli anni 2000, mixati da
22: Marco Boffo.
23: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così, una specie di squadra, gli eroi più forti della Terra, roba simile.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Silver DJ, ci ha portati al 2005 con Martin Solveig e Jealousy.
3: Al 2004 con Musti, Right About Now.
2: A chiudere dal 2007 Ida Core e Fed LaGrande, Let Me Think About It.
1: Thank you
2: Silver, vuoi della mozzarella Silver?
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Non dirglielo che è scaduta.
3: No,
2: picchiettino
3: infatti.
2: Finale della Generation, 20 minuti, 15 in realtà, e poi andiamo a mangiare la pasta asciutta.
3: La mozzarella scaduta.
2: Vabbè,
3: forse.
2: Ma comunque è ancora buona, mangiala, vai serena.
3: Sì, dici.
2: Prima di giocare per assegnare il ticket numero 2 della settimana, c'è il Dome che è ancora in ferie.
3: Sì, senti.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti, allora oggi, ultimo giorno di ferie. E ho quasi finito tutta la lista delle cose da fare in vacanza, Joe.
2: Bravo.
4: Quasi tutti i lavori. Che bello fare le liste, Joe. Fare le liste depennabile dà proprio una soddisfazione personale. Joe,
2: depenna.
4: Prova a fare le liste delle cose da fare a dire questo l'ho fatto.
2: L'ho fatto.
4: Che figo. Però devo tagliare l'erba, che palle.
2: Eh no, è quella la cosa, perché poi anch'io la faccio la lista. La badante continua ad aggiungere cose. Poi
3: io non le faccio mai.
2: È infinita lista lì. Giochiamo per assegnare il ticket numero
3: 2
2: di questa settimana col gioco.
5: Mescolanze.
2: È un gioco musicale, funziona così.
3: C'è un mashup di due canzoni, voi dovete individuare entrambi i titoli ed entrambi gli artisti.
2: Quindi titolo e artista di tutte e due al 393-7366-240. Livello gioco facile.
3: Facile,
2: dai.
3: Si balla.

0: wake me up.
1: Here we go!
2: James Hype, Don't Wake Me Up, spicchiatino finale della Generation. Si è giocato per assegnare un altro ticket, il numero
3: 2
2: di questa settimana, con un gioco musicale che si chiama
3: Mescolanze.
2: Un mashup fra due canzoni, c'era da individuare titolo e artista di entrambe. La prima canzone, Emma, come faceva?
3: Dimmi dove, quando, dimmi dove, quando. Adesso non ho voce, stasera non arrivo in ritardo.
2: Che brava, che brava. Tanti anni di canto per farle cantare. L'altra invece qual era?
3: È come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro del.
2: Ce la si poteva fare. Quali erano queste due canzoni mescolate?
3: Queste.
4: Obsession, Samurai J, Dove, Quando, Benji e Fede.
2: Cioè non è sbagliato del tutto, ma non è Obsession il titolo, perché poi Obsession sono gli avventura.
3: No. Anche lei c'era quasi, ma ha sbagliato all'inizio.
5: Dimmi Dove, Quando, di Benji e Fede, la prima canzone. La seconda è Ossessione di Samurai J.
2: Allora, la seconda è giusta, ma la prima?
3: No, non è Dimmi
2: perché
3: Dove, Quando.
2: Perché il titolo esatto non è Dimmi Dove, Quando, ma è semplicemente
6: Dove, Quando, Benji e Fede e Ossessione di Samurai J.
2: Lei è stata veloce e precisa. Vince quindi il ticket numero 2. Si porta a casa questa possibilità di partecipare al sorteggio di settimana prossima. E se è fortunata, si porterà a casa gadget e premio di Sand Beach. Lei è
3: Violetta Jovic.
2: Violetta, you win.

0: La voce è quella di Starley, Call on Me, chiude la puntata del lunedì della Generation. C'è Tatiana che ti rassicura.
1: Ma se mangia la mozzarella scaduta al massimo avrà mal di pancia e domani Joe sarà da solo.
0: Sì, dai, ti
1: con
0: immaginerò.
1: Le dita che di speranza però
0: sì,
1: anche.
0: Ti immaginerò lì sulla tazza a soffrire. Mangiala sta mozzarella.
1: No, vado a fare la spesa. Anche perché veramente in frigo ho quella mozzarella e un uovo che è lì da quando i miei genitori sono partiti, quindi un mese fa.
0: Abbinali, fai una bella ricetta.
1: Quello schifo, no,
0: mozzarella e uovo, buonissimo. Ci sentiamo domani dalle 10 all'una con la Generation. Forse perché
1: con la voce anche magari.
0: Che mangia. Fra poco c'è Peter Paramanetta con Fede Alice. Ciao Emma.
1: Ciao Joe.

0: Sport.
1: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Pizza Repair. Si batte, è troppo forte.
1: Peter Panno Clock. Le 13 da 2 minuti. Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
2: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà. Ah no, quella è normale.
3: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90€. Maxi convenienza.
2: Ali, migliora la.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: 11 Aisel de Belgo. Come piace a noi dirlo, quelli bravi, Aisel Belgo.
1: Mi sa che quelli bravi avvengono prima o arrivano dopo. Allora, nel mezzo non so cosa succede.
0: Non lo so, ma pure quelli prima.

0: Massina.
1: Buon pomeriggio, Fede, come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto a posto, per citare Muva che cita il grande gioco, ormai non si autocita più perché ormai il suo saluto è diventato
1: gliel'hanno
0: troppo
1: rubato,
0: commerciale.
1: Sì,
0: esatto.
1: Chiaro. Come stai? Come sono andate queste due settimane in solitaria?
0: Malissimo.
1: Lo so, perché poi tu rompi le balle?

0: Vuoi sapere la verità?
1: La vera verità.
0: Vuoi saperlo?
1: Vai.
0: Zero.
1: Che bastardo, non è vero.
0: Hashtag godo.
1: Ogni tanto venivo qui a trovarti, vedevo delle facce triste.
0: Ah, ma allora c'eri veramente? Io pensavo fosse tipo una presenza nella mia testa.
1: Un ologramma.
0: Un ologramma nella mia testa che mi stava semplicemente parlando.
1: Non me ne sono mai andata, sono sempre rimasta qui per due settimane, ma c'avevo dell'altro da fare. Quindi
0: ma
1: ti ho lasciato tranquillo due settimane.
0: Si sente che c'è avuto un sacco di cose da fare, neanche il tempo di una doccia, Alice.
1: Davvero?
0: Da sentire?
1: No,
0: no, dai.
1: Ti dico la verità? Oddio.
0: Ha cagato?
1: So. No. Ieri sono andata in piscina. Sono tornata a casa.
0: No.
1: Faccio mea culpa.
0: No.
1: Che non ho fatto la doccia.
0: La mia era una battuta.
1: Ecco, invece io sono onesta, dico la verità. Quindi c'è un po' di cloro qui.
0: Sentire?
1: Dai, no, che schifo. No, però posso dire, cioè, mi era data una sciacquatina. Però non si sente il cloro.
0: Amici, voi che andate in piscina, vi lavate dopo?
1: Ogni tanto fate mea culpa, perché tutti bravi a essere perfettini, ma qui vogliamo la realtà.
0: Oh, Radio Verità. Allora, siccome siamo tornati alla routine, quella che ci piace, quella che ci mette a posto il cervello.
1: Hai fatto la skin care.
0: Ma vai a cagare. Ma sti cazzi. No, vogliamo sapere se anche voi siete tornati, perché a quello un po' che ho percepito, ascoltando un po' la radio, la gente è tornata.
1: Dai, appellone, alzate la mano al 393-736-740 perché ricomincia ufficialmente Peter Pan a manetta.

0: Allora, intanto bella. Grazie a tutti quelli che mi danno il bentornata, ma grazie a voi.
1: Non c'è scritto nessuno,
0: Alice. No, non è vero, un sacco di gente. No, tra l'altro, anche in direct in queste due settimane su Instagram, ascoltatori che mi chiedevano: Alice, aiuto quando torni. Allora, io ho sguinzagliato i miei adepti e ce lo confermano, vedi anche Fede. Federico ci conferma che è stato un disastro, una tragedia, battute brutte, lui brutto, tempo brutto, macello.
1: Maceri e resti, quello diceva il detto. Io sono sempre stato, tu eri in vacanza, sei tornata abbronzata, puzzi di cloro e dici che hai lavorato. Non ti crede nessuno,
0: bastardo,
1: dai.
0: Bastardo, non è vero. Allora, invece, a proposito di quelli che sono tornati in questo lunedì di rientro per molti, lui bravo perché io non riesco a fare questi tour de force.
2: Tornato ieri sera dalla Croazia alle 10:30, stamattina alle 7 a lavorare. Trauma totale.
0: No, così troppo trauma. Io ho bisogno di almeno 24 ore a casa di distacco, anche solo per, sai, mentalmente disfi la valigia, fai qualche lavatrice, ti sistemi, ti riambienti, giusto per non fare on off, capito?
1: Io ho bisogno di 24 giorni post vacanza.
0: Vabbè,
1: no, però cosa bella, si ritorna ufficialmente alla routine, che poi la routine a livello psicologico fa bene perché il tuo cervello non deve elaborare nuove soluzioni, sa già cosa è fatto, cosa è organizzato. Anch'io torno a casa mia dopo tantissimi giorni, ho dormito un po' a zonzo in questo periodo.
0: Hai dormito in giro, hai tocciato, come si dice in Veneto, hai pucciato a destra a manca.
1: Che vuol dire tocciato?
0: Pucciato, cioè
1: attinto.
0: Bravo, attinto in letti diversi per 20 giorni.
1: Sempre negli stessi letti, no? Però ho dormito anche, sono tornato a dormire anche in appartamento orario perché ci ho avuto un paio di giorni i miei cugini, io ho dato il mio letto come sempre, ogni volta che viene qualcuno non faccio mai prendere
0: questa B&B. Radio non è un albergo direbbe qualcuno,
1: però mi fa male la schiena perché ecco. Quando cambi il letto tutte ste volte, che dolore.
0: E infatti il trauma da rientro, la cosa positiva è che almeno dormi sul tuo letto.
3: Radio Sara, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: canzone della fine dell'estate, Take Me Back. Portami indietro nella mia vita bella di quando stavo in vacanza.
1: Ma parla per te, cioè io voglio andare avanti, arrivare a ottobre quando sarà il nostro turno per andare in vacanza.
0: Allora,
1: no, indietro,
0: aspetta,
1: rifare
0: aspetta,
1: tutto.
0: Aspetta. Che? Wait.
1: Che?
0: A ottobre già le ho prese io le ferie.
1: Vabbè, ma mica un mese, ci
0: Come
1: si organizza,
0: no?
1: ci si
0: Come
1: organizza.
0: No? Ho
1: Vabbè.
0: Visto gente fare ferie da un mese.
1: Non parleremo delle nostre ferie, parliamo delle vostre traumi da rientro che ci state raccontando. Bravi quelli che riescono a fare 01 così, cioè arrivano, appoggiano le valigie e vanno al lavoro.
0: No, quella è roba,
1: bravi,
0: di, è roba
1: bravi.
0: Molto vicina a un trauma. Non si può fare una cosa del genere, perché quel passaggio lì, senza un intermezzo di un giorno, due giorni di riposo, che ti riporta proprio alla routine che dicevamo prima, è quella cosa che ti fa dimenticare le vacanze senza dire: oh, mi sono goduto le vacanze, adesso ho ritrovato le energie per ripartire con il lavoro. Anche perché le prossime vacanze probabilmente sono a Natale oppure l'estate prossima per molti, quindi non
1: esatto. Tra l'altro, tra le cose che risultano più stressanti delle ferie, perché sì, diciamoci, le ferie non sono solo relax, sono anche un po' di stress, sono i preparativi, cioè, quindi fare le valigie, pulire casa, chiudere tutto, il viaggio,
0: la coda
1: in autostrada, ritardi, voli cancellati, se ne sente l'Etna e rutte, quindi cancellano tutto, si perdono i bagagli. Pensa che Orietta Berti, in queste settimane abbiamo fatto degli eventi, lei era ospite, era incazzata come una biscia perché in quest'estate 9 volte gli hanno perso i bagagli.
0: Poverina.
1: Tra l'altro lei ha tantissimi bagagli con tantissimi vestiti, tu immagina ogni volta a ricercarli.
0: Infatti ho visto era un po' disorientata, disorietta Berti la
1: sì,
0: chiameremo. E poi le aspettative alte, no? Giustamente.
1: Ma io e Fede concordiamo che lo stress più grande è non dormire sul proprio materasso e usare il proprio cuscino.
0: Il cuscino secondo me è peggio del materasso.
1: Sì, per noi deboli di cervicale, ragazzi, è un vero trauma da vacanza.
0: E voi invece, 393-7366-240, siete categoria A, cuscino alto, o categoria B, cuscino basso?
1: Non rispondete, rifiutate.

0: Cuscino basso.
1: Ma non dovevate rispondere?
0: Cuscino basso e morbido.
1: Ma che domanda
0: se
1: era?
0: Se lo voglio più alto lo piego in due, diventa il doppio.
1: Ah vabbè.
0: Viva le ferie, ciao belli.
1: Vedi, lui non è stressato e anche se trova il cuscino troppo basso, troppo alto, la soluzione comunque poi la risolve. Attenzione, voi siete pazzi. C'è chi è arrivato stanotte all'1 dalla Cina e alle 7 era già al lavoro. A parte che poi con il jet lag, secondo me poi fai un casino, sei devastato dalla vita, no? Infatti, dalle ferie, dalla vita.
2: Lui probabilmente adesso è super carico, aspetta le 16, le 17, quando sono stato in Australia che c'era fuso orario buono,
1: sì.
2: Praticamente la mattina alle 4 ero super arzillo, alle 8 andavo a lavorare.
1: Alle 5 del pomeriggio com'eri?
2: Una volta ho chiesto al titolare alle 5 e un quarto, dico senti, mi posso andare a fare mezz'ora nel magazzino?
1: Davvero?
2: Sì, perché erano tipo le 3 di notte, ero morto e sono andato a dormire.
1: Cioè, e poi il power nap ha funzionato?
2: Ero più rincoglionito di
1: vabbè, ma quello no.
2: Credo di essere mancato almeno altri 3 giorni, perché non era caso.
1: C'è chi rientra, chi invece comincia le vacanze come lui, dice buongiorno Peter Pan, finalmente sono in ferie ma con la vostra compagnia.
2: Oh,
1: cioè non è uno di quelli che va in vacanza e per 2 settimane non si ricorda di noi.
2: Bravo.
1: Anzi, non si è ricordato di Fede durante la pausa pranzo.
2: Lui c'era. Però cosa bella, tra poco partiamo col menù del giorno, sia per chi è tornato sia per chi è appena andato in ferie. Tra poco che c'è?
1: La beauty routine.
2: Ma vai, le ricorrenze
1: certificate.
2: Proprio brava.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom deghe deghe deghe bom deghe bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
17: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Ella.
1: Barbra Streisand, Duck Souls dal 2010, questa hit che ha generato migliaia e migliaia di dollari di guadagno. Mica come noi che non valiamo una lira.
0: E infatti oggi partono le ricorrenze certificate, facciamo un salto nel 1862 quando la lira diventò moneta nazionale.
1: Esattamente, Vittorio Emanuele II, te lo ricordi? Firmò la legge che introdusse l'unificazione monetaria del nuovo Regno d'Italia. Però esatto, così abbiamo così spulciato qualche curiosità che riguarda proprio la lira.
0: Tipo lo stampo delle lire venne affidato alla Zecca di Torino, che era sto tizio che era un po' verso
1: capito, zecchetta.
0: Non era così
1: affiancata quella di Milano e Napoli, anche perché erano gli unici autorizzati a battere moneta, tutti gli altri hanno
0: altre curiosità. All'inizio circolavano monete da 5, 10, 20, 50 e 100 lire in lega d'oro, mentre i tagli più piccoli sono in argento e in bronzo.
1: Tu pensa, noi stiamo parlando delle lire, ma forse il 50% di quelli che ci ascoltano molto giovani le lire non le hanno nemmeno mai viste.
0: Io che ho 31 anni a ottobre, sì, ti dico che conosco le lire per sentito dire, però quando ero giovane non sapevo contarle, quindi non so contare la lira.
1: Allora, definire il valore, che è passato un po' di tempo dal 2002 quando è stata poi introdotta, certo, in Italia, in effetti, allora io mi ricordo a memoria che avevamo, vi ricordate quanti soldi avevamo speso per quelle calcolatrici, convertitori, facevamo un casino, 1936,27 erano le lire che corrispondevano a un euro.
0: A un euro, tutta questa pratica per un euro.
1: Un euro.
0: È stato un periodo di transizione, penso, molto, anche per chi era più grande, sì, molto complicato.
1: Era appunto il 1 gennaio 2002, ci fu la doppia circolazione e poi il definitivo ritiro della lira che avvenne il 1 marzo 2022. Insomma, è stata un cambiamento epocale per noi.
0: Poverini tutti quelli che si sono ritrovati un miliardo di lire 30 anni dopo, quando ormai non si potevano più cambiare.
1: Ciao, Ness.

0: Ben Jacobs con I Don't Mind. Disco sta I Don't Mind.
1: Non mai.
0: È mancato un pezzo.
1: Sì, è un pezzo, uno solo, uno dei tanti.
0: I Don't Mind.
1: Povera la lira che comunque è stata archiviata dopo 140 anni di onorato servizio.
0: Sì, nata nel 1862, ricorrenza certificata di oggi. Pensa che all'epoca nel 1862 nessuno gli dava una lira.
1: Ecco, bene. Abbiamo ricordato anche il cambio per gli italiani nel 1 gennaio 2022. Che cosa è cambiato però agli italiani con questo cambio moneta lira euro?
0: Io sono troppo giovane, come dicevo prima, però sì, ricordo il discorso di mio padre che diceva con la lira, cioè col cambio all'euro, ci ho perso un sacco di soldi.
1: Allora, ne hanno parlato molto negli anni di questa così percezione psicologica che il cambio fosse andato un po' a rincaro, nel senso i prezzi erano stati adeguati, c'è stato un rincaro dei prezzi eccessivo e in realtà gli stipendi erano rimasti quelli di sempre, avevano fatto una conversione paro paro. In realtà alcuni studi dimostrano che è stata solo una percezione che il rincaro, magari qualcuno ha fatto il furbetto, c'è stato, ma in realtà il rincaro poi si è spalmato negli anni.
0: Mi stai dicendo che mio padre ha fatto il pianto da classico titolare di azienda?
1: Non lo so. Comunque, cosa cambiò per gli italiani? Beh, intanto i viaggi, perché niente più cambio moneta.
0: Beh,
1: quando
0: certo,
1: ci si sposta, moneta
0: sì,
1: unica, decisamente una gran comodità.
0: Anche molto più facile, poi in teoria anche prezzi un po' più adeguati.
1: Sì, anche il confronto dei prezzi con gli altri paesi diventava
0: certo,
1: così molto più semplice. Stipendi e risparmi, conti correnti, pensioni e salari furono appunto convertiti secondo il tasso ufficiale e i prezzi in qualche modo dicono che i commercianti tutto sommato si adeguarono alla conversione.
0: Niente,
1: tuo padre dice di no, che la lira è stato un salasso.
0: Sinceramente io mi fido più di mio padre che da Alice Fassina.
1: Ma non lo dico io, lo dicono gli studi.
0: Ma secondo me, sai che mi stai mettendo il dubbio? Forse quella volta me l'ha detto perché non gli andava di farmi il regalo per Natale.
1: Ah, c'aveva la scusa pronta.
0: C'aveva la scusa.

0: offerta.
1: Ma figurati, no, invece qualcuno diceva: beh, il cambio non è stato vantaggioso perché il caffè da 1000 lire è passato subito a 1 euro. Ho fatto una breve ricerca di mercato. Mm-hmm. Nel 2002, quindi parliamo di 24 anni fa, okay, il caffè mediamente in Italia si aggirava tra i 1400 e i 1500 lire.
0: Quindi okay? Un po' di più.
1: Esatto, quindi 75 centesimi se avessimo dovuto fare la conversione proprio papale papale. Chiaro è che da lì lasciare 80 centesimi in monetine o lasciare l'euro era più comodo e i baristi, tac, ci hanno visto bene e ci hanno fatto il rincaro.
0: Però credo che all'inizio non costasse direttamente 1 euro, però parlavo con Alice nel fuori onda e dico: ma da voi si utilizza lasciare la mancia al bar? Da noi, se una cosa costa 80-90.
1: Da noi chi?
0: A Roma.
1: Ok, nel nord Italia la mancia non è molto usata.
0: Da noi è proprio prassi, c'è il bussolotto, oppure lo lasci lo scontrino lì con i 20 centesimi sopra e ringrazi per la mancia. Perché poi voglio dire, un saluto a tutti i baristi, però tu mi hai fatto il caffè perché devo lasciarti i 20 centesimi. Quando lavoravo in ferramenta e caricavo sacchi da 25 kg, nessuno mi ha lasciato 1 euro.
1: Ma figurati che c'era la nonnetta amica tua che ti vedeva fare fatica un po' sudato e i 20 euro te li allungava, di la verità.
0: No, l'ero io che allungavo la mano e mi fregavo i 20 euro, che è un po' diverso come prassi.
1: Noi non ci abbiamo le lire d'oro, ci abbiamo le lire in silver.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Silver.
5: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziale.

0: i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata. Comunicazione neuroelettrica, telecinesi, manipolazione mentale. Una cosa da

0: sigla Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: I superpoteri del nostro Silverman DJ, che tornerà anche la pillola domani, sempre a quest'ora, per le Hit 2000, quelle più belle firmate Radio Peter Pan.
3: Noi invece torniamo tra poco, seconda ora si apre col forse, ma forse accade
2: oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
6: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
11: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Panno Clock.
3: Le 14 da 4 minuti.
13: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
17: Scialla, c'è Skoda.
16: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
16: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
17: Sì.
16: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Bad Girls, quelle che sono rientrate oggi dalle vacanze. Tutti gli altri invece magari festeggiano perché sono in partenza. Noi ci siamo, Fede Alice, seconda ora di Peter Pan a manetta.
1: Belle le routine perché siamo tornati ufficialmente insieme, però la routine è bella anche solo i primi 10 minuti. Già mi manca stare un po' da solo.
0: Vabbè, allora, adesso non cominciare. Siete mai contenti voi uomini?
1: È vero.
0: E se ci siamo, rompiamo. Se non ci siamo, manchiamo. Cioè, basta.
1: Avevo
0: basta.
1: Fatto un post su Substack, questa piattaforma dove puoi scrivere i tuoi pensieri, un po' tipo social network, in cui dicevo che quando ho fatto un viaggio da solo mi mancava la persona che si appoggiava con la testa sul mio braccio quando viaggi.
0: Se poi lo fanno, no, vai via che mi fai caldo e mi dai fastidio.
1: È successo.
0: E mi stringi.
1: Esatto,
0: e che palle.
1: Ho fatto i viaggi in treno, appena si appoggiava dico no, senti, sposta.
0: Mamma mia. Gli eterni che si lamentano per sé.
1: Però lunedì funziona così e seconda ora vale per tutti i giorni, ci abbiamo il Forza Accade Oggi, mentre l'ultima mezz'ora
0: Bar Sport. Tra l'altro il Forza Accade Oggi è comunque a tema sportivo.
1: E come no, prima però qui su Radio Peter Pan è arrivato l'ultimo dei The Bowser su
0: Lose Myself.

0: se puoi portarle qui due IPA, Dua Lipa, Dance the Night.
1: Ti piacerebbe, eh?
0: Ma magari pagherei, guarda.
1: Allora, io metto già le mani avanti. Io di basket ci capisco e so poco. Mi piace molto la Rayer, di cui siamo anche Radio Media Partner, che in questi giorni stanno affrontando le Rayer City League. L'altra cosa che so è il colore della maglietta dei Los Angeles Lakers.
0: Ovvero?
1: Giallo e viola. Brava. Molto bella. Ne avevo regalata una al direttore qualche compleanno fa. Basta, io non so altro, anche se lui è personaggio che è diventato un mito e storia.
0: Che poi, coincidenza, ieri era la data della sua nascita.
1: Il suo compleanno.
0: E oggi, nelle ricorrenze americane, quelle del Forse Accade Oggi, è proprio celebrata la sua giornata.
1: Stiamo parlando di chi? Di Kobe Bryant, grandissimo campione dell'NBA, tragicamente scomparso il 26 gennaio del 2020 con la figlia. Per fortuna la famiglia viaggiava su due elicotteri diversi, quindi moglie e l'altra bambina si sono fortunatamente salvate.
0: Sì, un po' di dati sulla sua carriera. Ha giocato 20 stagioni in NBA, cioè immagina fare già una stagione, per molti è un obiettivo di vita, e invece 20 stagioni consecutive tutte con i Los Angeles Lakers.
1: Altra curiosità, il 13 aprile 2016, nella sua ultima partita NBA, Kobe segnò 60 punti contro lo Utah. Nei minuti finali realizzò 13 punti consecutivi e portò i Lakers alla vittoria. Ma perché si è scelto questo Kobe Bryant Day proprio oggi, 24 di agosto?
0: Sai che non lo so.
1: Come non lo so?
0: Non lo so.
1: Allora, lo faccio studiare e tra poco ve lo raccontiamo.
0: Io sinceramente però, che tu mi vuoi raccontare le cose, poi potevi dirlo prima, studiavo subito.
1: Ma l'hai preparato te l'argomento, almeno leggi, studia, impara, ragazzi. Posso dire il 10 settembre.

0: like to move a move, che arriverà poi tra poco, verso le 15, però prima ci abbiamo ancora una mezz'oretta abbondante per fare gli affari nostri.
1: Non l'abbiamo ancora istituito il Move a Day, ma potrebbe essere anche prossimo, perché no? Perché oggi festeggiamo nel 24 agosto il Kobe Bryant Day.
0: E tu prima mi hai fatto la domanda, mi hai detto: ma perché è stato istituito proprio il 24? Io ingenuamente ti ho detto: non lo so, ma perché non lo sapevo veramente?
1: Perché la risposta è semplice: Bryant nella sua vita indossò prima il numero 8 e poi il numero 24, quindi 8-24 è la data americana del 24 agosto.
0: Mi sono perso.
1: 24 agosto, il 24 e l'8 erano le sue magliette, ok? Che ha indossato durante tutta la sua carriera all'interno dei Los Angeles Lakers.
0: Devi sapere come si fa con i grandi calciatori, tipo sì, con Totti, io sono della Lazio, però
1: che
0: Totti
1: numero era Totti? 10?
0: Il numero 10, ah, okay. E nella Roma il numero 10 non si è più assegnato, giustamente.
1: E infatti i Lakers hanno ritirato entrambi i numeri in suo onore, sia l'8 sia il 24. Sì. Lui che con i Los Angeles Lakers ha conquistato ben 5, e dico 5, titoli NBA. Noi manco al bingo vinciamo, lui 5 titoli NBA.
0: Ho capito, pensa grande, che anche quando io ho smesso di giocare nella squadra del mio quartiere hanno ritirato il numero, era il 19.
1: Il numero civico hanno ritirato. Il postino va alla casa dopo a portare la posta, il numero civico sparito.
0: Io dico che l'hanno ritirato, in realtà si sono persi quelli che lavavano la maglietta, il numero 19.
1: No,

0: Messi più al campo, visto che era una bella pippa.
1: Allora è stato tutto di guadagnato per il calcio internazionale.
0: Per il calcio mondiale.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Forever Fan.
3: Forever Fan.
2: Forever Young. Forever.

0: 2026, che nasce qualche anno fa, intorno al 2011, colonna sonora di Pro Evolution Soccer 13. Di che sto parlando?
1: Non ne ho la minima idea. Infatti ti stavo guardando allibita, cioè, perché è partito con questo volo pindarico incredibile?
0: Perché AIE era la colonna sonora di un gioco di calcio della PlayStation e poi l'hanno rimixata, l'hanno ritirata fuori quest'anno.
1: Io pensavo fosse una delle tante risposte che ho dato in queste settimane all'interno dei Cruciverba.
0: AIE?
1: Sì.
0: Mamma mia, lasciamo perdere. A proposito di dischi remixati e remasterizzati, è arrivato il momento della remaster track del giorno.
2: Su Peter Pan Amanitta. Remaster the tracks. Remaster the tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: minchia, belli e bravi, belli e bravi quelli di Remastered che tornano venerdì alle 21 con la puntata per esteso. Alert spoiler!
1: Parla italiano.
0: Ok. Torna anche lunedì prossimo su queste emittenze in FM, ma anche in streaming, un nuovissimo programma dalle 6 alle 7 tutte le mattine a partire dal lunedì 31 agosto.
1: Che si chiama Sveglie Indesiderate.
0: Non l'hai mai sentito prima? Manco noi, sarà la volta buona che accendiamo la radio a quell'ora.
1: Dalle 6 alle 7. Noi invece torniamo tra poco perché in Peter Pan a manetta, l'ultima mezz'ora, apriamo quelle porte lì, quelle del
0: Bar Sport.
1: Più brava. Peter Pan, si va, si va,
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
6: Perché se non Degli, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee d'acqua, anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: Radio

0: 20X, quelle che c'ho io, 20X.
1: Sì, se ce n'hai due già tanto. Però di un certo peso, di un certo calibro.
0: E falla finita. Ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta, quella del lunedì, quella della riconciliazione, quello del bello, ricorrenze certificate, il forse accade oggi.
1: Scusa,
0: ma lunedì...
1: non ho capito quella della riconciliazione. Chi?
0: Quale? Siamo tornati io e te insieme.
1: Ah, per quello. Ah,
0: abbiamo fatto l'amore pure prima di entrare in onda.
1: Non mai.
0: Dai, dillo.
1: Ma figurati.
0: Allora, sport strani in giro per il mondo. Sì, sappiamo che noi vi facciamo conoscere un sacco di sport, no?
1: Per esempio, voi avete mai sentito parlare dello swamp soccer?
0: Soccer?
1: Soccer.
0: Allora, innanzitutto, pensa a una partita di calcio, no?
1: Sì.
0: Ok, che c'è nel campo?
1: Due palle. Ah, no, scusami.
0: Due palle sono quelle che ci facciamo noi guardarli.
1: Un pallone, 11.
0: Su cosa giochi, però?
1: Su un campo...
0: di?
1: Verde.
0: Materiale?
1: Erba.
0: Oh, l'erba.
1: Materiale.
0: Quella che ti sei fumata perché
1: sì.
0: Per essere in queste condizioni. Togli l'erba.
1: Restano 11 giocatori da una parte e dall'altra col pallone.
0: Sì, però da qualche parte devono giocare. Non penso che giochino sospesi. Giocano pieni di fango.
1: Se ci metti 11 giocatrici da ogni parte e diventa il vostro sogno erotico.
0: Ah, tutte giocatrici belle sudate, piene di fango. Ma no, che bello.
1: Guarda, la classica fantasia erotica dell'uomo è vedere due donne che si tirano i capelli in mezzo al fango. Ma perché? Ma dove l'avete visto?
0: Non conosco questi uomini, non ho queste fantasie. Però lo swamp soccer tecnicamente è il calcio di palude. Nasce in Finlandia, tu giochi immerso nel fango. Pensa che fatica giocare a questo sport qui. Come si gioca? Campo 60x35 metri,
1: però,
0: ovviamente. E le partite durano due tempi da 10 minuti, perché sennò giustamente la gente,
1: ragazzi,
0: si sentirebbe
1: anche
0: male.
1: Perché il fango in questo sport arriva altezza ginocchia, quindi muoversi è molto difficoltoso.
0: Secondo me te non dureresti neanche un minuto.
1: No, poi il fango andateci voi. Io resto fuori, vi guardo.
0: Come fai? È marossato di turno.
1: No, ma il fango no, raga.

0: soccer che si pratica in Finlandia, ovvero il calcio con il campo di fango. Sì. Allora, partite mai annullate.
1: Mai annullate, perché se tu pensi al calcio normale, quando piove i signorini giustamente hanno paura di bagnarsi e viene annullata la partita.
0: In questo caso invece, se piove aumenta la quantità di fango e quindi il divertimento è assicurato. Bello così.
1: Bello così. Poi perché
0: anzi, forse la vera sfiga è quando c'è troppo sole, perché
1: che
0: si secca il campo, capito?
1: È vero.
0: Resti dentro impigliato, non esci più, devi scongelarti poi
1: a metà
0: avanti.
1: Partita Pazzesco. Rimani indurito in mezzo al campo. Ma perché si pratica proprio in Finlandia? La Finlandia sembra avere proprio una passione particolare per gli sport un po' strani.
0: No, pensavo per il fango.
1: No, per il fango, non so.
0: Che ne so, ma c'hanno la passione per il fango.
1: Però devi sapere che lo Swamp Soccer è presentato proprio dal turismo ufficiale finlandese. Cioè, proprio, oh, venite qua, venite a vedere lo Swamp Soccer.
0: Ma perché così? La gente vuole vedere cose strane, cose insolite, cose eccentriche, e questo sport di fatto lo è. Tra l'altro loro sono famosi per essere bizzarri non solo per quanto riguarda gli sport, ma anche per eventi musicali e delle competizioni molto poco convenzionali. Quindi forse hai trovato la meta giusta per le tue vacanze, la Finlandia.
1: Pensa io e Rocky in una partita di Swamp Soccer.
0: Secondo me mi prendono, ma anche per tutti gli altri eventi.

0: stazione che parte dal 28 al 30 di agosto, e venerdì saremo lì col Peter Pan e DJ Set, Notti Bianche di Montecchio Maggiore, da mezzanotte e 30 all'after party di Radio Peter Pan con Andrea De Luca, Alice Fassina, al parco di Piazza Carli.
1: Quindi amici di Montecchio Maggiore dintorni, noi vi aspettiamo alle Notti Bianche, ma vi aspettiamo anche questo venerdì a partire dalle 22 al Peter Pan Super Impatto all'Open Beer Fest. Saremo ancora in quel di Oppeano Verona, ci stanno aspettando, e incontrerete lì Lady Ellen, Mirchetto DJ, special guest di questo venerdì Christian Marchi.
0: Peter Pan Impatto sempre venerdì 28 agosto e festeggiamenti gonaresi alla festa del calamaro e della seppia, Gonars Udin. Qualcuno potrebbe dire che uno è il calamaro, uno è la seppia, dalle 22 in console Edo e Marco Baxo.
1: Decidete voi chi fa cosa. Un altro Peter Pan Impatto vi aspetta questo venerdì 28 agosto alla Sagra di Santa Sabina a Mariana Mantovana in provincia di Mantova, dalle 22 Marco Boffo e il nostro Fede.
0: Esatto.
1: Per tutti quelli che hanno voglia invece di provare a diventare DJ, vi aspetta la Peter Pan DJ Academy allo
0: Street for Meet, piazzale San Valentino, Sernaglia della Battaglia, Treviso. Dalle 17 il workshop gratuito, concorso DJ su prenotazione tramite link
1: sul sito peterpan.it sezione eventi. La Peter Pan DJ Academy la potete trovare questo sabato 29 agosto. Iscrivetevi, sono gli ultimi posti,
0: c'hai ragione. Sulla sezione eventi, come sempre, potete trovare tutti i nostri altri appuntamenti.

0: dove si è stati bene, quindi Fede, domani non so se torno, te lo dico, te lo avviso prima.
1: Vabbè, io mi sono preso, mi sono già organizzato anche per la puntata di domani. È arrivato lui, una nuova settimana, Muva vi porta dentro casa.
0: Cosa dice? È arrivato lui. Bello, bello,
1: bello. Bello, bello lo faccio dire alle signorine, io dico bravo, bravo, tu dici bello, bello.
0: Domani sempre qui, ore 13, sintonizzati su Peter Pan. Ciao!
2: Su Radio Peter Pan, si va, si va, mani.
3: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
4: Succede solo questo mese.

0: succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto. La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Giro se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Sono le 15 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
12: Ah no, quella è normale.
13: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
11: Ali, migliora la vita.
14: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Forever Fun, Forever Summer.
18: Non mi fraintendere, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan.
1: Omar, sì. Cosa gli fai a queste donne che ti dicono sempre bello bello?
0: Ah, vorresti dire, in realtà mi dicono
2: arriva lui.
0: Ehi!
2: Bello bello.
0: Com'è?
2: Ci pensa lui.
0: In realtà, vabbè, ci tento io.
2: Stai tranquillo.
0: Stai tranquilla.

0: Dio, tutto io.
1: Manco a dirlo.
0: Molto bene, salutiamo anche quello che potrei definire ormai un mio amico, una conoscenza, ovvero Martelli, l'autore di questa canzone. Sentiamo un po' com'è l'umore in chat. 393-7366-240.
2: Sentiamo. Muva, sì. Fammi entrare, Muva.
0: Eccoli.
2: Due settimane che non ti ascolto, Muva. Fammi entrare.
0: Ehi là.
2: Voglio essere davanti al palco, Muva. Fammi entrare, Muva.
0: Sì. Sì.
2: Va
0: bene, ma ascolta, tu sono due settimane che non mi senti, presumo per le vacanze, per le ferie. Hai portato un souvenir a casa dalle vacanze? Perché io sto adocchiando la sbarra di metallo che abbiamo qui in studio, che piano piano si sta riempiendo delle calamite che i remix vi stanno spingendo a portare. Anche a me fa piacere, devo dire, vedere tutte queste calamite appese, tutti i vostri ricordi delle vacanze. Però volevo domandarvi, al di là delle calamite che spero arrivino in quantità industriale, ma che souvenir avete portato a casa dalle vacanze? Si usa ancora portare a casa dei souvenir?
3: Attenzione,

0: vita, ma che vita, ma che vita sto vivendo? Un po' me lo chiedo ogni giorno arrivando qui in radio dicendo ma che mestiere stiamo vivendo assieme e soprattutto che condivisione al 393-7366-240. Vi ho fatto una domanda, molte di voi sono ritornate dalle vacanze, stanno arrivando piano piano anche qui in via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto Treviso, le vostre calamite, alcune bellissime, alcune bruttissime, ma in realtà devo dire è il pensiero che conta, il pensiero, e infatti continuate a mandarle, continuate a seguire il trend lanciato dai remix. Ma la mia domanda era: si usa ancora portarsi a casa dei souvenir dalle vacanze, dei souvenir dalle ferie? Sentiamo, partiamo subito col botto, senti lui.
1: Fratello, ma oltre alle calamite, per caso te personalmente, no, là in ufficio non possiamo dirlo, ma te personalmente fai collezionare tanga parazzomma delle fighe rifatte?
0: No, eh? Personalmente
1: se
0: no.
1: Sì, dimmi, no. Perché te mando e sì. devi sacchettarli.
0: Devo sacchettarli?
1: Va bene. Sono mica nuove, li ha usati un po', ma io li ho tolti.
0: Va bene, immagino. Ciao. Tanga parazzomma, tutti sacchettati. Allora, dobbiamo... Fammi capire innanzitutto come tu sei arrivato in possesso di questo tanga parazoma tutto saccattato che vorresti mandarmi. Cioè mi interessa molto la storia che c'è dietro più che avere il regalo in sé, perché poi io non sono un grande collezionista di queste cose, posso dirtelo. C'è anche chi mi scrive cosa abbiamo portato delle vacanze? Birra e prodotti tipici. Allora io ho la canzone giusta per voi, ho pescato un vecchio pezzo almeno di 10 anni fa di questi Three Loco. Era un gruppo hip hop un po' goliardico con Andy Milonakis, Dirt Nasty e Riff Raff. Dirt Nasty era quello che interpretava Eminem all'interno di Scary Movie, quello che diceva
2: io ho un sogno.
3: Quale sogno?
2: Avere un sogno.
0: Esattamente. Allora loro hanno fondato questo super gruppo abbastanza goliardico e hanno chiamato la canzone Beer. Three Loco su Radio Peter Pan. Alza il volume che si va.
4: No champagne or girly drinks. We drink beer and beer and beer, beer, beer.

0: la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini, DJ. Allora, abbiamo appena ascoltato questo brano dei Three Loco, gruppo, diciamo, abbastanza assurdo, hip hop, composto da Andy Milonakis, Dirt Nasty, che era quello che interpretava il falso Eminem all'interno di Scary Movie, e poi Riff Raff. Andy Milonakis era un comico, non so adesso dove sia finito, onestamente, però era un comico che faceva molto strano alla TV americana, perché lui era affetto da una rara disfunzione congenita dell'ormone della crescita, per cui il tipo aveva 30 anni ma sembrava che ne avesse 14, e faceva strano vedere, insomma, un 14enne proprio che diceva delle cose abbastanza pesanti. Comunque sia, 393-7366-240, fra poco scopriremo anche l'arcano di questo nostro ascoltatore che mi ha proposto tanga per rizoma usati da mandarmi qui in radio. Andremo a scoprirlo fra poco.

fare anche vise con voglio tornare negli anni 90. Allora, abbiamo qualche piccolo problema di computerizzazione, però vediamo se riusciamo piano piano a risolverlo. Molto bene, molto bene. Allora, raga, attenzione, perché io ho fatto una semplice domanda oggi che voleva essere

0: molta curiosità, è stato lui che mi aveva mandato questo messaggio qui.
1: Sentiamo. Sì. Fratello, ma eccolo. Oltre alle calamite, per caso te personalmente, là in ufficio non possiamo dirlo, ma te personalmente fai collezionare tanga parazzomma delle fighe rifatte?
0: Ecco, molto bene, cioè è già iniziata così, io non volevo sessualizzarla, giuro. Allora mi sono fatto spiegare un po' la storia di questo accaduto.
1: Semplice, buva, perché mi sei capitata una straniera.
0: Vabbè.
1: Una straniera che non parlava ben l'italiano. E al posto di dire perizoma mi fa. Metoli parazoma, e poi a can. Cos'è sta roba?
0: Ha detto boia,
1: Tanga. Però ti dico, ogni tanto a Jesolo mi capita di quelle bue affamate.
0: No.
1: Faccio peccati ogni tanto, ma tanto cattivi.
0: Mi sono reso conto, onestamente mi sono reso conto, ma raga, va tutto a posto. C'è anche chi dice, io torno da Maiorca e lì ho portato a casa dei semi di peperoncino a forma di fallo. Le foto della copertina sono decisamente fatte con l'AI, ma è un bel regalo goliardico. Tipico di Maiorca, cioè proprio tipico delle Baleari. Io non volevo, ve lo giuro, io oggi non volevo sessualizzare, ma mi state proprio obbligando a farlo. I can

0: poco torna anche il nostro amico Oppobacco Oppobacco.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: che lo che la calle del RD, che la calle del
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
9: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210. Sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
11: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Flow Latino.
13: Non ho bisogno dei tuoi baci quando ascolto il Flow Latino.
14: Ogni sabato alle ore 17.
15: Cada sabato alle 5.
14: C'è il Flow Latino del Miami.
15: Il Flow Latino del Miami.
14: Su Peter Pan, baby!
12: El Miami. Flow Latino.
16: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: mi raccomando, è il mondo intero, va bene, l'abbiamo fatta oggi, problemi di un po' di computerizzazione, ma cercheremo di tirare avanti la baracca, come si suol dire, anche perché siamo entrati all'interno delle vostre vite, dei vostri souvenir anche estivi.
1: C'è lui che...
0: Ciao.
1: Che spettacolo tornare e sentire le tue prime parole, sono per i giorni usati.
0: Non sono state le prime, onestamente.
1: Due settimane di ferie, non vedevo l'ora di tornare per, sì, per riascoltarti e partire così, ripartiamo alla grande.
0: Oh.
1: Ancora con delle vacanze da spiaggia davanti agli occhi.
0: Va bene.
1: E non solo.
0: Va bene, che bellezza risentirvi dopo le vacanze.
2: Ciao Muva!
0: Ciao!
2: Che bello tornare ad ascoltare la tua voce.
0: Oh, che bello!
2: Ho provato ad ascoltarti anche in ferie, ma ero sperduta in mezzo a nulla e il telefono non prendeva, non riuscivo a collegarmi.
0: Ok.
2: Io dalle ferie, come souvenir, mi porto dietro un'infinità di pacche sulle gambe causa crode in Croazia, una puntura di un insetto che non so cosa sia, ma che persiste da due settimane nonostante il cortisone.
0: Ok.
2: Ma mi porto dietro anche tanta felicità e un relax pazzesco. Oggi si rientra, però per fortuna ci sei tu.
0: Molto bene, se inizi a sparare ragnatele dai polsi, chiama, mi raccomando, uno specialista, perché dobbiamo capire che razza di ragno t'ha punto. Qua dobbiamo capire un po' di questioni nella casa. Adesso è il momento invece di dare il

0: a ti, a ver, ey.
1: Ciao, Muva.
2: Ciao.
1: Si vede chi fa la bella vita e chi no.
2: Chi?
1: Comunque, tornando a Cipro, ho portato a casa un taglia unghie per mia mamma, visto che lo usa sempre.
2: Sì.
1: Tipo che... Cipro scritto, una roba del genere.
2: Certo.
1: Un accendino per mio papà, visto che fuma.
2: Ok.
1: Con tipo Cipro, eccetera.
2: Classic one dei souvenirs portati dalle vacanze. Oggi, puntata di Muva nella casa, un po' DJ set. LB1, leg.

figlio, mio figlio che si è mezzo mollato con la ragazza e ha rotto i maroni tutta la settimana. Una luna muva che resti tra noi. Come che resti tra noi? Me lo scrivi dopo che resti tra noi. Comunque posso dire una cosa al figlio? È una cosa normale. Sono cose del

0: che si scatena con questa canzone. Alan Walker e Deva Max con Fate. Fra l'altro, buone nuove, dovrebbero essersi sistemati i problemi di computerizzazione. Quindi andiamo con il nostro Andrea De Luca DJ, More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to...

0: Molto bene.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy.

0: Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Sono le 16 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
10: Buon pomeriggio sull'autostrada 1, code a tratti tra Ceprano e Colleferro in direzione di Roma a causa del traffico intenso, code a tratti anche tra Ponzano Romano Soratte e chiusi sempre in direzione di Milano, code poi tra Monte San Savino e Firenze Sud e rallentamenti tra il bivio della 1 con Planare di Firenze Nord e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Ci sono code a tratti tra bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi ancora verso Bologna e tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza, code anche tra Melegnano e bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A4 veicoli scortati tra Seriate e Dalmine in direzione Venezia. Sulla A13 coda per traffico sostenuto fra Bologna e Interporto e bivio con la A14. Ancora sulla A14 code a tratti fra Cesena e bivio A14 raccordo A1 Bologna Casalecchio in direzione dell'Autosole. C'è coda poi tra Ravenna e bivio diramazione Ravenna A14 in direzione sempre dell'Autosole. Sulla A24 coda tra Portonaccio e bivio con la tangenziale est di Roma per lavori in corso. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
11: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
13: Lascialo Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Forever Fun, Forever Summer
18: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: be dancing, noi dovremmo ballare, adesso stiamo ballando. Hanno risolto tutto il problema di computerizzazione. Com'è? Adesso chiedo un attimo ai nostri tecnici come posso andare, com'è la situazione.
1: C'è crisi patocchia.
0: Mai che mi diate delle buone notizie. Va bene, seconda ora di Muva nella casa, bentornati e bentornate. Avevo aperto una piccola parentesi che riguardava i souvenirs. Allora, prima di tutto quelli che ci state mandando in radio in via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, stanno arrivando le calamite sponsorizzate dai Remix. Devo dire che ce ne sono di bellissime. Siamo molto felici di avere un ricordo delle vostre vacanze e però cioè, dalle vacanze è ritornato, in realtà non se n'è mai andato, ma è ritornato il nostro Opabacco.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori ancora feriati, che ne so, magari siete fermi a Roncopilaccio, che ne so, siete a Porpanigale, sì. Siete, che ne so, per Cormano, tutti incoronati in queste autostrade sconfusionate. Allora fate così, vi volete liberare della coda?
0: Vai.
2: Due cose ve le dico,
0: sì.
2: Ve le dico, benissimo. Uno, tenete schiacciato il pulsante numero uno della vostra autoradio, dove memorizzate Radio Peter Pan di Macoma. Tenete schiacciato forte,
0: sì.
2: Chiudete gli occhi ed un tratto vi trovate a casa, perché Magom fa anche la trasparizione di tutti i guanti. Fai un mago traspirante.
0: Va bene, appena capirò che cos'è la trasparizione la farò.

0: questo lunedì?
1: Uva! Eccolo! Questo è lo spirito giusto!
0: Oh! Adesso però basta, va bene. Oh raga, siamo solo a lunedì, eh. Abbiamo passato delle settimane un po' magre, il nostro parcheggiometro segnava zero. Praticamente il parcheggiometro è lo strumento di misura con cui noi capiamo quanta gente c'è all'ascolto. Se il parcheggiometro è pieno e quindi il parcheggio gigante davanti alla radio è pieno, c'è tanta gente in giro, ci ascolta, ci arriva tanto amore al 393-7366-240. Mentre se è vuoto come le scorse settimane, sappiamo che dobbiamo fare un po' più di fatica, però posso dire, le abbiamo portate a casa, cioè ci è arrivato tanto tanto amore comunque.
2: Complimenti al nostro amico Oppacco.
0: Sì.
2: Ho fatto come diceva lui, ho tenuto premuto il tasto 1 per diversi secondi.
0: Bravo.
2: E sono traspariti tutti. Ma grande, ma
0: vabbè, se sono traspariti tutti, allora raga, noi siamo felici. Adesso tieni premuto lo stesso tasto, se lo tieni premuto e pronunci la formula magica canzone novità, canzone novità, canzone novità, provaci anche a mente, apparirà magicamente alle tue orecchie il suono della canzone novità di oggi. Duke Dumont con Ain't No Game.

intervistarlo, che ne so, una festa a Fossa Biuba, una cosa del genere. Allora raga, passiamo, dai, finiamo un po' il discorso, souvenir che avete portato delle vacanze. Perché? Perché mi avete segnalato all'inizio della puntata tutti i souvenirs un po' strani, un po' sessuali anche, se vogliamo. C'è chi dice invece, ciao Muva, ultimi souvenirs sono stati portati a casa segnalibri, borsa in tela con immagini specifiche della città visitata, ultima è arrivata da Malaga portata dalla mia figliola. Cioè tu hai un set di borse con le immagini della città e te le conservi in casa, molto bene. Manda foto. Poi c'è chi dice, appunto, ci ha raccontato la storia di suo figlio. Dice, io dalle vacanze mi porto a casa la grande luna che ha mio figlio, ovvero la grande incazzatura che ha suo figlio, si è mezzo mollato con la fidanzata, è stato con l'umore bruttissimo, plumbeo, con l'umore plumbeo tutta la settimana. Poi alla fine del messaggio mi ha detto che resti fra di noi, vi stiamo ascoltando sulla via del ritorno. Cioè dovevi scriverlo prima, scrivetemelo prima se lo volete in anonimo eccetera eccetera, scrivetemelo prima perché poi io leggo e faccio litigare le famiglie. Infatti sono rimasto con il padre che ha scritto adesso si incazza, però vorrei sapere come sta procedendo il viaggio. E poi cioè queste cose capitano. Quanti anni ha il figlio? Quanti anni ha il figlio? Vogliamo sapere per capire un po' se queste pene d'amore possono essere superate o no. A parte che possono essere sempre superate.

di questa famiglia in viaggio e si sa, ogni tanto ci sono dei casini personali che poi magari i tuoi genitori vogliono intromettersi, oppure tu figlio non dici a loro che cosa sta succedendo, loro vanno in vacanza, io li tengo anonimi, ok, per non farlo incazzare di più, loro vanno in vacanza con la famiglia e tutti quanti, il figlio è un po' in una situazione brutta con la ragazza, per cui ha fatto passare un po' una settimana di luna, come si suol dire, ai genitori. Dice 19 anni, fra poco andrà per 2 mesi in Florida per accumulare ore di volo. Speriamo che possa andare bene il viaggio, ok? Quindi fra poco partirà per la Florida, che è uno stato chiaramente molto florido, giustamente. Allora sono andato a cercare delle curiosità sulla Florida, chiamato The Sunshine State, per il clima caldo, le spiagge, i parchi, i sassi, i colori, le luci, tutte queste cose qua, no? Ho visto anche che è la capitale dei lamantini. Nella zona di Crystal River in Florida è possibile nuotare legalmente insieme ai lamantini, protetti nelle calde sorgenti naturali dello stato. Per cui, male che vada, ti trovi lamantina, male che vada, giustamente, perché poi, cioè, ci sono casini nelle famiglie anche di questo. Perché io sarei curioso, è che tu sei in macchina con i tuoi genitori e magari non me lo vuoi dire, non vuoi aprirti su questa cosa qua, ma da che cos'è che è nato un po' il bisticcio fra te e la tua fidanzata? Da che cosa è nato? Io sarei molto curioso di sviluppare questo argomento nell'ultima mezz'ora.

0: salutare la mia amica Agnese assieme a Roberto Berno, che hanno avuto una piccola, cioè l'auto l'ha abbandonata sul Monte Tomba, ci credo, vai sul Monte Tomba, è ovvio che ti muore l'auto. Per quanto riguarda la storia del nostro giovane ascoltatore che sta litigando con la fidanzata, abbiamo un messaggio direttamente dagli United States. Senti.
1: Ah, la Florida, la capitale della gnocca!
0: Molto bene, molto bene. Grazie per questo, responso. Muva nella casa,
2: voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi, no a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro in store, app e su decathlon.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta. Panimpatto. Venerdì 28 agosto, Peter Pan Impatto a Gonars per la festa del calamaro e della seppia. Una selezione musicale a 360 gradi, con l'inconfondibile animazione di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo ed Edo. Evento garantito anche in caso di maltempo. Venerdì 28 agosto, Peter Pan Impatto a Gonars, Udine.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
0: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Summer.
8: Hola, amanti della musica.
9: Menestrello della coscienza della musica.

Bieber, giovane ragazzo che si è approcciato alla musica, ci sta provando, non so se conoscete, per l'appunto. A parte gli scherzi, la canzone What Do You Mean, quella che abbiamo appena ascoltato, parla praticamente di confusione dei rapporti. Infatti What Do You Mean significa che cosa intendi, perché parla di questo rapporto amoroso con messaggi contrastanti, indecisione, c'è scritto sull'internet, comportamenti ambigui dei partner. Canzone che un po' ci richiama alla storia raccontata da questo papà in crisi con il figlio che sta guidando lui in autostrada e dice è in una situazione un po' complicata con la ragazza. Allora, io lo so che soprattutto 18-19 anni sono delle disavventure quelle con l'amore, a volte, che ci segnano, però si supera tutto, anche perché c'è gente che è messa peggio molto di te. Cioè, per esempio lui, senti che dramma che ha lui.

c'è lui che ha litigato con la moglie perché a casa c'ha l'amante, la casalinga ha tutto sesso, capito? Cioè, questo è messo male, messo male. Io invece sono molto felice perché è stato aggiunto un disco che ho proposto come disco novità di Barry Gantz Swim. Quando li vedo in palinsesto questi dischi, mi gaso tutto. Stiamo parlando di

sessuale, devi fare quando succede, nel durante, devi riuscire a darti una botta di reni. C'è il nostro ascoltatore, giovane Peter Paniano alla guida, che ha un po' di paturni e sentimentali, e subito accorrono i Peter Paniani in soccorso. C'è chi dice: mi è andata male con 23 ragazze negli ultimi 4 anni. Digli di stare tranquillo al giovincello. Quando vuoi scrivimi in privato che ti racconto brevemente che cos'è successo in 4 anni. Allora, caro ascoltatore anonimo, ovviamente io tengo il tuo anonimato, raccontamelo. Allora, o qui al 393-7366-240, mentre senti la mia voce in onda, quindi dalle 15 alle 17, oppure il sabato mattina dalle 10 alle 13, oppure mi scrivi in privato a Muva nella casa, Muva con la doppia O su Instagram, mi racconti tutta la storia e poi ne parliamo in onda, ok? Come già molti e molte di voi fanno. Attenzione, perché noi lo facciamo per un motivo, ovvero

0: di questa puntata del lunedì. Allora raga, io vorrei rispondere a tutti i vostri dubbi, però siamo alla fine.
1: Ciao Uva. Ciao. Scusa una domanda. Perché tu conduci dalle 15 alle 17 e non dalle 15 alle 18?
0: Ciao. Perché 15 e 18 io non so quanto fa, e non sapendo quanto fa non me lo fanno condurre questo orario. Comunque io vi voglio ricordare gli appuntamenti con Radio Peter Pan. Chiaramente per delucidazioni andate sul sito peterpan.it, però io nel frattempo posso dirvi che mercoledì 26 agosto, conosciuto anche come dopodomani, ci sarà il Peter Pan Pink Power alla Capannina Beach, Jesolo, Lido, Venezia, dalle 22 in console Steffi De Cicco e Sister Gloria, tutta tinta di rosa. Poi venerdì 28 agosto Peter Pan DJ set alle Notti Bianche di Montecchio Maggiore, Vicenza, da mezzanotte e mezza all'after party di Radio Peter Pan con Andrea De Luca, Alice Fassina, al parco in Piazza Carli. Fra l'altro il giorno dopo, quindi venerdì 20, sabato 28, 29 agosto, ce la faccio, piano piano giro la ruota e compro una vocale, quindi sabato 29 agosto, lo posso dire visto che siamo media partner, ci sarà il live alle Notti

0: sono Alejandro Armes e Branco con You, quiero toccarte, abbracciarte. Speriamo che finisca così fra voi due e speriamo di risentirci domani sempre dalle 15 alle 17. Voi siete d'accordo?
1: Posto fisso rimane sempre un posto fisso, no?
0: Appunto, appunto. Quindi ci sentiamo domani. Buona serata, ciao.
2: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
3: Nina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore.

0: Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
4: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
5: Peter Pan o'clock.
6: Le 17 in punto.
5: Peter Pan o'clock ti è offerto da...
7: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
8: Ma ci starà qui?
7: Ma sì, allarghiamoci un po'.
8: Così va bene?
7: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
9: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
7: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
10: Ali, migliora la vita.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Forever Fun, Forever Summer.

0: Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
1: È tornato il caldo, vero? Musty versus Hot and Juicy. Hone, hone, hone. Era il 1998. Ragazzuoli, buonasera, buonasera. Salutiamo e ringraziamo Muva. Inizia ufficialmente Happy Vibes del lunedì. Come sono, tra l'altro, le vibes di questo lunedì? Qualcuno è rientrato a lavoro? Qualcuno ha bisogno di...
2: Good vibes! Come on!
1: Come on, ragazzi, quel trauma da rientro ferie, che dici? Ma chi me l'ha fatto fare di andare via per poi ritornare? Dovete fare come me, non andate da nessuna parte e questi traumi non esistono, oppure fate veramente delle piccole gite fuori porta di qualche giorno. Come va? Tutto bene? Allora, io sono la Dallana, sono qui fino alle 19 in questo programma estivo. Di solito c'è anche Rocky, ma lui è a fare appunto qualche giorno di vacanza in giro per il mondo. Il numero per interagire con noi è 393 7366 200. Che si fa? Allora, parliamo delle real or fake, che sono queste tre notizie. Voi dovete indovinare quali sono quelle real e qual è quella fake. Poi andiamo anche in giro per il mondo, pure noi, in un festival e comunque in una tradizione in Nigeria. Andiamo, non vi spoilerò niente. Poi chiacchieriamo un pochettino, perché vi ricordo che io sono quella di Field Vibe, e anticipiamo l'orario, facciamo un'oretta di notizie musicali. Tutto chiaro? Molto bene. C'è un nuovo disco molto figo, c'è il mio amore Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya.
3: Attenzione, non

0: Guarda, io odio il fatto che finisce l'estate perché appunto ricomincia il campionato, ma noi siamo qui per parlare di
1: Orbache.
0: Oh yes. Ragazzuoli, io in questo momento prendo il posto di Rocky e vi parlo di tre notizie. Due sono vere, una è fake. Dovete indovinare se vi va di giocare con me al 393-7366-240. Andiamo in Finlandia. Durante un concerto rock, il pubblico ha iniziato a cantare, ad urlare così forte da attirare l'attenzione degli organizzatori. Cos'è successo? È stato misurato il livello sonoro prodotto dagli spettatori durante uno dei momenti più emozionanti dello spettacolo ed è risultato veramente sorprendente perché il rumore era paragonabile a quello prodotto di un aereo durante il decollo. Questa sarà real or fake? Altra notizia, un uomo arrestato dopo aver rubato quasi $2,000 di aragoste. È successo nel Maine, negli Stati Uniti. Real or fake? Terza notizia, un uomo arrestato è stato arrestato dopo essersi finto guida turistica in un museo. Praticamente mi ricorda appunto una notte al museo, lui ha iniziato a fare la guida all'interno di questa struttura, ha utilizzato un trucco molto semplice, poco efficace, cioè indossava un laccetto al collo e quando le vere guide erano impegnate iniziava a portare in giro i visitatori. Allora io non so se questa sia real or fake, dovete indovinarlo voi, ma di sicuro non si sarà neanche fatto pagare, quindi proprio aveva una passione innata.
2: Radio Peter Pan.

0: storia che è stato misurato e ha prodotto un suono come se fosse un aereo durante il decollo. Poi la seconda notizia è che un uomo è stato arrestato dopo aver rubato quasi $2,000 di aragoste. E la terza, altro uomo arrestato dopo essersi finto una guida turistica al museo. Mi piace che prendete sul serio questo argomento, probabilmente più di me, e ci sono delle risposte che sono arrivate.
1: Ho iniziato a fare la guida.
2: Falso, vero, sì. Vero.
0: Vediamo poi, prima vera, seconda vera, terza falsa. Salutiamo anche tu, firmatevi ragazzi, Mary, eccola qua, che dice falso, vero, vero. Poi c'è chi dice real, real, real, e invece no, no, no, perché almeno una fake ci deve essere. I due arresti real dicono la notizia finlandese è fake, no, poi dicono, Enrico dice vero, falso, vero. Allora ve le ripeto, la prima, quella del suono del concerto in Finlandia è vera, quella delle aragoste è vera e quella della guida turistica è falsa. Questa è la fake, non esiste questo ragazzo che si è finto una guida turistica durante questa visita al museo, ma uno è stato veramente arrestato dopo aver rubato aragoste e l'altro è vera, quella del concerto più rumoroso della storia. Molto interessante, tra poco vi racconterò quelle real. Io sto pensando a quelle due turiste, ve le ricordate, americane, che sono venute in Italia, non mi ricordo se erano al sud, a Napoli, boh, sono andate dentro al ristorante, hanno preso le aragoste dall'acquario e le hanno gettate in mare.

Sun. Vi spiego un po' le notizie real, partendo dalla Finlandia. Durante questo concerto rock, l'atmosfera era diventata talmente coinvolgente che il pubblico aveva iniziato a cantare, a urlare, come si fa di solito, insieme alla band. Quindi c'erano migliaia di spettatori che partecipavano, creavano un rumore impressionante e hanno attirato veramente l'organizzazione l'attenzione degli organizzatori. È stato deciso quindi di misurare il livello sonoro raggiunto dal pubblico. Questo risultato in realtà ha portato tutti veramente a dire: ma veramente? Il boato che è stato prodotto da queste persone è paragonabile al rumore di un aereo durante il decollo. I fan continuavano a cantare, a battere le mani e hanno trasformato veramente un concerto incredibile che è rimasto nella storia. Invece adesso andiamo nel Maine, negli Stati Uniti, perché questo uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di aver rubato due casse di aragoste per un valore quasi di $2,000. Questo furto è avvenuto durante la notte e le telecamere di sicurezza hanno ripreso un furgone mentre si allontanava con delle casse. Voleva fare colpo su una tipa? Voleva fare una cinetta romantica? La cosa molto curiosa è che è quello che è successo qualche giorno dopo, perché durante un controllo stradale la polizia ha fermato proprio un furgone che rispondeva a quello visto nei filmati. All'interno sono state trovate due casse di aragoste. Gli investigatori hanno poi notato che l'uomo indossava gli stessi vestiti, quindi della sera in cui è stato ripreso. Dopo ulteriori controlli hanno detto: ma cosa faranno mai tutte queste aragoste in furgone? Insomma, non proprio un criminale, perché ha rubato del cibo, vabbè, non si fa, ragazzi, mi raccomando, l'importante è che non le buttiate in mare, che poi rovinate l'ecosistema. Cioè, dottor Cuccio, Greg Salto con Can't Stop Playing. Can't

0: Un bel salto nel 2014. Rientriamo perché parleremo del Jere Wall. E che cos'è? Poi ve lo spiego.
1: Radio Peter Pan.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio e lololo.

0: ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege
4: bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.

0: freddo perché sentite robe porno anche quando io non dico niente. Non ho detto Glory Hall.
1: Scusa, com'è che l'hai chiamato? Il Glory Hall?
0: No, il Jere Wall. Ma questo è il Bailalo Rocky.
2: I'm in the ghetto.
0: Yeah.
3: Bailalo Rocky.
0: Ta, ta, ta, ta, ta, ta.
3: Ratatata.
0: Ratatata.

appartenente al mondo dei fulani e non dei friulani. No, no, no, no. Questo è un giro che facciamo nel mondo perché andiamo a prendere queste tradizioni molto strane e ve ne parlo qui su Peter Pan. I Wodabe e i ragazzi, insomma, tutto questo team, vivono principalmente nella regione del Sahel. Cosa fanno durante l'anno? Si spostano con le loro mandrie alla ricerca di acqua e pascoli. Il Jerewol si svolge generalmente alla fine della stagione delle piogge, quando diversi gruppi Wodabe si riuniscono. Non è soltanto una festa, ragazzuoli, ma è un importante momento di incontro. Ci sono queste comunità che si aggregano, quindi creano un'occasione per celebrare musica, danza, corteggiamento. Poi c'è una caratteristica sorprendente che è quando fanno questa festa ci sono soprattutto gli uomini che si mettono in mostra. Strano, ma non è mai così. I giovani partecipanti si preparano con molta attenzione, quindi si dipingono il viso, indossano vestiti colorati, collane, perline, copricapi decorati con piume, tipo quando Rocky fa le animazioni in giro. Radio Peter Pan. Radio

0: Cyrus Flowers, il remix di Mentol, che non è Mentos, attenzione. Mi piacciono le risate che ci facciamo nel fuori onda e è la prima faccina che ho trovato, io non sono una boomer.
1: Comunque la faccina che ride storta è un emoticon da boomer.
0: Dici? Vabbè, quella c'era a disposizione, ragazzi, non è il mio WhatsApp. Io sono tutto tranne che boomer e di sicuro vi porto anche in giro per il mondo con il Bailalo Rocky, questa tradizione che si chiama Wudabe e questa danza che si chiama Jerewol, viene svolta in Niger e al centro dell'attenzione, come al solito, ci sono gli uomini. Questo festival non riguarda solamente la bellezza, ma ci sono queste realtà, insomma, che danno questo valore all'uomo, alla parte maschile. Gli uomini cercano di mettere in risalto soprattutto gli occhi, soprattutto i denti, considerati elementi fondamentali della bellezza. Donne o comunque uomini che vi piacciono gli uomini, confermate? Io dico di sì. Cioè, se io devo uscire con un tipo, la prima cosa che guardo è il sorriso e lo sguardo. Poi si guarda anche altro, giustamente. Questa danza, questa festa unisce un po' tutti, è sicuramente interessante, ma in modo particolare le donne guardano il viso durante la danza. Gli uomini spalancano proprio gli occhi, cioè li mostrano i denti allargandoli con le dita sulla bocca per dire: guarda che bello che sono, guarda che bella bocca che ho. Provate insieme a me, perché è divertente. Potremmo andare tutti in Niger, che dite?

0: ho detto, lo metto in onda o non lo metto in onda? Ma sì, dai, tanto ormai.
1: Ti aiuto a fare la proposta giusta per i Peter Paniani.
0: Vai.
1: Allora, piuttosto di andare tutti in Niger, potremmo andare tutti a Nigeriane.
0: No!
1: Sono una fabbrica di risate.
0: Ma sai qual è il problema? Che mi hai fatto ridere troppo. Perché io non penso a ste cose. Io non penso che voi possiate fare i doppi sensi. E quindi mi frego da sola. Ci siamo fatti una risata, ovviamente. È in tono scherzoso. Lo ripeto, è in tono scherzoso. Stiamo parlando di questo, di questa danza, di questa tradizione. Mentre gli uomini danzano, sono le donne quindi ad osservare, a giudicare questi partecipanti. Loro appunto spalancano gli occhi, fanno vedere i denti, e è una sorta di concorso di bellezza al contrario. È un momento però importante anche per riunire le comunità, rafforzare i rapporti sociali e mantenere vive le tradizioni tramandate da generazioni. Poi, se c'è una donzella che gli fa il sorrisino all'altro donzello, ci sono più occhi che denti, eccetera eccetera, boh, potrà nascere un nigerino piccolino, chi lo sa. Comunque di sicuro nasceranno delle coppie in queste serate. Cioè, immaginatevi sti manzi che passano tutti belli colorati. Come si fa a dire di no? Come si fa?
2: Radio Peter Pan.

0: celebrerai già David Guetta la collaborazione che ha portato a Sad Girls. Happy Vibes, torneremo e parleremo di musica, perché se n'è già andata un'ora, eh? Un'ora solo, ne abbiamo un'altra.
1: Peter Pan. Peter Pan. Squat.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group

0: presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione. Reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Turn the bass up.
4: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
5: Le 18 è un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Breaking news. Buonasera da Ester Oletto. Fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Segefrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. I giudici dovranno esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius, sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni scorsi da Berlino, sottolineando che c'è una stretta collaborazione tra i due paesi. Lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime, monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice per la commemorazione, raccoglimento per la deposizione di una corona di alloro al monumento alle vittime, al centro sportivo, messa officiata dal cardinale Zuppi. Calcio. Oggi si completa la prima giornata del campionato di Serie A. Apre alle 18:30 Bologna-Lazio. Gattuso recupera Tavares, Romagnoli e Isaksen. Dalle 20:45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: cos'è tutto questo romanticismo? È Sheeran 2017 Perfect, questo è il remix di Robin Schulz. Ma iniziamo subito la seconda ora con i prossimi eventi di Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Andiamo subito a questo mercoledì 26 agosto perché arriva il Pink Power alla Capannina Beach a Jesolo Lido Venezia.

siamo in provincia di Vicenza, c'è un after party da mezzanotte e mezza di Radio Peter Pan con Andrea De Luca, Alice Fassina al parco di Piazza Carli. Ricordo che siamo media partner delle Notti Bianche di Montecchio Maggiore per tutta la manifestazione dal 28 al 30 di agosto. Arriva un Peter Pan super impatto all'Opean Beer Fest a Oppeano Verona dalle 22, mega evento con Lady Ellen, Mirchetto DJ, special guest Christian Marchi. C'è un altro Peter Pan impatto, i festeggiamenti gonaresi alla festa del Calamaro e della Seppia, siamo a Gonars Udine dalle 22, Mandy in console, Edo e Marco Baxo. C'è un bel Peter Pan impatto che arriva alla sagra di Santa Sabina, Mariana Mantovana a Mantova, dalle 22 vi aspettano in console

sito di sito. Se vi siete persi qualche evento o non avete capito, andate su peterpan.it alla sezione eventi, qui vi potete anche iscrivere per l'Academy, questo workshop di DJ, oppure state sempre collegati sui nostri social perché tanto non vi può sfuggire nulla. Peter Pan.

testa giva. Un saluto a tutte le give in ascolto, anche perché è arrivato il momento pillolina Feel the Vibe all'interno di Happy Vibes, e parliamo di questa giva che si chiama Zendaya, perché ha iniziato a fare un po' di soldini. Ha ufficialmente superato la quota di 3 miliardi di dollari incassati al botteghino globale. Nel 2026 Zendaya quindi ha superato questa quota record di 3 miliardi di dollari, un successo allucinante, straordinario per l'attrice. Lei è attesa sul grande schermo con Dune parte 3, che è l'ultimo e definitivo capitolo di questa trilogia cinematografica guidata dal regista Denis Villeneuve, scusate il mio francese. Io questa ragazza la stimo molto, molto bella, è molto carina, l'ho vista anche in un sacco di video con i fan e mi è piaciuta molto. Pensare che ha guadagnato 3 miliardi di dollari non sono mica tanto pochi, cioè dove li mettereste tutti questi soldi? Investireste in vacanze, in case, in macchinoni? Non saprei veramente dove metterli, però di sicuro non li rifiuterei mai, va bene? C'è Taylor Swift, questa è The Fate of Ophelia, il remix di Roca. Peter Pan.

Joe Malage su Radio Peter Pan. Mi piace parlarvi di concerti perché io sono una grande frequentatrice e vedremo i 5 meccanismi scientifici che spiegano un po' perché i concerti ci fanno stare così bene. Io ho conosciuto delle persone che non vanno ai concerti e per me non è concepibile, cioè non riesco ad andare d'accordo con persone che non vanno ai concerti, oppure ad averle proprio nelle mie amicizie strette, perché sono delle sensazioni che almeno una volta della vita dobbiamo provare. Ci sono delle cose che si sentono solamente davanti a un artista, davanti a un palco. Il primo è proprio fare il reset dello stress. Radio.

0: Ya tú sabes.
1: Gracias, amigos de lo que era. Chissà se anche Lady Ellen, che all'ascolto ha mosso un po' il culito.
2: Peter Pan. Peter Pan. Squatch.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Baby, I just might make my baby, hey.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
17: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti del lo scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
18: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
19: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
20: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Open Beer Fest con Radio Peter Pan per una notte imperdibile. Peter Pan Super Impatto torna ad Oppeano venerdì 28 agosto con un super cast. In console Mirchetto DJ, Lady Ellen, animazione, gadget, LED wall show e super guest della serata Christian Marchi. Peter Pan Super Impatto venerdì 28 agosto all'Oppean Beer Fest, Oppeano, Verona. Ingresso libero.
21: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
22: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
23: Succede solo questo mese! Succede solo da noi!
0: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan,

psicologia dei concerti, perché durante questi live ci sentiamo così bene? In realtà non è solo la musica, ma dietro quelle ore di canto, di quelle sensazioni ed emozioni, c'è molto altro. Per prima cosa c'è il reset dello stress. Per qualche ora dimentichiamo tutto, la musica ci aiuta a staccare dalla quotidianità e lasciarci un po' tutto lo stress alle spalle. Io non so come siete abituati voi, ma la prima cosa che faccio e che facevo in realtà quando staccavo dall'ufficio, dal bar, dal magazzino, eccetera, accendevo la musica per staccare proprio la testa. Adesso che ci lavoro, a volte devo dire che per qualche minuto, giusto appunto per fare un reset, sto in silenzio, tipo meditazione. Il secondo è l'effetto della folla, cioè migliaia di persone che cantano all'unisono creano un'emozione condivisa, quindi per un attimo non siamo da soli, ma siamo un collettivo, siamo un gruppo, siamo un noi. Il terzo, il corpo si sincronizza. Cosa facciamo durante i concerti? Battiamo le mani, cantiamo, saltiamo, ci muoviamo a tempo. In realtà il nostro corpo si sintonizza con la musica, con chi ci sta intorno. Molto spesso anche ci portiamo dietro gente. Io sono una che ama andare ai concerti da sola, sono sincera, eh. O ho la persona giusta a fianco, altrimenti no. Mi rovina il mood, soprattutto chi non è appassionato come me di quell'artista. E il quarto, c'è un sistema ricompensa, cioè la musica attiva dei circuiti della ricompensa del nostro cervello per farci sentire più energici, felici e

0: lights off. Beh, è da dire, quando siamo ad un concerto, fate spegnere tutte le luci, accendete solamente il palco e dateci un po' di bella musica e di emozioni vere. Stiamo vedendo un po' quali sono gli effetti psicologici e di comportamento quando andiamo ad un concerto. Siamo al quinto ed è la liberazione emotiva. Il kama muta si chiama, è quello della commozione profonda che proviamo di fronte ad una connessione improvvisa e significativa, una forte risposta emotiva che ci dà la musica. Ecco perché un concerto non è solamente musica, è proprio un'esperienza. Poi mi direte, perché sono già arrivati dei messaggi, sì, ma Leonora, non tutti adesso se lo possono permettere. Hai ragione, ti dico, sono la prima che ha speso un bel po' di soldini per andare a vedere Bruno Mars, mi sarei molto pentita se non ci fossi andata, ma se avessi dovuto fare due conti qualche anno fa, sarebbe stata una bella spesa. Dipende anche un po' dalle tasche, non tutti se lo possono permettere. Comunque c'è sempre Porcellino, no? A inizio anno, quando vi fate una wish list, voglio andare al concerto di X, uno in particolare, vi mettete via due soldini e andate a vivere questa esperienza. C'è anche invece da mettersi un po' l'anima in pace su alcuni posti, perché alcuni sono meravigliosi, altri un po' meno. Magari informatevi, se dovete andare per la prima volta in un determinato posto che non ci siete mai andati, ci sono anche un sacco di gruppi Facebook, ci sono un sacco di pagine anche Instagram dove ci si confronta, a volte ci si va anche in compagnia, c'è chi parte da solo però trova qualcuno sempre durante il viaggio.
1: Radio Peter Pan.

Waves, Waves After Waves, Razor's Waves. Io mi ricordo che ascoltavo questa canzone quando andavo agli aperitivi domenicali, che avevo appena preso la patente. Sì, era 2014, perfetto. Devo fare un saluto. Ciao Ele, siamo i ragazzi di Sfornati d'Arte, quelli che hanno vinto la frittella d'oro. Non ci credo! Io ho presentato questo evento, quindi siete voi i vincitori. Quel giorno, non ci crederete, ma credeteci, ho mangiato 18 frittelle. Stanno ascoltando Radio Peter Pan. Beh, il numero che ha scritto è Gioia, ma saluto tutto il team. Mi raccomando, a Carnevale non vi dimenticate di noi.

0: Harvey Lied to Me, Rivas Remix. Signore e signori, abbiamo terminato questa puntata di Happy Vibes. Io sono la Dallan, vi lascio in buone mani, insomma, con Fede. Ciao!
1: Radio Peter Pan.
2: Tocca a me.
1: Peter Pan. What?
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege
5: bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
7: Ma va, sono andato da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare.

0: Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
1: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggetti.

0: Radio Peter Pan.
1: Giro se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 19 da un minuto.
2: Intervallo clock
4: ti è offerto da... Cosa scegli, Mini o Maxi?
5: Maxi!
4: Brava! E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
5: Tutto grande!
4: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara ad olio d'oliva a soli 8,99€.
5: Maxi convenienza!
4: Ali migliora la vita. Breaking
6: news. Buonasera da Esther Oletto. Nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, Zelensky promette: non saremo merce di scambio nelle dispute tra capitali. Dal vertice dei volenterosi a Kiev, via libera di Francia e Gran Bretagna alla produzione di missili da crociera. L'Italia invierà generatori elettrici. Sulle espulsioni dei dubinanti non c'è scontro tra Germania e Italia, puntualizza il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius. Stretta collaborazione sulla politica migratoria, sottolinea ancora Berlino, spiegando che lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Donald Trump alza il 50% i dazi su auto e acciaio del Canada a partire dal 1 gennaio 2027. In un lungo messaggio sul suo social truth, il presidente americano parla anche dell'Iran. Sta completamente crollando. Secondo i sondaggi, il capo della Casa Bianca sarebbe in difficoltà in 47 stati su 50. Ad Amatrice le commemorazioni per i 10 anni dal sisma che colpì centro Italia e che causò circa 300 morti. La premier Giorgia Meloni ha incontrato in forma privata i familiari delle vittime. Non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti per ricostruire, il monito del cardinale Zuppi nell'omelia della messa celebrata nel campo sportivo. Il clochard pestato a morte a Caserta è stato ucciso per un debito di 50 euro. L'escameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. Lo sport, dopo l'epica tripletta mattutina nel femminile targata Barbieri Fidanza Guarischi, ai giochi del Mediterraneo di Taranto c'è stata nuovamente gloria per la nazionale di ciclismo su strada con Tommaso Dati e Federico Iacomoni, che hanno ottenuto rispettivamente la medaglia d'oro e quella di bronzo nella prova in linea maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Vedi, non ho più giga per offenderti.
1: Cioè, io oggi sono tornata dalle ferie, ma chi cazzo è che sei, Ted?
2: Allora, stiamo calmi, Jump, facciamo un salto dal 2019 al 2026, soprattutto facciamo un salto sulle frequenze giuste di Radio Peter Pan. Ciao a tutti, buonasera, sono Fede, ci sono gli avanzi. Oh yeah yeah! E fino a fatto Rocky!
3: Chi si addormenta col culo che prude, inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
2: E c'è ragione, devo dire che anche stavolta.

0: ferie, già piangeva, diceva sto male, voglio andare al pronto soccorso, no? C'ho i crampi, ti credo, se hai bevuto 100 vodka tonic a sera, mamma di Rocky, se stai all'ascolto sto scherzando, per tutti gli altri è la verità. 393 7366 240 è sempre il numero giusto per mandare un messaggio scritto, WhatsApp, se anche tu sei un avanzo di fine giornata, un avanzo delle vacanze, se, oppure se semplicemente stasera ti mangi qualcosa che avanza nel frigo. Funziona così, se non ci hai mai ascoltato, tutta questa settimana ci saranno gli avanzi e poi si torna al palinsesto normale, quindi lo sfogatoio 17.30 19.30, Feel the Vibe 19.30 21 e io me ne torno al mattino a casa mia, quella che precede l'ingresso dei remix con le sveglie indesiderate dalle 6 alle 7. Gli avanzi che facciamo? Prima facciamo la rassegna di tutto quello che è stato trattato, parlato durante la giornata di Peter Pan, quella del lunedì, quella che apre la settimana, e poi vediamo se tante volte aprendo il frigo sono avanzate un paio di notizie buone, discrete o comunque pronte per il consumo diretto prima che ammarciscano. Facciamo così, iniziamo come sempre, però come in tutti i programmi, con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione.

Lawrence Arman, What a Life, qui su Radio Peter Pan. È arrivato il momento di capire di che cosa hanno parlato tutti gli amici della radio in questa giornata. Eh sì, la rassegna della giornata di Peter Pan, partendo da stamattina dal mezzo remix Edo, che ormai è privo di Andrea Nordio per tutta la settimana perché si è preso meritatissime ferie. Di che cosa hanno parlato? Ha parlato app che hai comprato anni fa. Sono entrato stamattina a prendermi il caffè con lui, sentivo che stava parlando

app che dove facevi finta di accendere l'accendino, cioè non c'ha senso sul telefono. Eppure ai tempi, un po' per fare i gaggi, un po' per fare i fighetti, facevamo questa cosa di avere l'app più figa. La Generation, che va in onda tutti i giorni dalle 10 alle 13, Joe ed Emma. Domanda filosofica: cosa anticiperesti al te stesso del 1 giugno 2026? Ma che ne so, Joe, ho controllato l'archivio delle storie, ero di ritorno dalle vacanze a Santo Domingo, non mi ricordo nulla perché ero completamente ubriaco. Peter Pan a manetta, Fedalice dalle 13 alle 15, Swamp Soccer in Finlandia, questo gioco dove giochi a calcio, però non il calcio che fai sempre, quello che guardi in TV, tipo la Lazio che sta giocando a Bologna su un campo bel pettinato di prato. No, è un campo tutto bello infangato dove è veramente complicato giocare. Muova nella casa, 15-17, c'è crisi souvenir. Di solito c'è crisi patocchia, in questo caso c'è crisi souvenir. La gente torna dalle vacanze, ma li spende ancora tutti sti soldi per i souvenir? Può darsi che c'ha ragione. La Dallan, che va accompagnato fino a poco fa, quindi 17-19, ha detto: un uomo arrestato per aver fregato $2000 di aragoste. Ho fatto bene, con quello che costano. Ma stasera io non vi parlerò di queste notizie, no, a me toccano gli avanzi, quindi se queste erano brutte, pensate quelle che sono avanzate. Quindi tra poco apro il frigo, vediamo che cosa c'è rimasto, speriamo non sia variato. Prima un disco, quello che fa.

0: ragazzi, complimenti per gli argomenti che trattiamo durante la giornata con gli amici di Peter Pan. Io torno tra poco perché ho aperto il frigo e ci abbiamo due notizie avanzate in questa serata di lunedì 24 agosto 2026. Peter Pan. Peter Pan.
1: Squat. Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti!
4: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, Sfogatoio in diretta.
5: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
8: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale, pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.

nel nostro frigo degli avanzi, seconda mezz'ora insieme a due notizie. Caro scuola, stangata per le famiglie, tra libri e corredo si può arrivare fino a un 1300 euro di spesa. Il ritorno sui banchi, che tra poco accoglierà tutti gli italiani, si parla dei primi di settembre, quasi metà settembre, rischia di pesare parecchio sul bilancio delle famiglie italiane. Secondo le stime del Codacons riportate da TGcom24, per l'anno scolastico 26-27 la spesa complessiva tra libri, zaini, diari, astucci, cancelleria, materiali da disegno e dizionari può arrivare fino a 1300 euro per studente. I libri di testo registrano un aumento medio dell'1,8%, mentre per il materiale di cartoleria i rincari si aggirano tra il 2 e il 4%. Uno zaino può superare addirittura i 200 euro, che è una follia. Ricordo l'ISPAC, quello che era un po' il migliore, no? Quello più fighetto, secondo me stavi sui 50-60 euro, 70 il modello un po' più figo all'epoca, quando io, che ho adesso 31 anni, andavo a scuola. Un astuccio attrezzato può arrivare a circa 60 euro e un diario può sfiorare i 40 euro. Il diario, che bello il diario della Comics, quello costava secondo me tipo 18 euro. A far lievitare ulteriormente il conto sono i prodotti, vabbè, quelli griffati e quelli tecnologici, quindi alcuni zaini di lusso addirittura fino a 1000 euro, ma credo che se un alunno, se un bambino, se un figlio ti chiede uno zaino da 1000 euro, secondo me c'è qualcosa che non è andata nell'educazione. Uno schiaffo. Sai che bello, si scherza, niente schiaffoni, però come fai a risparmiare se comunque ti dicono che puoi spendere fino a 1300 euro? L'alternativa può essere utilizzare magari libri di testo usati, diari usati, usi quello del 2024, tanto che se ne accorge, tanto tuo figlio gli appunti, i compiti, ma mica se li segna, al massimo si fa fare le dediche dalle tipe, dalle fidanzatine.

queste regole. Però giustamente, se un figlio ti chiede un zaino, uno zaino da 1.000 euro di lusso, e là potrebbe un po' partire la rabbia. Comunque, caro scuola, stangata per le famiglie, tra libri e corredo si può arrivare fino a 1.300 euro. E sì, libri, zaini, nuove cose, dizionari, quello che vuoi. C'ha ragione papà Michele che dice: solo di autobus pago 600 euro a figlio, 1.200 euro solo per mandarceli. Mandaceli senza niente, senza zaino, senza libri. Almeno vanno lì, fanno la presenza e non vengono bocciati. Notizia che un pochino si collega, perché poi che fai a tuo figlio? Sì, compri i libri, compri i dizionari, ma non gli compri pure le carte dei Pokémon o di One Piece. La seconda notizia avanzo viene direttamente da Malpensa, quindi ce la portano qui con l'aereo. Scatta il sequestro a Malpensa, 605 carte Pokémon e One Piece in valigia valgono oltre 27.000 euro. Un passeggero proveniente da Tokyo è stato fermato all'aeroporto di Milano con più di 600 carte nei bagagli. Il materiale acquistato in Giappone e non dichiarato al momento dell'ingresso in Italia avrebbe un valore complessivo superiore ai 27.000 euro. Tra le carte c'erano esemplari già certificati e gradati, quindi carte di un certo tipo di valore, molto molto figo. Secondo gli accertamenti, il viaggiatore avrebbe cercato di evitare il pagamento di circa quasi 7.000 euro tra IVA e dazi doganali, perché quando si tratta di carte, è vero che sono carte, però quando si tratta di determinati tipi di carte, quindi anche di un certo spessore, ma soprattutto di un certo valore, le devi dichiarare, perché poi ci devi pagare le tasse, le cose costose le devi pagare. Infatti le carte sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza, dalle agenzie delle dogane dei monopoli, e quindi questo è rischiato, perché rischia una violazione amministrativa della

0: Dance. Good news, altro che avanzo, ha segnato la Lazio che ha sbloccato la prima di campionato a Bologna al Dallara con il gol all'esordio di Frattesi in Serie A con la Lazio.
1: Radio Peter Pan.
0: Next event. Lo so, a voi non interessa, però io sono della Lazio, fatemi festeggiare mentre lavoro, visto che non posso guardarla. Un po' d'appuntamenti a partire da mercoledì 26 agosto, c'è il Peter Pan Pink Power al Capanina Beach, Jesolo Lido, Venezia. Dalle 22 la console al femminile con Stefi De Cicco e Sister Gloria. Poi da venerdì si parte un sacco di eventi, Peter

parli. Peter Pan e Super Impatto sempre venerdì 28 agosto e all'Open Beer Fest Oppeano Verona dalle 22 Lady Ellen, Mirchietto DJ con special guest Christian Marchi e Peter Pan Impatto, i festeggiamenti gonaresi a Gonars, Udin e in console Edo e Marco Baxo e il Peter Pan Impatto alla Sagra di Santa Sabina, Mariana Mantovana Mantova dalle 22 in console Marco Boffo e Fede, la mia prima volta a Mantova, quindi ci vediamo da quelle parti, ci sentiamo sempre domani dalle 13 alle 15. Prima però ci abbiamo un disco di quelli che ci piacciono tanto, di

0: ma la serata con tante estate e tutti i successi dell'estate, non solo 2026 ma anche degli anni precedenti. Io come al solito vi auguro una buona serata e soprattutto mi raccomando, abbiate fede. Ciao.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Open Beer Fest con Radio Peter Pan per una notte imperdibile. Peter Pan Super Impatto torna ad Oppeano venerdì 28 agosto con un super cast. In console, Mirchetto DJ, Lady Ellen, animazione, gadget, LED Wall Show e super guest della serata, Christian Marchi. Peter Pan Super Impatto, venerdì 28 agosto all'Oppean Beer Fest, Oppeano, Verona, ingresso libero.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Gesù si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 da un minuto, buona serata.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Peter Pan Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Emma Parigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi ad un nuovo cambiamento su

0: buona parte del nord Italia al passaggio di un fronte atlantico tra sera e notte lambierà il territorio determinando piogge, rovesci e temporali localmente di moderato forte intensità, anche a carattere di nubifragio. La giornata di domani vedrà ancora locali note instabili su Alpi e Prealpi centro-orientali, localmente marginalmente coinvolta la Romagna, il tutto con clima ancora caldo, domani temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27 gradi in molte province. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

26 agosto il Pink Power con le nostre girls arriva alla Capannina Beach di Jesolo per fare un Pink Power tutti insieme. Troverete in console la Sister Gloria e la Steffi De Cicco. Tra pochissimo ascolteremo Pettinero del Pagante estate 2014, che vedo con la graziosa estate 2026, Fly Project dal 2012 con musica.

0: Farci una piccola pausa, si ritorna tra pochissimo con Tanta Estate.
1: Tanta Estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: La scelta.
1: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: Tanta

di quella che avete appena ascoltato, Limbo di Daddy Yankee. Era l'estate 2013, sono già passati 13 anni da questa canzone, eppure sembra ancora attualissima. Tra pochissimo invece ascolteremo Kygo con Take Me Back, poi estate 2019 Baby K con La Playa e J Balvin con Godzilla.

l'ultima settimana di tanta estate qui su Radio Peter Pan, dalle 20 alle 21. Poi cosa succederà la prossima settimana? Chi lo sa? Tra pochissimo ascoltiamo invece la canzone Passo Ben Solto, estate 2026, poi Avisi, estate 2017 con Without You, Prospa con Free Your Mind.

0: Sport.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. Ginuzio batte, è troppo forte.
8: Peter Pan. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Sei all'università? Ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend dei

0: Peppe, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok.

0: Quanto mi innervosiscono quelli che ti dicono: Madonna, ma è luglio, ma come mai sei ancora così bianco? Ma che fai? Ce vai al mare? Sai, forse faccio una cosa che te non conosci. Lavoro, eh? Uno lavora, non c'ho tempo da perdere. Se sei abbronzato da giugno, un motivo ce sarà, no?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Senti, mi stavo chiedendo, ma dopo che hai scritto tutti i tuoi problemi sui social, qualcuno ti ha dato la soluzione del problema? No? Mo te la do io. Bevi come tutti noi altri, non rompere i coglioni, non c'è un cazzo.
2: Vabbè.

quanto me incazzo quando d'estate ci stanno quelle persone che ti dicono: non lo accendere il ventilatore per favore, perché l'aria diretta mi dà fastidio. No, il condizionatore assolutamente no, l'aria fredda fa male, poi mi viene la febbre. Apri le finestre, che tanto passa aria se sta freschi uguale. Io questa mattina le ho aperte le finestre e fuori dal balcone c'è stava Giovanna d'Arco che mi preparava il caffè con la fiamma ossidrica.

0: fun.
1: Io vorrei capire una cosa, ci sono 35 gradi all'ombra, c'è il cambiamento climatico, c'è l'effetto serra, c'è il buco nell'ozono, si sciolgono i ghiacciai, gli orsi polari hanno delle crisi di identità, soffriamo di siccità 4-5 mesi l'anno, il Sahara si allarga, il Po va in secca ogni estate e c'è gente che si compra un husky. No, lo chiedo perché oggi all'area sgambamento cani ho visto gente che faceva pascolare degli husky, che poveretti avevano la faccia della disperazione, della disperazione. Secondo me avere un husky ha senso se tu sei Umberto Nobile, se sei Amundsen che deve andare a conquistare il Polo Nord. Ma che senso ha comprarsi un husky e poi vivere, capito, in Piazzale Lotto? Ma che senso ha? My love is-

0: Lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi.
1: Ad oggi nessuna.
0: Quindi per libero professionista che cosa intende?
1: Poco professionista, molto libero.

0: Sport. Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
6: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Lo Sfogatoio in diretta.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Peter Pan Pink Power.
11: La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: On Radio Peter Pan.
15: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
16: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
20: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
21: Sono andato a comprare una camicia, però non sono riuscito a comprarla.
22: Perché?
21: Perché sono entrato in negozio e volevo una camicia con le maniche lunghe, no? E ho detto al commesso, mi dà una camicia con le maniche lunghe? Lui mi ha detto, la taglia? Io ho detto, no, no. E no,
22: la tengo con le maniche lunghe.
21: Certo. E lui mi ha detto, sì, ma la taglia? E no. E se la taglio non ha più le maniche lunghe. Allora la prendo direttamente con le maniche corte.

0: rosso di sera, bel tempo si spera, ma il cielo è celeste e si va a disoneste.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: viral dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Scusate, ma alla fine a me che me frega degli addominali? Io mando messaggi vocali, capisci?

tu per non aver mal di testa, stare male il giorno dopo, comunque passartela meglio l'hangover, diciamo, ma anche durante la serata, cioè fai aperitivi lunghi, giornate dove bevi 10-15 ore, capito? Magari fai una Parigi da bar, capito? Non sai cos'è la Parigi da bar? La Parigi da bar, vecchio, è praticamente quando tu fai, tipo, dici ok, facciamo Jesolo, via Baffile, vabbè, chi non lo conosce, comunque via Baffile è una via dove lunga 4-5 km, sono tutti baretti, eccetera, e dici ok, lato destro, tutti i bar lato destro dall'inizio alla fine di via Baffile, ok, ti fermi e bevi qualcosa, decidi qualcosa, può essere uno shot, un cocktail, una birra, dici boh, birre, solo birre, oppure americani, solo americani, ti fai tutti i bar, questa è una Parigi da bar, come Parigi da car, Parigi da bar, capito?

Avete mai notato che se si fa una cosa bella si dice «Ho fatto una figata!» Mentre se si fa una cosa sbagliata si dice «Ho fatto una cazzata!» Coincidenze? Io non credo. Stai ascoltando.

Sports. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail.

0: Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Peter Pan Impatto. Venerdì 28 agosto, Radio Peter Pan alla Sagra di Santa Sabina a Mariana Mantovana. Dalle 22, il suono e l'energia del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Divertimento e animazione per una notte imperdibile. Venerdì 28 agosto, Peter Pan Impatto, Mariana Mantovana, Mantova.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
7: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Forever Fun, Forever Summer.

0: Ciao, sono Andrea Glam e questo era New More Music in the Mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Forever Fun, Forever Summer.

questo era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22:30, qui su Radio Peter Pan.

0: negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Squat.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
14: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
13: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
15: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel The Remix Show chiamiamo in diretta per...
16: compleanni,
15: anniversari,
16: pensionamenti,
15: viaggi,
16: esami,
15: esami della patente,
16: esami della prostata,
15: licenziamenti,
16: matrimoni,
15: divorzi,
16: lauree,
15: case nuove,
16: macchine nuove,
15: fidanzati nuovi.
16: Vabbè, insomma, per un sacco di cose. Invia una mail a servizioincamera@peterpan.it oppure scrivi la mattina stessa su WhatsApp.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciolo, ciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
19: Open Beer Fest con Radio Peter Pan per una notte imperdibile. Peter Pan Super Impatto torna ad Oppeano venerdì 28 agosto con un super cast. In console Mirchetto DJ, Lady Ellen, animazione, gadget, LED wall show e super guest della serata Christian Marchi. Peter Pan Super Impatto, venerdì 28 agosto all'Opean Beer Fest, Oppeano, Verona, ingresso libero.
0: Forever Fun, Forever Summer su Radio Peter Pan.

Mami, una Bambi, Gosiamu, Mali, Bali, Indodakazi, Itandi, Mali, Ukupilu, Pilu, Mnandi, Gosiami, una Hambi, Gosiamu, Mali, Bali, Indodakazi, Itandi.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
0: Peter Pan.

0: Podcast. Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Scorte,

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Mogwai.

0: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
2: Hanno Jordi con una corda d'oro. Oro.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
5: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.